0: Allora, Proce, tira avanti l'orologio perché sei sempre in ritardo.
1: Questo programma tra un po', invece di procediamo, lo chiamiamo procrastiniamo.
2: Buongiorno inascoltabili, buongiorno. Aprite i cancelli, dai, che è tardi.
3: Dai, apriamo.
4: Fernando, buongiorno, ho sentito che la banda fa l'ultima settimana, poi va in ferie. Ma tu quando vai? Così ci organizziamo.

0: impazzita. Mulo.
1: Ma sei impazzita. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Che bella tramontanella stamattina, che bel vento freschetto, oh, che bella arietta nella capitale morale ed economica del paese. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, già detto, imparagonabili. È venerdì.
2: Ah, alleluia.
1: È venerdì, ma per noi è un lavorativo, perché io e la signora pronti a partire, capisci? A non fermarci.
2: Sì,
1: mamma, che uomini, non ne fanno
2: destinazione?
1: Più. In paragone.
2: Paradiso.
1: Sicilia. Andiamo in Sicilia.
2: Cioè, voi andate insieme con lo stesso aereo?
1: Vabbè, calmatevi, perché non tira un...
3: È preoccupata Sabrina.
2: Cioè, andate con lo stesso aereo?
1: Certo.
2: E quindi ragionavamo sul fatto che se cadesse disgraziatamente facendo tutti gli scongiuri, le corna possibili, perdiamo il programma.
1: E allora?
2: E io sarei licenziata allo sbando.
1: Il programma se ne fa un altro. Buongiorno, caparò di attore di Colaria, non è
4: buongiorno.
1: Buona. Apriamo la borsa, ieri è giornata.
4: No, la borsa ignora i dazi di Trump. Ola. Apre con un più 0,10%. Aggiorniamo. E adesso è più 0,44%.
2: Oh, un bel salto.
1: Ieri lasciati sul terreno tantissimi soldi. Milano ha chiuso meno 3%. E ci sono anche le trimestrali, no? Le trimestrali del tech. Siamo in attesa di conoscere le tue trimestrali. Il tuo è stato un bel trimestre, questo.
3: Ma devo dire che la mia borsa va bene.
1: Quanto croccante hai portato? Quanto croccante hai portato?
3: Abbastanza per poter permettermi una vacanza di 3 giorni a Saint-Tropez.
1: Vedi che va tutto bene. Allora, caporedattore, la borsa è aperta. Cos'altro? Cosa vogliamo fare oggi? Che puntata vogliamo fare? Tu sei a... sei in partenza anche tu. Puntata vogliamo fare, Tu sei a... sei in partenza anche tu. Andati via tutti, anche tu alle 11 oggi ci
4: lasci. Alle 11 ho un impegno.

0: buongiornissimo. Buongiorno. Amici del Procediamo, imparagonabili, mitici e simpaticissimi.
1: Benvenuto venerdì, canzoni, qualsiasi colore, ma contagiose, come procediamo, è il progetto 1.
2: Cioè, contagiose. Bravo. Come un virus.
3: Ormai siamo al qualsiasi colore, va bene.
4: Ormai va bene la qualsiasi. Oh, oggi puntata non impegnata tanto, date l'idea proprio di quello.
2: Cioè,
4: che...
2: meno del solito.
4: Meno del solito,
5: sarà
4: proprio
5: difficile,
4: tranquilli. Anche perché la mia cantante è un pochino scarichetta.
2: Perché?
4: Non lo
5: no,
4: so.
5: Sono raffreddato.
2: Cioè, scariche.
4: No, no,
2: scariche. Ah, no, il bagno.
4: No, scariche di così.
3: Si tiene, si tiene per la Sicilia.
4: Arrivi al venerdì che è un pochino spossatello, lo sai, se hai prodotto, se hai fatto durante la settimana. Ed è una che ci ha dato.
2: Però a volte quando si è così molli, poi quando c'è il momento si dà una botta di energia.
6: Botta, botta, botta!
4: Ma perché stai parlando così tanto stamattina?
2: Perché se voi vi impegnate meno, io mi impegno un po' di più.
4: Non ti impegnare, stai tranquilla, fatti le tue telefonate.
5: Fai un pisolino.
4: Chiama le tue cose. Io parlo,
2: risolvi la tua
4: io
2: password.
4: Parlo con quella brava persona di Aldo Preda. Allora, Aldo, dazi dicevi, dazi verso di Trump.
3: Dazi di Trump.
4: Verso l'Unione Europea al 10%, verso la Cina al 12%.
2: Dazi nostri.
4: Te stai zitta un attimo! E palle!
3: Glielo hai anche detto di impegnare. Meno.
4: Fatti un giro. Dicevo, su 60 articoli, diciamo, no?
3: Esatto, dati. È tornato ci tocca, a riproporre i dati.
4: Ci tocca.
3: No, l'Italia non è citata per il momento, ma insomma saremo dentro in questi 60 articoli.
4: Va bene, la chiacchiera di stamattina sulla benzina, che è sempre più cara. Cos'altro? Ci sono
3: continuano
4: un po' di...
3: i raid, tredicesima notte consecutiva di bombardamenti.
4: Sì, non me ne parlare. Sai cosa ti dico, però? Che io andrei a verificare i nostri come sono messi, eh? Siete pronti per un cos'è così a sorpresa? Cos'è?

0: sento dell'anarchia in
1: Sabrina, giro. Dai, rilassati, ma stai sì. nel chill.
0: Mamma okay. mia, stai tranquilla, ma cosa è successo? Ma non ti timbra? Vabbè, lascia stare. Non parliamo di queste cose perché poi toccheremo il discorso dopo. Straordinari e meravigliosi, siete a posto? State per partire? Tutto a posto? Con la testa, dico, lucidi? Lo verifichiamo subito attraverso un test psico.

0: attitudinale che mira proprio a capire se sei centrato.
1: Cos'è? 2026. Sono liscia e non ho solo un colore.
2: Ma ti faccio
1: sognare.
0: Non accavallate che c'ho un mal di testa. Ha detto sono liscia e posso essere di diversi colori e ti faccio sognare. Cos'è? Sei capace di mettere in moto il cervello stamattina e risolverlo? Sono liscia, di diversi colori e ti faccio sognare.
3: È quello di ieri.
0: Quello di ieri, se non l'abbiamo risolto, certo. Quello di ieri. E allora, forza!
1: Dai amici!
4: Dittamelo, la seta.
0: La seta e poteva essere, ma non è piccolo. Allora, cos'è?
3: Ieri aveva detto che l'abbiamo davanti alla faccia.
5: Ma ragazzi, mi sono appena svegliata. Ma cosa urlate?
3: Ha ragione, scusa.
0: Posso venire da te? Che questi non li sopporto più. Dicono le lenzuola, signora.
1: No, carissimo.
4: L'alcol.
1: No.
0: 331 80 90 101. Dica.
2: E a gomitolo, no. Dato che ha detto che ce l'abbiamo tutti davanti, non vorrei che fosse la nostra vita.
5: No.
6: A gomitolo, meno.
0: Dica.
6: La capocchia.
0: La pallina del biliardo. Raffi. Non è Omar da Cernusco. Dice la notte.
7: La carta di credito.
0: La mano. Pensateci, no. È banale. Glielo ridica per favore, che poi andiamo. Dai, su.
1: Cos'è? 2026. Sono liscia e non ho solo un colore e ti faccio sognare.
6: Chi? Raggomitolamelo.
0: Prego.
6: Secondo me sono le pillole per dormire.
0: Le pillole per dormire. Per il test attitudinale la risposta dicono la bottiglia Rox da Gorgonzola, la pelle. No.
8: Raggomitolamelo. La pastiglia che dovreste prendere ogni giorno prima di fare il procediamo.
0: Senti, ma per favore. Allora riflettete con calma, 9:19 331 80 90
9: 101.
10: Dai amici da casa.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: cantiamo insieme.
1: Ma buongiorno ragazzi, buongiorno, oggi vi riesco a vedere in televisione perché sono a casa, purtroppo è malattia, però sto meglio e sono felicissima di riuscire a vedervi. Buona giornata Marinella.
2: Anche a te.
3: Buongiorno a tutti. Io sono desesperata soltanto il pensiero di immaginare che domani
4: è facile questa, perché domani non siamo in onda,
3: domani non li potrei sentire né vederli.
5: Amore,
4: gente disperata, già pensa domani, ma veramente non state bene con la testa, Vabbè, allora cosa facciamo cantare alla signora? Facciamo un pochino la scaletta, la facciamo insieme. Allora, il test abbiamo già verificato che siete messi un po' così così, poi lo riprendiamo più tardi. La signora fa il live oggi, c'è tanta roba. Oggi è il compleanno di Jennifer Lopez, 57 cucuzze. Ed è ancora un fiore, bella.
5: Anche di Gianni Togni.
4: Anche, vabbè, certo.
6: Ah, splendido.
4: L'abbiamo citato ieri. Ora, ed è anche il 24 luglio, il giorno in cui prima in classifica in tutto il pianeta era un pezzo legato ad un film storico, uno dei Rocky, era Eye of the Tiger. Allora, io già ti vedo bella roba. Allora, quella oppure un pezzo di Jennifer Lopez oppure ragioniera. Ehi,
6: ma stai detto di fare il meno del meno del meno? Mo devo pure pensare a canzone per lei.
4: Ah, scusami, scusa.
1: Ha ragione.
6: Grazie.
5: Ha ragione.
4: E quindi Eye of the Tiger.
1: Yes.
4: Allora, la signora, 10:15 da largo Stati Uniti d'America, dal centro di Milano, se volete assistere gratuitamente a questo mini show, canta Eye of the Tiger, può raggiungere i suoi musicisti. Vado da Aldo, perché prego, i saluti. Sono tutti stamattina?
7: Sì.
4: Arrivederci. Ci vado. E una ce la sento tutta. No, dico. Vabbè. E vado da Aldo perché c'è una notizia che pare su un quotidiano stamattina che tocca noi maschetti, no? Perché sto caldo pare che metta in difficoltà soprattutto l'uomo, un pochino tutto, ma soprattutto nella prestazione sessuale.
5: Esatto, è un articolo che appare oggi sul quotidiano Libero, il cui titolo è "Attenti maschi, le notti bollenti ammazzano la libido e la fertilità". È un allarme lanciato dai ginecologi. Il caldo torrido, secondo i ginecologi, ha ripercussioni negative sulla salute riproduttiva dell'uomo. Non è soltanto una questione di calo del desiderio sessuale, ma proprio perché gli spermatozoi risentono di queste notti bollenti, di questo caldo torrido, e calano i concepimenti.
4: Alla fine la prendiamo sempre noi in quel posto, in questa situazione, è vero?
6: Chi ha intenzione di procreare?
5: Esatto, ha un effetto sul calo delle nascite.
4: Ma non solo calo delle nascite, ma anche calo proprio del desiderio. Vabbè, ormai sta roba non ci tocca perché ci ha calato da tempo. Faccio per dire.
5: Però con l'aria condizionata, no?
4: Eppure non lo so, secondo me l'estate un pochino no. Vabbè, questo dicono gli esperti, i professionisti, gli scienziati, che l'uomo è, come dire, parte sofferente di queste calure che oggi insomma ci stanno mollando, mi pare, no?
5: Oggi ci stanno mollando, sì, perché le temperature sono in calo un po' ovunque, restano ancora alte in Sicilia e in Sardegna, però da mercoledì prossimo quarta ondata di calore che durerà diversi giorni.
4: È inutile che fai la scena, era tutta una... Sei ancora lì vicino alla porta, siediti, sta lì con la borsa, sta lì con la borsetta lì. Dai, allora andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, 9:34, già ne avete individuate alcune, ma noi non ci basta mai, vogliamo esagerare, per cui se lei è una particolarmente bella puoi mandare un vocale ora a questo numero
8: 331 80 90 101.
9: Procediamo!

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. RTL 101.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Procediamo.
1: No, ragazzi, per me non ne merita stupidaggine, perché gli africani sennò quanti non farebbero più figli col caldo torrido che c'è.
2: È vero, come la spieghiamo? Come la spieghiamo, Aldo?
3: Magari gli africani hanno un DNA particolare che consente anche in un clima di caldo torrido di procreare tranquillamente.
4: No, ma poi essendo molto abituati loro non subiscono il cambiamento.
2: Se la natura è quella, quindi stiamo parlando, se sei appena arrivato, imparagonabile degli spermatozoi che diventano pigri d'estate in generalis, quelli maschili ovviamente.
4: Sì, ma in una condizione stabilizzata già.
2: Cosa vuoi dire?
4: Che l'uomo è già abituato ai climi occidentali, quindi subisce una variazione, lo la
2: viene meno. Va bene, tanto la signora non interessa sta roba. Lei ha detto
4: proprio in quel senso.
2: Se volete parlate tra di voi, facciamo voi che parlate.
4: Sai che a me piace parlare con Aldo.
2: Va bene, arriviamo con la canzone che ti fa stare bene. 9:42.
5: Procediamo
6: dalle 9 a mezzogiorno, dai.
5: Fernando Proce in diretta.
0: Procediamo.

0: vero, non è vero.
1: Ma potete dare dei dettagli seri per chi vuole venire stasera a applaudirvi?
0: È sold out.
1: Dai.
0: Fa figo dire sold out. Non potete venire, state a casa. Attenzione, c'è la ruota.
2: Sì,
0: la ruota. C'è la ruota, Aldo. Ti dico solo un pezzo, uno su tutti. Spacca. Ma ce ne sono anche più di uno. Allora, sono sette quelli selezionati tra le vostre indicazioni. Sto parlando della canzone che ti fa stare bene, legati ai sette colori della ruota. Voilà.
3: Canzone verde.
4: Ciao, sono Laura e una canzone che mi piace è Rio dei Duran Duran.
0: Non è
4: ciao
0: questa.
4: A tutti, buona giornata e buon venerdì.
5: Canzone viola.
6: Ragazzi, buongiorno Valerio. Buongiorno. La canzone estiva che mi farebbe stare bene oggi è Liberi di, Liberi da, di Dirotta su Cuba. Un abbraccio forte a tutti.
5: Canzone blu.
7: Buongiorno, procediamo per la canzone che mi fa stare bene. Vorrei ascoltare Bella d'estate, Mango.
0: Non è neanche questa.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone estiva che mi farebbe stare bene è The Breaks di Curtis Blow.
0: Clap your hands everybody, everybody. Dance,
5: canzone rossa.
10: Imparagonabili, buongiorno, buon venerdì. La canzone che ci farebbe stare bene oggi è della mitica Giorgia con Vivi davvero.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno, procediamo, sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Bananarama con Cruel Summer.
5: Canzone gialla.
13: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, One Night in Heaven, M People. Ciao.
0: No. Senti che colore è, Caris Blow, clap hands everybody.
14: Non è che puoi truccare tutte le
0: azzurra,
14: ruote.
0: Azzurra, azzurra, no, da qui fino al 31 le... tarocco tutte, guarda, guarda. Senza nemmeno tarocca. No.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone estiva che vi farebbe stare bene è The Breaks di Curtis Blow.
0: Diamolo, everybody. If you got what it takes,

0: down on the net.
1: Insuperabile Curtis Blow.
2: È uno dei primi rapper in assoluto della storia. Tu mai sentito, no, Bambi? Mai, eh?
3: Curtis, io sto facendo sempre quello che mi è stato richiesto un'ora e mezza fa. Fare il meno possibile.
2: Ma quello lo fai già di default, meno
3: e oggi
2: possibile.
3: Ancora meno.
2: Va bene, non la conoscevi, insomma, sta canzone, Curtis Blow The Breaks. Allora, 1980, uno dei primi rapper nella storia, tirata fuori grazie alla canzone di Passare Bene. Questa è una versione che dura fino alla prossima settimana, se volete.
4: Ottimo.
2: Si facevano queste robe. Tra un'ora la musica cambia.

0: non la sa.
1: Tre parole.
0: C'è tre parole deve dire da sei mesi che mettiamo questa canzone. Ma come non c'hai questa capacità mnemonica, no? Tu non,
2: no, ma io non sono mnemonica.
1: Ma questa non gli entra proprio in testa.
0: Allora, tra un'ora c'è la canzone che ti passerebbe bene, dedicata all'amore. Da qualche giorno che sentiamo le vostre cose, ci piace, non perché siamo pettegoli, perché, ma perché insomma ci rispecchiamo anche nelle vostre storie, che sono un po' quelle di tutti, amori che ritornano, nuove storie, nostalgia, malinconia che porta con sé l'estate, insomma, pure cose, che ne so, anniversari. Se volete regalare una canzone, fare una dedica, potete mandare un vocale ora, tra un'ora le ascoltiamo. 331 80 90
3: 101.
0: Sono stato abbastanza convincente?
2: Sempre.
0: Non siete obbligati. Io, se fossi all'ascolto, manderei un bel vocale.
2: Dai, dai.
0: E a chi dedicherei una canzone? Vediamo, che amore mi manca.
4: C'è la lista. C'è.
1: Beh, ce l'hai tutti. C'hai i figli, c'hai i nipoti, c'è un bel lavoro, ottimi colleghi.
0: Mi manca l'amore!
2: Ci manca l'amore,
0: ormai,
2: ragazzi.
0: Ormai ce ne stiamo facendo una ragione.
1: Però in Sicilia potrebbe accadere di
0: esatto,
1: tutto.
0: Esatto, esatto. Magari
4: sull'aereo
0: stasera
4: che vi porta in Sicilia,
1: una
0: a Sambuca, tra le fresche frasche portiamo a casa.
2: Chissà.
0: Dai, chi può dire? Va bene, va bene. 331 80 90 101, scherzi a parte, se volete come dire, mandare qualcosina, se vi fa piacere, se avete qualcuno insomma da omaggiare. C'è una notizia, non so se è una fake, perché mi sembra un'esagerazione, però vi diamo atto che in Argentina c'è una raccolta firme, ascoltate, per far ripetere la partita, la finale del mondiale.
4: Eh sì, una raccolta che è partita, una petizione è partita da una tifosa che ha già raccolto migliaia e migliaia di firme per presunti errori arbitrali non meglio identificati.
0: C'è,
4: quindi,
0: un precedente, no?
4: No, no, ma queste raccolte di firme non hanno alcuna possibilità
0: così,
4: di arrivare a un risultato,
0: simbolico.
4: Giusto per far vedere che insomma si protesta per l'esito di quella finale.
0: Una stupidaggine, insomma.
4: No, è una curiosità.
0: Ma
4: diciamo,
0: tipo,
4: così.
0: Se arrivassero più di 20 milioni di figli,
4: no.
0: Allora che fa? E invece, stando sempre sul pallone, sembrerebbe più vicino l'accordo con Pep.
4: In realtà Guardiola. I quotidiani sportivi oggi danno Pep Guardiola sempre in forse, non c'è ancora una risposta
0: ufficiale.
4: E Pirlo
0: ufficiale, sempre più avanti.
4: E Pirlo sempre più in vantaggio.
0: Parliamo del
4: che
0: ruolo.
4: Sarebbe il piano B,
0: esatto.
4: Pirlo.
0: Parliamo del nuovo commissario tecnico della nazionale di pallone. Ieri abbiamo dato notizie, abbiamo detto che 20 milioni all'anno forse era una cifra che la nazionale non poteva permettersi, invece i soldi ce li hanno.
4: Comunque ieri Maldini, che ha presentato il piano sulla nazionale all'assemblea di Lega, ha detto che non è una questione economica,
0: va bene,
4: tra
0: va bene,
4: Guardiola e la nazionale,
0: che intraprenda la nostra nazionale un percorso insomma degno del nome di questo paese. No,
2: sarà così.
0: Cioè, andiamo che tardi, dai.

0: passerà, ma qua è Marco Rutelli.
1: Croce, io so che stavano raccogliendo le firme per escludere l'Argentina per sempre dai mondiali. Ecco perché poi è nata la contropetizione.
2: Ah, quindi c'era una petizione perché per via di quella rissa, insomma.
3: Che è già arrivata a 23 milioni di firme, quella per escludere l'Argentina da tutto, che è una cattiveria.
2: Ma
3: però,
2: degli argentini
3: escludere?
2: O in generale?
3: No, in generale, dal resto Argentina contro il resto del mondo.
2: Quindi l'Argentina poi fa l'altra petizione per far ripetere la finale. Curiosa sta roba. Vabbè, lascia stare. 10 minuti, grazie a chi è dei nostri stamattina, sia in radio, in televisione, sul canale 67 TV. Aldo, cosa succede di interessante, di importante stamattina?
3: C'è una zona della Francia che è devastata dagli incendi, non solo in Italia ma anche in Francia e in Spagna. In Francia la prefettura della Gironda ha ordinato l'evacuazione di tutta la penisola di Cap Ferret a causa di un incendio le cui dimensioni sono raddoppiate durante la notte fino a interessare una superficie di quasi 9.000 ettari. Centinaia di persone sono fuggite in barca, oltre 400 le persone finora trasportate in salvo da quella penisola che si estende lungo la costa atlantica francese a ovest della città di Bordeaux ed è una zona in estate molto frequentata dai turisti. Le fiamme hanno già distrutto purtroppo diverse abitazioni a Le Porges, a Lèche-Cap-Ferret e a Soumont. In questa zona in tutto sono 23.000 le persone già evacuate da quando è iniziato questo incendio. In Italia invece primo fine settimana questo di grandi partenze e scatta anche il piano esodo estivo. Da oggi e fino al 7 settembre, comunica l'ANAS, saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, cioè l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi fino a domenica saranno oltre 27 milioni gli spostamenti sulle nostre strade. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio e domani mattina per la partenza, per il weekend e per le vacanze, e bollino rosso anche domenica pomeriggio invece per i rientri nelle grandi città dopo il weekend.
2: Beh, ci muoviamo noi in un fine settimana bollente, ma va bene così. Chiusura classica per l'intervento del caporedattore, grazie.
4: Grazie Aldo Preda.
5: Procediamo anche sul canale 67 del Digi.

0: Attenzione, attenzione, fermi tutti che adesso procediamo.
1: Ciao, procediamo. Sassà da Roma Nord, che però non è a Roma Nord ma sta in Croazia, insieme a Federica. Saluto Federica.
2: Ciao. Ciao.
1: Niente, vi stiamo ascoltando con l'app, nonostante tutto, perché la radio croata non si capisce, non prende, va male. Quindi abbiamo messo il procediamo, ce ne stiamo andando a Pag.
3: A Pag. Ma comunque ho comprato una frequenza lì in Croazia, prova 104.7.
4: Proprio a Pag.
3: A Pag, l'ho presa. E chi Pag? Qualcuno Pag? Sicuramente 10 minuti. Attenzione, perché adesso stiamo per realizzare in live. La signora è matura e carica. Mamma mia. Fa un pezzo che il 24 luglio del
4: 1982.
3: Ci vedi più, che miseria, come cala la vista di settimana in settimana a questa età, Allora, era la prima universalmente, era la canzone più forte di quel periodo. La signora la canta dal vivo, per cui andiamo, perché la star è di fuori.
5: Regina di fuori.
3: Eccezionalmente. Ma scusa, regina, era pieno di gente, di persone, dove sono andate a finire?
6: Ma sono qua, sono tutti qua, che belli.
3: E non li vedo, non c'è nessuno.
6: Fai vedere i piedini, Sabri, dei nostri amici.
3: Si sono allontanati. Ho detto, è la prima volta che c'è gente fuori, c'è una comitiva, non lo so. Dico, facciamo subito sta roba, si sono allontanati. Evitano.
6: Le emozioni.
3: È la prima cantante che quando canta per strada
4: si allontanano le persone.
3: Solitamente si avvicinano, sai, si fa quel nugolo di vabbè. La signora canta Eye of the Tiger e oggi il livello è altissimo, con coreografia e riprese della squadra 1 di Bambi. Prego, guarda come è fisica. Non muoverti tanto perché l'infarto è dietro la siepe. Potrebbe venire dalla fontana di Gio Ponti. Ale! No, ma chi te le fa vedere queste robe? Nemmeno le televisioni sudamericane, nemmeno quelle boliviane, guarda che roba. Ma comincia?
4: Eccola.
6: Rising up.
3: L'asino.
6: Back on the street.
3: L'asino.
6: In my time.

0: si è trasformata.
1: Io che abitavo a Milano mi mettevo tutte le mattine lì, no, ma se guardate davanti bene, alla fontana ad aspettare Regina e Sabrina.
2: Inquadrami le persone, Sabri, e mi sento, guarda, scappano via.
3: This is the eye of a tiger.
2: Va bene, comunque non so se hai notato, caporedattore, dai balconi degli uffici, vabbè, quei pochi aperti ancora, la gente
0: si affaccia,
2: però hanno paura di farsi vedere. Paura di farsi criticare. Brava Regi, brava, dai, è andata. Eye of the Tiger era il pezzo numero uno una trentina di più di 30 anni fa. Le 10:15, questa è Rai 101 in radio, in televisione. Andiamo per... Ma che roba è questa? Era meglio l'altra.

0: No, abbiamo sentito altre volte, però fa sempre effetto, perché sì, fuori da ogni canone. E comunque carina,
1: no,
0: dai.
1: Ma siete una forza, ma sì. Dove la prendiamo una radio del genere? Ma non esiste al mondo.
0: Meno male.
1: Questo è vero.
2: Regino, mi sembravi Apollo Creed.
3: È vero.
0: No, l'esibizione, ma tu che hai fatto le riprese, la gente perché non partecipava?
4: Beh, perché non aveva una liberatoria magari firmata.
0: Ma solo per quello.
4: Solo per quello, per vincoli di questo tipo.
0: Ma non era nemmeno incuriosita da un lato.
4: No, ha ricevuto parecchi sorrisi e applausi.
1: È vero.
0: Queste robe non sono arrivate in televisione.
4: C'era gente che si era tolta le scarpe pure.
0: Anche per ballare. Bene, che carine. Va bene, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Ma prima, non so se verificarvi con il test o darvi una bella ricerca. Ci penso, dai.
5: Procediamo!
6: Da un record.
7: Io sarò breve e conciso.
8: Il segreto della felicità è ascoltare.
5: Procediamo!

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: due siete simpaticissimi e mi fate un'ottima compagnia. Tutti voi che procediamo.
1: Salve ragazzi, buongiorno. Ma non potete far arrestare Regina? Chiamate il 112, il 113, la Guardia Costiera. Ma non è possibile che tutte le mattine debba rovinare così le canzoni.
2: È un'arte a quello che faccio.
3: Che pesantezza, si difenda!
2: Mio caro ascoltatore, è un'arte a quello che faccio.
3: È un'arte, farla in quella maniera.
2: È impossibile.
3: No, non è facile, provateci, provateci prima di
4: credere. Buongiorno, scusate, prego. Sono arrivato adesso, che sono un po' in ritardo. Cos'è che mi sono perso?
5: Tutto.
3: Hai perso un film. Guarda, è un film. Anzi, non perdiamo tempo perché c'è ancora tanta roba stamattina. La ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti ascoltare altro. Prego.
6: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui vorresti ascoltare altro.
3: Ormai le ricerche vertono su due elementi quasi quotidianamente: o il sesso o l'invecchiamento. Oggi cos'è?
7: A volte anche combinate insieme.
3: Anche combinate insieme.
7: Oggi è invecchiamento.
3: L'invecchiamento. Ci siamo lasciati, l'ultima ricerca parlava di questa anzianità non percepita.
7: Percepita.
3: Ok? Anzianità
7: adesso
3: non percepita.
7: Adesso ve la facciamo percepire bene.
3: Adesso le cose cambiano. La fonte.
7: La fonte è il notissimo ricercatore Tony Wise Corey, che è un ricercatore della Stanford University.
3: Bravo,
7: questi ragazzi, si fa per dire, della Stanford University, hanno analizzato il sangue di 4.000 persone dai 18 ai 95 anni per tracciare i veri segnali dell'invecchiamento.
3: Attenzione.
7: Dal punto di vista biologico.
3: Qui non si scherza, non si parla di anzianità non percepita,
7: no.
3: Qua è il sangue.
7: Esatto.
3: Capisci? Abbiamo analizzato per voi il sangue, e questo sangue di queste persone dai 18 ai 95 anni cosa ti dice?
7: In questo sangue circolano 373 proteine che funzionano come degli orologi biologici. Analizzando queste proteine si può capire con precisione l'età biologica di una persona. Il nostro corpo, il primo piccolo scivolone dell'organismo, lo abbiamo a 34 anni, quando il corpo inizia a rallentare in maniera quasi impercettibile. Questo non significa che a 34 anni siamo vecchi, però l'invecchiamento è una fase, è il processo. La scienza assicura, in base a questa ricerca, che si è ancora pienamente nella fase adulta fino ai 60 anni.
3: Ok.
7: Tra i 60 e i 78 anni si entra nella
3: Regina.
7: Maturità tardiva.
3: Adesso c'è l'anzianità non percepita, questa è la maturità
7: tardiva. Cioè è una zona grigia dove si può ancora fare sport, viaggiare, innamorarsi, imparare cose nuove. Però, insomma, bisogna cominciare a fare i conti con gli acciacchi.
3: Vabbè, dai,
7: e tutto
3: quanto. Hai detto a 78 anni.
7: La vera vecchiaia.
3: Attenzione.
7: Inizia a 78 anni.
3: Wow.
7: A 78 anni, quella che una volta si associava alla pensione,
3: certo,
7: le tisane,
3: tu
7: il Blade.
3: Sì, ad una persona di 70 anni non puoi dire che è vecchia,
7: no,
3: perché inizia.
7: È maturo tardivo.
3: Sei un maturo tardivo. Qua siete tutti maturi tardivi.
2: Simpatico, però.
5: No, ma
2: come
5: parlate
2: nonna
5: per voi.
3: Che tu cosa sei?
5: Io sono un'adulta ritardata.
8: Procediamo.
9: Ci incontriamo.

0: che voi che superate i 60 trovate sempre le scuse giuste per non ammettere di essere anziani.
1: Chi supera
2: i
1: 60?
2: Tranquillo Fernando, te sei primitivo, non tardivo.
3: Fai 60, 78 anni, si entra nella bara.
4: Comunque da. Io ho raggiunto l'età in cui non mi interessa venire
1: bene nelle foto.
4: Mi interessa venire bene nelle radiografie e nelle risonanze.
5: Brava, stai più serena.
1: Questa è bella. Mi interessa come vengo in foto, l'importante è che vengo bene nelle risonanze, nelle
5: radiografie. Ha ragione.
1: Questa ha vinto tutto. Ora maturati, com'era tardivi?
6: Maturi tardivi,
1: andiamo verso la canzone che ti passerebbe bene con tanto amore. Poi se avete perso questa ricerca, insomma, sull'anzianità non percepita, me ne parliamo dopo. Andiamo!
7: Ma quanto siete belli stamattina!
8: Mi hanno detto che ci siete voi sul canale 67. Un motivo.

0: aspettando una canzone d'amore che ti fa stare bene, sì. Perché volete sentire i pensieri degli altri, le loro storie, un po' come Temptation Island.
1: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Ora una dedica d'amore la faccio io a Jennifer Lopez, oggi il suo compleanno. Se qualcuno ha dei contatti, riesce, poi sai, come quelle bottiglie che lanci nel mare, che
2: tu, sì.
0: E poi magari arrivano.
2: Ma
0: chi
2: sì.
0: Di speranza vive,
2: di speranza muore.
0: Disperato muore. Vabbè, Jennifer, che dirti? Basta questo Ben Affleck, quello alcolizzato lì. Io bevo, ma solo durante i pasti. Solo durante i pasti. Tanti auguri, 57 anni per una delle donne più belle del mondo.
2: Bellissima.
0: E i vostri pensieri d'amore oggi a chi sono rivolti?
3: Per la canzone Con tanto amore vorrei dedicare Emozioni di Lucio Battisti al dottore del mio cuore, cardiologo Andrea dell'ospedale All'Angelo, che tra l'altro oggi è il suo compleanno. Volevo dirgli che mi ha curato il mio cuore fisico, ha spezzato il mio cuore emotivo.
0: Ah!
4: Wow! Hai capito?
0: Mi manca questa!
4: Ha curato tutti e due i cuori.
0: Un amore con un medico, con il medico che ti cura.
2: No, uno ne ha curato e un altro ha spezzato.
0: Ha curato il suo cuore e gliel'ha spezzato questo Andrea. Auguri, eh?
5: Buongiorno, bella gente. Io per la canzone che ti fa star bene vorrei quella di Irene Grandi, Devi volerti bene, perché ho scoperto negli ultimi mesi che continuare a dare agli altri e poi non ricevere quando ne hai bisogno non è bello, quindi pensiamo prima a noi stessi e poi se abbiamo tempo pensiamo agli altri. Ciao.
0: Un po' di sano egoismo, dici? Ma pizzico.
6: Buongiorno a tutti, sono Nanni di Monteprandone e volevo raccontarvi questo, che il mio dedicato va tutto a Paola, la mia convivente. Ormai siamo insieme da più di 20 anni. Lei 20 anni fa mi ha preso che ero in mezzo a una strada, stavo per lapinare quasi una banca, no. E lei mi ha fermato, sono riuscito ad avere dopo un lavoro, ho vissuto benissimo per tutti i 20 anni e lo dedico proprio a lei, la qualsiasi di canzone che volete voi, non è importante.
0: Vabbè,
6: e la dedico a quello importante. Grazie a tutti.
0: A te, vedi che. Ecco perché a noi piace, siamo un pochino pettegoli, perché ci piace sentire le cose degli
2: sì,
0: altri. Ma non lo facciamo con quell'atteggiamento.
2: No, perite.
0: No, non lo io almeno non lo faccio con quell'atteggiamento. Mi piace essere vicino, insomma, un pochino a tutte le storie. Avanti.
7: Ciao amici, vi precediamo. Sono Antonietta. La canzone che mi piacerebbe ascoltare è una dedica che faccio a me stessa, La forza della vita di Paolo Vallesi, è un inno alla vita e a volersi bene, la dedico a me stessa, bisogna sempre avere forza. Grazie, ciao.
8: Buongiorno, per la canzone Con tanto amore oggi mi piacerebbe ascoltare Wonderful Tonight di Eric Clapton. È una canzone che mi ha letteralmente cambiato la vita. Ho conosciuto una persona che fa parte della mia vita da 2 anni e devo dire che me l'ha migliorata tantissimo. Volevo dedicargliela a lui questa volta con tanto amore. Chiamo Daniele Marinella.
9: Sono Marco da Genova, 59 anni e nonno di 3 nipoti splendidi che mi staranno sentendo sicuramente. Gabriele di 14 anni, Aurora di 9, la piccola Alice che è qui con noi, che c'ha 1 anno e qualche mese. La canzone che mi fa stare bene è Per due come noi di Angelina e Olli. E la dedico a mia moglie Daniela per i nostri 33 anni di matrimonio. E tra parentesi ce la siamo anche tatuata sul braccio tutte e due la frase. E niente, gli voglio dire che gli voglio un mondo di bene. Se la mandate mi fate un piacere, che vi ascolta.
10: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Mi ha toccato molto la storia dell'ascoltatore che ha incontrato il suo angelo che l'ha aiutato a rialzarsi, a ricominciare la vita e a evitare di commettere cose brutte. Io lo dico sempre, gli angeli sono in mezzo a noi.
1: È vero.
2: Lo sai che io, quando c'è questo momento, mi spiace quando finisce, io starei ore e ore e ore. Ho capito qual è la mia vocazione, un po' troppo tardi. Io devo fare un programma così confidenziale, parlare con la gente,
3: le perché, storie degli
2: esatto,
3: ascoltatori.
2: Perché poi si aprono. Adesso anche Regina mi stava raccontando una cosa che io conosco da 40 anni. Mi stava raccontando, salute.
1: Prego, grazie.
2: E mi stava raccontando che ha avuto una proposta di matrimonio da un argentino.
4: Sì, ragazzi.
2: Quando lei, ti ricordi come si chiamava?
4: No, è Francesco.
2: Francesco.
4: Io l'ho chiesto, sì, ma un bel ragazzo, ragazzi, sì. Veramente un bel
2: vedi
4: ragazzo.
2: Perché vedi rifiutato? Che sei pentita adesso.
4: Beh, volevo fare l'artista, viaggiare.
2: Volevo fare l'artista e essere anche una brava madre.
1: Ma quanto tempo fa è successo?
4: Avevo 17, 18.
2: 70 anni fa.
3: No.
2: 60
3: 5, 40 anni fa.
2: E poi mi stava raccontando che aveva un ranch, questo delle vacche,
4: sì,
2: delle
4: vacche.
2: E lei temeva che di essere messa lì in mezzo
3: a governare il ranch.
1: Beh, una grande proprietaria terriera, perché no?
2: Però ne parlavi con nostalgia, con malinconia, sì. Un pochino, sono quelle cose passate.
4: Capita.
2: Comunque, dalle storie d'amore che abbiamo appena sentito, mi ha colpito moltissimo quella curata da questo cardiologo, che insomma le ha curato il cuore ed è rimasta anche, si è innamorata. Bella anche, belle tutte. Ora domani lo facciamo ancora, ok? Ah no, domani è sabato.
4: È sabato.
2: Però se volete possiamo farlo su Instagram, in direct. No, perché mi piace sta roba.
4: Anche a me.
2: Dalla prossima stagione ci proponiamo di fare un programma di sera. Belli, tranquilli.
3: No, potremmo almeno un giorno dedicarlo tutto a queste storie.
2: No, ma perché sai, secondo me la gente ha bisogno di parlare, cioè ritrovare queste robe, insomma, condividerle.
4: Confidarsi.
2: Sennò, esatto. Va bene, dicevo, lunedì torniamo con la canzone che ti fa stare bene, con le vostre dediche, con le vostre esperienze. Se volete potete mandare anche un vocale ora a questo numero
5: 331 80 90 101.
2: La canzone che avevamo sentito era di Olly e Angelina Mango. Da questa canzone estrapoliamo un termine. Non è pronta? No, perché gli ho detto stamattina non impegnarti troppo oggi, fallo un po'.
1: No, invece poi mi hai lasciato un bel...
2: Allora, estrapoliamo un termine. Sai che ti direi che andiamo di numeri? Perché dice per due come noi, direi numeri. Canzoni con numeri, che contengano un numero.
3: 2, 3, 4, 5.
2: Avevamo quattro amici al bar. 1, 2, 3, dine una, quale?
4: 1, 2, 3, 4.
2: Ok, ma anche one degli U2.
1: Ma tipo sei nell'anima, va bene?
4: Sì.
1: Anche se sei percepito come verbo,
2: no. Va bene, per te facciamo questa eccezione.
1: Grazie.
2: Facciamo per te passare anche questo. Ok, numeri, allora canzoni che contengano un numero, in italiano, in inglese, in francese, come vi pare, con un vocale al 331 80 90 101.
5: Anche d'estate noi

the music.

0: fottio di canzoni con i numeri. Quando pensi Bao ce ne saranno 3-4, ce ne sono un miliardo. Da Name Numbers di Curiosity Kill the Cats a Michele Zarrillo, 5 giorni, 10 ragazze, le 6:26. No, perché la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere un numero nel testo o nel titolo. E veramente state tirando fuori delle perle. 74, 75,
1: Ricky Martin, un do stress Maria.
0: I numeri ci sono quasi in tutte le canzoni. Scavate e individuiamo le 7 più belle. Ora da Aldo abbiamo parlato più volte nei giorni scorsi, anche stamattina, del nuovo timoniere della nazionale di calcio italiana. Molti speravano in Guardiola, ma le cose si sono messe, insomma, per quanto riguarda Guardiola c'è un no.
2: Esatto, nella notte è arrivato il no ufficiale di Pep Guardiola alla nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Questa è la risposta di Guardiola a Maldini. L'ex tecnico del Manchester City ci ha pensato per diversi giorni, segno evidentemente che l'offerta della nuova dirigenza della nazionale lo aveva fatto vacillare. Però Guardiola alla fine della scorsa stagione aveva deciso di lasciare il Manchester City, il campionato inglese, 10 anni al Manchester City, per prendersi un periodo di pausa, per riprendere in mano la propria vita e dedicare più tempo ai propri familiari. Poi era arrivata questa offerta per guidare la nazionale italiana, lui aveva riflettuto per diversi giorni, ma alla fine evidentemente hanno prevalso i sentimenti. In queste ultime ore si parlava di una richiesta di Guardiola di un ingaggio di 20 milioni all'anno. In realtà, e lo ha spiegato ieri anche lo stesso Maldini, non è mai stata una questione di soldi, perché non si è mai arrivati in realtà ad affrontare in concreto la parte economica. Evidentemente il rifiuto era motivato da altro. E adesso vedremo se arriverà nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale di Pirlo alla guida della nazionale o se sceglieranno un altro nome.
0: Curioso questo Guardiola, no? 55 anni, decide di smettere di dedicarsi alla famiglia, vedi, di prendersi una pausa.
1: Non è sbagliato.
0: Non è sbagliato, perché non lo fai pure tu?
1: Ma non ho i soldi di Guardiola.
0: Perché tu dici lui è pieno come un uovo.
1: Cavolino,
0: e
1: sì.
0: Quello fa la differenza, no? Altrimenti tutti si fermerebbe un pochino, no? Vabbè, così è. Intanto avanzano le... Ancelotti no, niente, no?
2: Ancelotti no. Rinnoverà col Brasile.
0: E Pirlo, sì, Pirlo in ballo, Pirlo e Mancini. Grazie Aldo, anzi lo ringraziamo con, perché se ne va Aldo. Ci lascia in anticipo, oggi abbiamo dato il permessino. Grazie Aldo, buon weekend.
2: A voi.
0: Lo ringraziamo con la nostra canzoncina estiva. Prego!

0: Wella, wella, wella, procediamo!
1: Ciao R101, qui siamo in Georgia, in viaggio verso Kutisi. Vi ringraziamo perché grazie alla vostra musica rallegrate il viaggio, perché qua le radio trasmettono musica veramente triste. Un abbraccio e un saluto da Diego,
2: Paolo, Rossella,
3: Enzo.
1: Ciao, ragazzi, ciao,
4: buon weekend.
5: Ciao R101, sono Elisa. Ciao, la canzone Lisa, con il numero che propongo è Scappati di casa 62015 di Diego Nasca.
4: Scappati di casa 62015, che roba è? Di Diego Nasca.
1: Ciao, ragazzi, ciao,
4: buon weekend.
5: Ciao, ciao R101, sono Elisa. Ciao, la canzone Lisa, con il numero che propongo è Scappati di casa 62015.

0: attitudinale per cercare di capire, di verificarci alle soglie di un weekendone, uno bello, pieno, estivo, primo grande esodo, ne abbiamo parlato prima con Aldo Preda. Allora, attenzione, test psicattitudinale. Voglio sottolineare che è banalissimo, non andate a cercare delle risposte lontane, ascoltate la signora, prego.
1: Cos'è 2026? Sono liscia e non ho solo un colore e ti faccio sognare.
0: Sono liscia, sono di diversi colori e ti faccio sognare. Sommate queste tre cose, liscia, oddio, può anche non esserlo, vabbè, liscia, di diversi colori e ti fa sognare. Non andate lontani, state proprio su queste tre indicazioni. È semplice, mettete in moto sto cervellino. Dai belli, 331 80 90 101, secondo me tu... Cioè, se
2: ma
0: ti...
2: io ce l'ho?
0: Tu ce l'hai, certo, sì. Tutti ce l'abbiamo, che diamine. Ah, non dobbiamo dare aiuti, se no...
1: No.
2: Riaggomitola,
0: meno. Anche Marcello.
2: Allora, la sensibilità cutanea.
1: No, amore.
0: La pesca, scrivono.
3: Riaggomitola, meno. La testa.
0: La testa, no. La macchina, la pelle, la televisione, la setta, no. Pensate.
2: Ma chi ce l'ha più grande?
4: La carta.
1: No, tesoro.
0: Non è la carta.
2: Ma tra noi chi ce l'ha più grande?
0: Ma ognuno ce l'ha, ognuno ce l'ha.
3: Ho capito, è la escort.
1: No.
0: Liscia, perché deve essere liscia la escort poi alla fine?
2: Ma ce l'abbiamo tutti della stessa dimensione?
0: Non ce l'abbiamo.
5: Riagomitola, Melò. Per me sono le biglie.
1: No.
0: Non sono le biglie, la lingua. Silvia da Inzago, non è la sfera di cristallo, piccola Silvia. Irene da Camaiore, non è quella. La macchina, non
2: la fantasia.
3: La lampadina.
0: No, la figa non è la figa. Emma da Brescia, la televisione. No.
3: La parrucca.
0: No. Liscia, di diversi colori e ti fa sognare. Cos'è? Ce l'hai? No, stavo per dire.
2: No, non dirlo.
4: Secondo me è l'acqua.
1: No, amore.
2: Ma è una cosa che usiamo molto.
1: Certo.
0: Le lenzuola. Ecco, no. Potrebbero essere le lenzuola, perché
3: buongiorno Radio 101, riaggomitamelo. La bocca.
0: No. La federa del cuscino, Nicola. Le
2: il
0: lenzuola.
2: Materasso.
0: Ecco, le lenzuola potrebbe essere una risposta congrua, no? Perché sono lisce, di diversi colori e ti fanno sognare. Perché
2: beh, anche la federa che avevo detto
0: anche
2: io.
0: La federa, ma non è questo.
1: Non è questo.
0: Potrebbe.
2: Quindi è una cosa materiale?
0: È una cosa materiale. Dica, la pelle. Tutti scrivono la pelle, non è la pelle. La penna, la federa. No, abbiamo già detto che non...
3: Secondo me è l'acqua fresca.
1: No, caro.
2: La memoria.
0: Non è l'acqua fresca, la coperta. Anche lì ci stiamo. No, però... aiutiamo?
1: No.
0: Entro mezzogiorno va risolto. Non possiamo andarcene con sto tarlo, passare il weekend, cioè sul palco stasera, questa unica tappa europea che abbiamo.
4: Infatti. Ciao, forse la bolla di sapone?
0: No, amore mio, non è la bolla, la gamba, le caramelle, le palpebre, no!
2: La noia!
0: No, se vi ho detto che sul lenzuola più o meno... ci si potrebbe, no?
1: Che è già un aiuto,
0: che è
1: questo.
0: Già un aiuto.
2: È il plaid.
0: No, dai, però. 331 80 90
6: 101.
0: Adesso svoltiamo.
1: Sì!
0: Sì, entusiasmo plastificato in come si chiama quelle cose che ti metti nelle tette?
2: Cosa? I push up.
0: No.
2: I delfini, i pescetti.
7: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
8: Vieni vicino, non pensare adesso, no.

estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Ma quale crema? Allora mi stiamo mettendo in ginocchio stamattina. Sono incazzati perché non riescono a trovare la soluzione che è banale. È banale, è semplice.
3: Riaggomitola melò. La tenaglia sahariana.
4: No.
2: La tenaglia sahariana non è il test psicoattitudinale per verificare. Siamo belli centrati alla vigilia di sto weekend. È semplice, non andate a pensare cose astruse, distanti. Ce l'abbiamo tutti, tutti.
4: Eh sì.
2: Indistintamente.
4: Ricchi, poveri.
2: Tutti. Beh, quelli poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri.
4: Oddio,
2: no.
4: Riagumitro, ma il topper.
2: No. Il topper, no. Ah, ti stai.
5: Per me è il cuscino.
2: Non è, no, il cuscino. Amore. Allora, ripetiamo, prego, signora.
6: Sono liscia. E non ho solo un colore e ti faccio sognare.
2: Sono liscia, posso essere di diversi colori e ti faccio sognare.
4: La basciur.
6: No.
2: Perché sei in camera? Sei in camera.
4: Se hai detto lenzuola, non è che posso dire.
2: Sì, ma ci sta, ci sta.
0: La gomitola me lo. Il pigiama.
2: Non è, no, il pigiama. Non è il pigiama. Ho detto che ce l'abbiamo tutti.
3: Scarpe.
2: Non le scarpe, le pupille, le ciglia, le mutande. No, il materasso no, il pongo. Che cos'è il pongo?
4: Il pongo, il pongo ha due significati.
5: L'accappatoio.
2: Non è, no, l'accappatoio, ma perché state andando su ste robe qua?
4: Perché se hai detto lenzuola, adesso ci dicono tutti, vabbè, i tendaggi, tessuti.
2: Appunto, non è un tessuto, ecco, chiariamo.
7: Raggomitamelo la poltrona.
4: No, amore.
2: L'armadio, la bandiera, gli occhi, le... No, no, no, ma che ancora.
4: Ma sai che ti dico, ma sti...
2: Sti cazzi. Procediamo.
8: Vuoi passare una bella mattinata senza pensieri, in allegria? E allora ascolta R101. Procediamo.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: che c'è fuori. Vedo qua Zibi da Varsavia. Prima abbiamo sentito gente in Croazia, in Georgia.
1: Che bello.
0: Ma ti fa effetto essere così internazionale stamattina? Saluta i tuoi, dai, dai. Facciamo una parentesi portoghese. Dai, bella, fresca.
1: E aí, galera bonita. Bom dia. Bom verão pra todo mundo.
0: Sì, così.
1: Os amigos aqui na Itália. Vai, Brasil. Boas férias.
0: Oh, la stai sentendo?
2: Come no,
0: ma
2: certo.
0: Quella proprio indifferente. Cosa sta salutando i suoi? Te prego un caso, non ho niente. Allora,
2: salve.
0: Siamo tutti presi da sto test che va risolto. Uno l'ha indovinato. Cioè l'ha indovinato, è andato molto molto vicino, ma quasi è lì.
2: Dicendo cosa?
0: Allora, ribadiamo, test psicattitudinale, migliaia siete arrivati, esagerati stamattina, prego.
1: Sono liscia e non ho solo un colore. E ti faccio sognare.
0: Ok, liscia. No.
3: Potrebbe essere la banconota?
0: Non è no, la banconota, cara. Liscia, di diversi colori e fa sognare. Oddio, anche la banconota. Adesso hanno fatto i nuovi euro, avete visti?
1: Sì,
0: chi
1: visto.
0: C'è sopra? Aspetta. Chi c'è sopra le nuove banconote?
2: Ma di che taglio?
0: Si vede di tutti
1: 20,
0: i tagli.
1: 50, adesso mi ricordo.
0: Leonardo, no, arrivate ecco. Tutte nuove. Allora, attenzione. Liscia, di diversi colori e fa sognare.
3: Ciao a tutti, abbiamo la risposta, è la seta.
0: Non
2: no, amore,
0: la seta.
2: Anche la Callas sui nuovi soldi.
0: Ah, Maria Callas, sì, è vero. Allora, l'hanno indovinato. Perché può essere anche ruvida, non liscia, però generalmente è liscia e di diversi colori.
2: Adesso cambia, può essere anche
0: no,
2: ruvida,
0: aspetta,
2: dopo
0: essere,
2: tre mesi.
0: Può essere anche un pochino ruvida, dipende. E ce l'abbiamo tutti, generalmente è bianca.
1: Con questo aiuto, ragazzi.
0: Generalmente è bianca, ma c'è chi le preferisce anche colorate.
2: La notte?
0: La notte bianca.
2: La notte in bianco.
0: No, la notte, non è la notte.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Diagomitamelo. L'unghia.
0: Non è l'unghia. Non è l'unghia. Fa sognare. Cioè.
5: La carta di credito.
0: Non è la
1: amore.
0: Carta di credito, la coperta di Pile.
3: Ciao,
0: tu ce l'hai bianca,
3: mutanda.
0: Sicuramente.
2: Ma ti sbagli.
1: No,
0: tu ce l'hai bianca. Non ce l'hai bianca?
2: Io ce l'ho bianca.
3: Ma può essere la maschera?
0: Non la mutanda, non è la mutanda. È una roba che fa sognare, cioè.
3: O il disegno.
1: No.
0: Se dico un'altra cosa.
4: Le paletti.
0: Bravo!
2: Oh là là, bravissimo! Ecco. Proprio la parete fa sognare.
1: Certo, quando metti il colore.
0: È il posto laddove tu sogni.
2: Ma perché io non posso sognare in uno scantinato?
0: Sì, puoi sognare.
2: Cioè la parete del bagno.
0: Puoi sognare dove ti... Non fa la polemica, tutti i cosi. Puoi sognare ovunque vuoi. Però il posto.
2: No, è una risposta non congrua. Meno male che non c'è Aldo.
0: Va bene. Allora, generalmente dove sogni?
2: Anzi, gli scrivo
0: sogni
2: subito.
0: Sogni quando dormi.
1: Ragazzi.
0: E tu
1: sì.
0: Dormi attraverso le pareti di
2: io dormo attraverso
0: tu
2: il sonno, attraverso il riposo,
0: anche in un cassonetto della spazzatura.
2: Va bene,
0: dovresti andare a dormire. Comunque la risposta è congrua.
2: No.
0: Le pareti sono lisce, possono essere diversi colori e ti fanno sognare. È un test, bella test, capito?
2: Una testata.
0: Una testata.
6: Procediamo. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Riagomito, a quel paese.
1: Regina, ma nello spizio dove vivi tu si sogna guardando le pareti.
2: Questo è offensivo, eh. Primo,
3: ma per le pareti?
2: Primo, o... l'ospizio dove abita Regina ha le pareti colorate.
3: È vero.
2: No, dai, dai, dai. Non fate polemiche sterili, ci stava. È un pochino ma tutte le risposte dei test ti lasciano un po' così. Perché
3: ma giusto, perché non avete scelto la Federa?
2: Giusto, appunto, no, ma perché le pareti sono il posto laddove generalmente. Poi c'è quello che dice io dormo in macchina.
3: Ci dispiace.
2: No, ci dispiace, magari la scelta.
3: Sì, ma non è la parete che ti va fa
2: bene,
3: sognare.
2: Va bene, l'abbiamo archiviato. È all'interno di una camera, quindi sono le pareti, sono lisce, colorate e ti fanno sognare. Ci stava, c'è poco da fare.
3: Oh.
2: Ora, era il test che ha sconquassato tutto stamattina. Ora ci occupiamo di musica. Intanto salutate Dolce Nera, Manu che è tornata in gran forma.
3: Ciao, ciao, ciao Dolce Nera.
2: Allora, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Ci avete messo in difficoltà voi lì. Canzoni con i numeri, ne avete tirate fuori centinaia, ma aspettiamo ancora la bomba. Se c'hai una canzone che nel testo o nel titolo ha un numero ed è una bomba, mando un vocale al 331 8090 101.
4: Uè, bella gente, che si dice?
5: Anche da Marbella, Spagna, ascoltiamo Fernando.
6: Anche da Celle del Campo, in provincia di Bari, ascoltiamo Fernando.

dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.

0: Allora, è quasi mezzogiorno. Ah, fate un bel respiro, dai. Perché adesso vi arrivano 7 canzoni che contengono nel titolo e nel testo un numero e sono tutte particolari. Bravi, i nostri imparagonabili. Allora, la ruota della musica del Procediamo ha 7 colori legati a queste 7 canzoni. Senti, Regina, senti.
1: Canzone verde.
2: Ciao, sono Antonietta. La canzone che mi piacerebbe ascoltare con i numeri, contenenti i numeri nel testo, 5 giorni di Michele Zarrillo. Grazie.
1: Canzone viola.
3: Buongiorno. What's your name? What's your number? Ciao da Maurizio.
0: Andrea Two Connection.
1: Canzone blu.
4: Quando il tema è numeri, non può mancare 2 di Raff.
5: Canzone azzurra.
6: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è One Night in Bangkok.
7: Canzone rossa.
8: La canzone che fa stare bene oggi con la canzone numeri 10 ragazze di Lucio Battisti.
9: Canzone fucsia.
10: Uè, banda di scalmanati. Quella. Per la canzone che mi fa stare bene con i numeri, dai che è venerdì, balliamo con un bel Mambo Number 5.
0: Mambo Ciao Number 5.
11: Canzone gialla.
12: Dammi 3 parole, cuore, sole, allora, amore.
0: Qua vuoi 5 giorni? Vuoi 5 giorni?
13: Sì, 5 giorni.
0: 5 giorni che non
13: oppure 10 ragazze.
0: Tu?
14: Mambo Number 5.
0: Mamma mia, Mambo Number 5. Un 2 di Raff nessuno. Vabbè, giro. Anche Andrea Succonation. Watson azzurra. 2 volte l'azzurro oggi. Azzurro.
15: Canzone azzurra.
6: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è One Night in Bangkok.
0: Murra.

0: veramente brutta, però, eh.
1: No, ma, dai.
2: No, no, comparandola con quelle che sono rimaste fuori, non era che era proprio il capolavoro assoluto. Comunque ci stava dentro bene. One Item by Gummerhead era la canzone contenente un numero. Questa era l'indicazione per le canzoni da scegliere. Ma ne sono rimaste fuori di quelle. Tipo Pollard Castle. Chi se lo ricorda Pollard Castle? Alzi la mano. Oh, Pollard Castle, Sabrina.
3: Ma chi lo conosce?
2: Ma chi lo conosce? 19, questo era un pezzo degli anni 80 dedicato a, se non sbaglio, alla storia della guerra nel Vietnam. Ma è rimasto fuori anche 7 Seconds. E 7 Seconds, la signora, non ci sta. E lo vuol far lei. Lo canta dal vivo. Guardala. Zoomamela, canepa sul 67.
4: Pull myself.
2: Come? Aspetta.
4: Pull my just
2: no, no, no, no. Non era quello. Il momento giusto. E sta per arrivare. Però mi piace come fa Yusundu. Dai.
4: Pull myself. Pull my just mad the neck. Poche me ne.
2: Cioè, è senegalese.
4: Asuma.
2: È senegalese, sì.
4: Line kit sama.
2: Oh, contento. Senegalese.
4: Paguma.
2: Non mi risponde.
4: Ma soldatine ya ne cardio ma ciume ne mane ma ciume ne mane moglie di len giappalle
2: giappairat dai ma giappallat.
3: Ma è... beh, dice solo questo.
4: Ma è se... Assuma, assuma. Crumase. Crumase.

0: Che bocca,
1: l'ha sempre avuta così, eh.
0: Ci possono dormire in due. Da matrimoniale,
2: cioè.

0: Basta.
1: Bella sta canzone, bella. Ma no, ma mi chiedevo l'idioma.
2: Sì.
1: L'idioma è africano.
2: Devo ricercare, ma secondo me.
1: Me lo leggi, me lo leggi?
2: Allora, Buma Sene, Buma Gisma di Renga, Pochi Mané.
1: Non è, cos'è?
3: La lingua sono inglese, francese, Wolof.
1: Gulof, quello dicevo io, è Gulof.
3: Che è una lingua del Senegal.
1: Non ci vuole tanto. Io sono Dura Necerri, va bene. Era la canzone che ti fa stare bene.

0: ci fate il test per vedere se siamo centrati a noi?
1: Che coraggio, dici?
2: Questo è vero, noi facciamo il test per verificare lo stato degli altri e il nostro è quello che è. È venerdì, siamo arrivati senza nessun livido. Hai qualche ematoma?
1: Beh, io sì.
2: Dove?
1: Qualche contusione.
2: Ma è piccolo.
1: All'osso
2: però,
1: sacrale.
2: Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti per aver convissuto con noi. Ecco, questo si fa. Allora, ci si confronta tutto, le storie d'amore, belle, tutto quanto. Noi andiamo in Sicilia, felici di incontrare qualcuno. Mi spiace perché siamo sold out, quindi
3: sì,
2: non
3: ragazzi.
2: Vi invito.
1: Ma il luogo quale sarebbe? Per curiosità.
2: Sambuca di Sicilia, in piazza unica data europea, perché dalla prossima settimana ci andiamo in vacanza. La signora continua il tour.
3: Io
2: già
3: ragazzi.
2: Una mi pesa. Anzi, ne faccio due. Anche domani sera a Castellammare del Golfo.
3: Bellissima.
2: Mi fa veramente piacere. I miei amici siciliani, chi ha lavorato
4: ragazzi,
2: per la TV?
4: Puntata super bella, super complimenti bella, e baci.
0: Super puntata anche oggi,
4: e anche oggi puntata super stellata.
2: Sì, dai, stellata. Se vi è piaciuto, lasciate una recensione. Chi ha lavorato per la TV? Dicevo
5: Canepa.
2: Chi ha diretto l'orchestra?
5: Marcello Zoara.
2: Il caporedattore
5: Aldo Freda.
2: Sabrina, bambè.
1: Felice weekend.
2: L'imperatrice Saraiva.
3: Buona giornata, mua.
2: Weekend, che Dio sia con noi. Grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiornissimo,
0: i più svegli d'Italia.
2: Ah, sono le 5 del mattino, è ufficiale, quindi bisogna dare il via alle dirette su R101. Come sempre, anche in questa nuova settimana, lo facciamo in compagnia dei più svegli d'Italia. Spero che ci sia ancora qualcuno là fuori a quest'ora, al 27 di luglio. Lo scopriremo subito al 331 80 90 101, numero al quale dovete lasciare la vostra voce. Il vostro saluto da subito.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

Tonight or Today, forse sarebbe stato meglio concludere il brano con un bel Today, cioè per dare inizio a una nuova giornata. Ormai la notte è andata, quella tra la domenica e questo lunedì di nuova settimana su R101. Buongiornissimo, da Riccardo Russo, qua al microfono come sempre c'è il buon Edoardo Mondino in console, lì in regia, e là fuori si spera, insomma, di trovare ancora qualcuno il 27 luglio al 331 80 90 101. Ma andiamo con ordine, sono le 5.05 di questo lunedì 27 di... E l'ho già detto, in realtà l'avevo già detto. Vedrai, non finirai. Non finisce mai. Io ho mai fatto una promessa, le ferie porterai. Quasi, quasi, quasi.

0: non sei con me. Invece sono con me, come no? Lo so, lo vedo già dai messaggi che arrivano al 331 80 90 101. Al primo richiamo qua della diretta si palesano chi? Sentiamo un po' di saluti, flash
1: buongiorno,
0: così.
1: Buongiorno da Raffaele. Buon viaggio verso Milano per lavoro.
0: E allora buon viaggio verso Milano per lavoro, buon lavoro, buon inizio di settimana al nostro Raffaele. Ancora, dai qualcuno.
1: Buongiornissimo sentire, Ricky, vita. Mario Damerate, Mario. Operatore ecologico, sempre ottimo. In piedi a quest'ora.
0: Sempre, categoria presente in tante delle nostre sfide, soprattutto quando chiediamo il lavoro più sveglio d'Italia. Gli operatori ecologici sono lì, che operano ecologicamente, ascoltando R101. Meno male partecipando a tutto quello che andiamo a chiedervi noi anche in questa settimana. È l'ultima, tra l'altro ve lo dico, è l'ultima settimana prima del pit stop estivo, per ritrovarci poi il 31 di agosto, mamma, freschi come delle rose, pimpanti per nuove mete, nuovi traguardi, nuove sfide, ma ne abbiamo ancora 5 giornate da affrontare, 5 buongiornissimi, e al 331 80 90 101 lunedì mattina dalle 5 alle 6 si parte andando indietro nel tempo, cioè ricordando e dando un valore, un significato e un voto a che cosa?

Potrebbe essere tra i più belli, perché in tanti come me ne approfitteranno per partire, un po' di vacanzina ci sta, no? Almeno nel mese di agosto. Abbiamo tirato lunghissimo quest'anno, abbiamo affrontato un sacco di sfide, ma noi vogliamo capire come sono andate le ultime ore, gli ultimi giorni, quindi quelli del fine settimana. Come l'avete trascorso? Ditemi tutto, raccontatemi come sono andate le cose, che weekend è stato, e riassumetelo in 20-30 secondi di vocale con tanto di voto da 1 a 10, sperando che arrivino più possibile voti belli, positivi e sufficienti. Vedremo che media tireremo fuori intorno alle 6 del mattino. 331 80 90 101. A voi la linea adesso.

love, give me love, give me love, give me love. Si spegne un po' così, sia sul finale di questa canzone alle 5:12, nell'inizio invece del buongiornissimo di questo lunedì. Niente, stavo pensando che mi faccio sempre un sacco di paranoie, problematiche legate magari all'inizio della settimana, al lunedì, alle 5 del mattino, e fine luglio non ci sarà. Si spegne un po' così, sia sul finale di questa canzone alle 5:12, nell'inizio invece del buongiornissimo di questo lunedì. Niente, stavo pensando che mi

0: Vabbè, tocca a qualcuno, toccherà lavorare. Bisogna lavorare. Dovete il nostro tormentone del venerdì, che per qualcuno lo sarà anche per tutto il mese di agosto. Vi vogliamo bene, anche se noi della banda, o comunque anche noi del Buongiornissimo, non saremo in onda. Aspettateci verso settembre, torniamo più carichi di prima, con nuove mirabolanti avventure. Non lo so, non ci ho ancora pensato, però è bello dirlo, è bello pensarlo. E tanti infatti sono svegli, anche non solo in voce, ma scrivono al nostro numero. Buongiorno Riccardo, Paolo da Civita Castellana, sveglio da Luna, volevo salutare tutta la categoria dei fornai. Applauso, categorie si salutano sempre. Augurare una buona giornata a tutti. Buongiorno, buondì da una che stamattina andrà a lavoro in ospedale da ben 34 anni. Buon lavoro anche a voi, buona giornata. A maggior ragione, applauso anche a questa categoria. Ci mancherebbe altro. Andrea da Teramo, che mi lascia un messaggio bellissimo, non leggerò, però è bellissimo, grazie. E poi ancora giardinieri pronti a combattere in questa giornata, per combattere il caldo operativo, già svegli dalle 4:30. Certo, ci sono alcune categorie di lavoratori che devono iniziare per forza di cose in questo periodo molto presto, perché poi arriva il caldo, il calore pazzesco, la quarta o quinta ondata, non so più, neanche ho perso il conto, arriverà tra domani e mercoledì in tutta Italia. Preparatevi, perché lo stanno dicendo gli esperti del meteo, lì si farà di nuovo, verremo accolti da ondate di calore pazzesco. Vabbè, com'è andato il weekend? Però qualcuno vuole inaugurare il pagellino stamattina, oppure solo saluti?
1: Ciao Ricky, niente vacanza, quindi ti faccio compagnia tutto il mese, però weekend da 11, okay. Devo ringraziare tutti quelli che hanno mosso la macchina del Festival dell'Alta Felicità Venaus.
0: Ah, mi ricordo.
1: È andata, che era una meraviglia.
0: Ah sì, vi siete divertiti. Beh, già un festival che si chiama Festival della Felicità, insomma, si pretende molto da un festival del genere. Io non lo conoscevo, ma venerdì nei progetti del weekend il nostro amico lo raccontava, che avrebbe avuto questo impegno, questo appuntamento. Il fine settimana è andato bene, 11. Partiamo con un 11 che non era neanche contemplato, ho detto dall'1 a 10, pensa tu, la media sarà quindi molto alta. Teniamola così, mi raccomando, raccontatemi tutte le cose che avete fatto, belle o brutte, sperando siano più belle che brutte. 331 80 90 101, sempre quello. Enjoy the music.

0: La musica di R101 che accompagna i più svegli d'Italia nel inizio di nuova settimana, ma facendo un passo indietro nella prima ora del buongiornissimo, ci si racconta come si fa tra amici, parenti, colleghi al lunedì mattina o come è andato il weekend. Dagli un voto, se siete in grado fatelo, io vi aspetto al 331 80 90 101 tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: R101 Meteo.
6: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: ci sarà un deciso miglioramento al centro-nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e stabile, un po' di nubi sulle aree montuose con isolati rovesci possibili nelle aree interne tra Abruzzo e Molise, più variabile e instabile sulla sud peninsulare con rovesci e temporali intermittenti, più probabili su Campania meridionale, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale. Fenomeni isolati anche in Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord, in calo su parte del sud e sulla Sicilia tirrenica. Tra Calabria e Sicilia valori ancora elevati, anche ben oltre i 35 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che bello riascoltare questo brano dei Verve, ed è subito 25 anni indietro, incredibili. Video iconico, rivisto anche in questo momento, gli ultimi minuti appunto, durante la messa in onda della canzone sul canale 67 del Digitale Terrestre, per vedere appunto tutti i video delle canzoni in onda e poi le dirette con la banda di R101 eccetera eccetera. Ma insomma, sapete già tutto, vero? Anche per le vostre vacanze, qualora le faceste a breve, non dovete perdere mai niente di quello che succede su R101, volendo, portandovi insieme in spiaggia a noi, scaricando l'app di R101 sullo smartphone. L'avete fatto? Ce l'avete? Tutto a posto? Bene, allora si può proseguire in questa prima ora di Buongiornissimo del lunedì per cercare di capire come è andato il weekend. Ci eravamo lasciati venerdì con tutti quei bei progettini, adesso vorrei sentire i racconti, come si sono sviluppati, se c'è stato un intoppo, un qualche problemino che magari avete dovuto superare e quindi ha fatto andare un po' storto qualcosa. Invece tutto liscio, sto sentendo delle cose molto interessanti al 331 80 90 101, il tutto con 20-30 secondi di vocale e il riassunto finale con un voto proprio. Io il pagellino aperto, cioè siamo partiti con un 11 addirittura, è tantissimo l'11, secondo me qualcuno abbasserà la media. Sentiamo intanto un saluto.
1: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
1: Sempre presenti.
0: Dai.
1: Sempre al posto di combattimento.
0: Sempre.
1: Buona giornata e buona settimana a tutti.
0: Anche in questo 27 di luglio. Bravi, grazie. No, questo fa parte del grande gruppo dei salutatori del mattino presto, di quelli che bussano dicendo presente, ci sono anche stamattina. Molto bene. E allora raccontami come è andato sto weekend. Su, forza, come
2: buongiorno,
0: fa lei?
2: R101. È Ciao. Stato un bel weekend perché sabato è stato il mio compleanno. L'ho
0: auguri.
2: Festeggiato con amici
0: auguri.
2: E parenti, quindi è stato molto bello.
0: Molto
2: e
0: bene.
2: Adesso stiamo partendo per la Calabria per le ferie, quindi ci aspettano ben 6 ore e mezzo di macchina. Ecco. Buona giornata a tutti.
0: Tutto il tempo per 6 ore e mezzo su R101, ti sorbirai tutta la banda, anche un pezzetto di proce, meno tutto il viaggio sei tranquilla, sei a posto, un po' di divertimento, di canzoni, puoi richiedere la canzone che vi fa star bene, la canzone da viaggio, la canzone da ferie, ognuno ha la propria, secondo me. Allora approfittatene, 331 80 90 101, tra un quarto d'ora circa andremo a scegliere la prima richiesta. Questa è bella, non l'ho richiesta io, è l'ufficio musica che ce la serve così a colazione, logico, di Cesare Cremonini, e io ve la faccio sentire tutta. Tra poco torniamo con i voti al weekend.

0: Sì, alla grande con la musica di R101, in questo caso insieme a Cesare Cremonini, alle 5.35 di questo lunedì 27 luglio. Sentiamo già le vostre partenze anche in questa settimana, giustamente l'ultima settimana del mese, c'è chi ne approfitta dopo aver magari trascorso un gran bel weekend e volerlo raccontare al 331 80 90 101 è cosa buona e giusta con tanto di voto. Sentiamo.
1: Buongiornissimo Riccardo, Mauro. Ciao. Da Mornese, provincia. Salve. Di Alessandria. Sì. Allora, un bel weekend, sabato un bel giro in bici da oltre 100 km con il mio amico Alessandro,
0: ci sta.
1: Anche a me che stiamo andando a lavorare.
0: Salutiamo
1: e
0: Alessandro.
1: Domenica passata. Ciao. In famiglia, tranquilla, senza a riposarsi.
0: Bene.
1: Quindi gli darei un bel 9 a questo.
0: Beh. 9, ottimo. Teniamo così una media altissima per i voti al weekend appena trascorso al 331 80 90 101. Dai.

0: Paradise al lunedì mattina con la sua canzone da non fare a casa, da non ripetere, lo dico sempre, non lo fate, non agitate quella bevanda perché poi se l'aprite subito è un disastro, un disastro. Va bene, 5:43, andiamo verso un momento importante, la canzone che vi fa star bene, 331 80 90 101, accontenteremo uno di voi tra poco.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: sai quale sarà la prima canzone che farà star bene uno a una di voi che l'ha già prenotata al 331 80 90 101? Andiamo senza fronzoli, ascoltiamo chi c'è che desidera.
1: Sono Laura da Roma. La canzone che mi fa stare bene, sì, volevo sentire Each Time You Break My Heart del compianto Nick Cayman. Chi ha l'età come me che ancora non ricorda quel bel gnoccolone che si toglieva i pantaloni in una lavanderia e poi è diventato un cantante.
0: Ehi, bollori.
1: Grazie, buona giornata.
0: Calma,
1: siete fortissimi.

0: Cayman, Laura da Roma, richiedelo al 331 80 90 101. Fate come lei, tra meno di un'ora verrete magari proprio accontentati voi con la vostra richiesta, la vostra canzone che vi fa star bene. In particolare, a lunedì mattina di questo 27 luglio, nel buongiornissimo, stiamo per chiudere la prima parte con il pagellino del weekend. Gente che mi racconta come sono andati i loro progetti del fine settimana. I voti sono altissimi, la media è bella, bella stamattina. Vediamo di non rovinarla sul finale. Sentiamo.
1: Buongiornissimo Riccardo.
0: Marco, salve. Liguria. Buongiorno.
1: Tanta roba.
0: Sì,
1: Sportivo, mare. E ieri ho fatto una vera gara, un bel trail di 18 km.
0: Tutto bene.
1: La finale è stato un po' burrascoso perché è arrivato giù un acquazzone.
0: Ah, assurdo. Quello può rovinare tutto.
1: Peccato perché ci doveva essere anche una festa, c'è stata. E Piero B è scattato subito.
0: Che
1: polenta, salsiccia.
0: Rostelle, per due gocce d'acqua.
1: Cozze, tutto di più, birra, fiumi.
0: Certo,
1: 10 più. E
0: 10 più, prendiamolo e mettiamolo lì. Questo 10 più che mantiene la media altissima. Il nostro pagellino, il nostro amico sportivo, ha raccontato in breve il suo weekend. A proposito di sport, cosa posso raccontarvi nella pagina sportiva del lunedì che ogni tanto apriamo? Beh, c'è stato il Gran Premio di Ungheria per quanto riguarda la Formula 1. Non benissimo le nostre Ferrari, Leclerc quarto e Hamilton quinto. Poteva andare meglio anche per il nostro Antonelli, solo terzo con la Mercedes. In realtà è un gran bel risultato, però ci ha abituato talmente bene che se lo vediamo terzo dice no, non ha vinto Antonelli, com'è possibile, ma che è colpa sua, abitui bene, poi arrivi terzo, sembra già un brutto risultato, invece no, ovviamente vince Norris su McLaren e poi Verstappen e Red Bull al secondo posto. E poi la pagina calcistica la vogliamo aprire? Sapete gli ultimi sviluppi sulla questione nazionale di calcio italiana? No, mi viene da ridere perché è veramente lo specchio di noi italiani, la situazione che si è creata. Ve la riassumo in breve. Sapete che in questi giorni Maldini e Leonardo sono stati scelti come direttore tecnico e advisor per andare alla ricerca del nuovo commissario tecnico. Hanno provato Guardiola, insomma, hanno puntato in altissimo con l'Ola, gli ha mandati cioè nel senso gli ha offerto un contratto a 20 milioni, mi date 20 milioni l'anno? E come no? E ce l'abbiamo lì, pronto, no. Ovviamente c'è stato il rifiuto totale, si era andati su Pirlo, che costa molto meno, e Pirlo ha detto sì. Il problema è che ieri pomeriggio ha già detto no, nel senso c'è stato un forte retromarcia perché è una questione legata alla sua immagine con una, diciamo, una casa di scommesse calcistiche russa. E sapete che eticamente per noi italiani avere a che fare con la Russia da qualche anno a questa parte non è ammesso, non è consentito, poi ricoprire delle cariche a livello istituzionale. Per cui niente Pirlo, probabilmente oggi arriverà appunto l'ufficialità di questa cosa e in base a questa scelta, a queste drammatiche retrofronte, anche Maldini, forse anche Leonardo diranno ciao, arrivederci e grazie, il nostro lavoro è già finito. Insomma, molto bene come ripartenza, io la vedo bene anche per i prossimi europei, i prossimi mondiali di calcio, se queste sono le aspettative, le mosse. Veramente, dai, io non lo so, ma neanche nel calcio amatoriale tra Scapoli e Ammogliatti succedono di queste scelte. Comunque, vabbè, tant'è, quello che vi dovevo e quello che sentirete anche nei nostri notiziari, penso questo oggi, ne tratteranno l'argomento. 331 80 90 101, facciamo cantare Elodie? Sì, ho parlato tanto, ho dovuto raccontare questa cosa. E poi ancora qualche voto, dai, il weekend.

0: Dimenticare alle 7 del verdetto finale, per esempio, per noi del Buongiornissimo sarebbe un dramma assoluto. Vabbè, nella prossima ora intanto imposteremo un altro genere di sfida. Abbiamo ancora un torneo attivo, aperto, e quindi andremo su quello. Vabbè, ma ve lo proporrò tra poco, quando chiuderemo il pagellino del weekend. Con chi? Con chi? Quale racconti? Dai, dai, prego, prego.
1: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti. Michela da Cremona.
0: Sì.
1: Il mio voto per il weekend, inclassificabile.
0: No, come inclassificabile? No.
1: Siamo stati ospiti a casa di amici. Amici di amici,
0: sì.
1: Precisiamo, amici di ex amici.
0: Ah, proprio precisiamo.
1: Persone
0: già
1: che
0: ex amici.
1: Astemie, vegane.
0: Vabbè,
1: è stato un incubo.
0: Sono scelte di vita,
1: In più, persone che non amano il karaoke.
0: No, e come no?
1: Secondo me,
0: ma,
1: no,
0: allora guarda, sì.
1: È inclassificabile.
0: Ti do ragione. Allora.
1: Non mangiano, non bevono e non amano il karaoke.
0: E non cantano.
1: Che ci stanno a fa'?
0: Ma dai, ma che serata è stata? La tristezza assoluta, non è vero. Prime sono scelte di vita condivisibilissime. La terza no, però. Cioè, lo dici a me, cintura nera di karaoke. Vabbè, comunque niente. Poteva andare meglio, diciamo, per la nostra amica. Non si è così divertita, secondo le sue aspettative. Niente, abbiamo rovinato la media. C'è qualcuno che la rialza al volo sul finale?
2: Buongiorno Ricky, sono Patti da Caorso, in provincia
0: Ciao.
2: Di Piacenza.
0: Sì.
2: Voto weekend, beh, non posso che dire 10, perché
0: Olè.
2: Io e mio marito abbiamo aiutato nostra figlia Giorgia,
0: sì,
2: il mio genero
0: salutiamo.
2: Felice, venerdì, sabato e domenica a fare il trasloco.
0: Oh,
2: e sono
0: bello.
2: Andati a abitare nella loro casa nuova.
0: Via, sono usciti
2: stanchi,
0: di casa, via.
2: Felici,
0: ciao.
2: Anche
0: certo.
2: Perché poi tra 15 giorni diventiamo nonni.
0: Ah,
2: quindi, cosa c'è di più bello? Evviva! Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ottimo, e allora congratulation, felicitazioni, come si dice in questo caso, tanta roba, godetevi questa estate che sicuramente rimarrà memorabile per voi. Temple City a chiudere la prima ora del Buongiornissimo con Self Aware.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: E allora sì, buongiornissimo, sono le 6 e un minuto in questo istante del lunedì 27 luglio. Si riparte, nuova settimana, abbiamo affrontato la prima ora con i più svegli d'Italia. Gli sveglissimi mi hanno raccontato come è andato il loro weekend. Adesso ci buttiamo nelle nostre faccende, nelle nostre sfide, il nostro torneo ancora attivo, quello del Che Fastidio Summer Edition, tra poco.
0: Buongiorno. Buongiornissimo.

0: Malone con la sua Circles ad aprire il buongiornissimo, anzi aprire la seconda ora di questa puntata del lunedì 27 luglio, ultima settimana prima della pausa estiva per noi, per la banda, per cui abbiamo bisogno di tutti quanti voi come sempre, ma sentirvi proprio belli attivi anche per i saluti, capito? Perché in tanti di voi nel frattempo stanno andando in ferie, ce lo stanno raccontando al 331 80 90 101, portandoci sempre con voi anche in spiaggia con l'app sul telefono, sapete, le modalità sono quelle per non perdere mai nulla di quello che accadrà anche nel mese di agosto. Ma dobbiamo fare un sacco di cose in queste 5 giornate, 5 mattinate. Per esempio, dobbiamo chiudere un torneo aperto settimane fa che ha come sigletta questo motivetto qua. Già, siamo giunti alla seconda semifinale del torneo Che Fastidio Summer Edition, le cose che ci danno più fastidio nella cosiddetta bella stagione. Le stiamo valutando gara per gara, sfida dopo sfida. In finale ci troviamo già le zanzare, le amichissime, possiamo definire come amiche, proprio una roba, se ve lo dico io, queste giornate di cene all'aperto, una roba veramente... Secondo me hanno già vinto, però non è detto, perché oggi c'è un'altra semifinale, altre due cose veramente fastidiose, soprattutto quando si va in ferie, al mare, in spiaggia, da sottoporre alla vostra attenzione, al vostro commento, e voglio proprio vedere come finirà intorno alle 7 col verdetto finale la gara di oggi, che vede da una parte questi omini qua, sentiamoli.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Vabbè. Che bella mammina della spiaggia.
2: Ben alzati.
1: Certo che ci siamo ben alzati.
3: Così sola, così mattiniera,
0: provano,
3: così
0: questi
3: naiade.
0: Chi
1: l'avrebbe mai detto? Che giornata fortunata. Posso sedermi?
2: No,
0: non si sieda qua. Insomma, vabbè. I famosi, famosissimi e temutissimi vicini d'ombrellone molesti, quei vicini d'ombrellone che parlano con un tono di voce altissimo, quelli che richiamano in continuazione i figli urlandola qualunque, quelli che ascoltano musica ad alto volume, voglio dire, bene ascoltare magari proprio la nostra radio, ma con le cuffiette, senza magari dar fastidio agli altri che non ne hanno intenzione, capito? Vabbè, quelli che ci provano, come nel file audio che abbiamo sentito poco fa, insomma, i vicini d'ombrellone che ti rovinano la giornata. Oppure, dall'altra parte, in sfida, chi abbiamo? Senti chi abbiamo. Vai. Ah, la battigia. Ah, il mare. Ah, ho aspettato tutto l'anno per arrivare al mare, vado a farmi un bel tuffo. No, perché il mare fa schifo. Cioè, nel senso, è brutto. Il mare sporco... alghe, meduse, mucillagini, tutte queste robe che possono rovinare una giornata intera di vacanza o anche più giornate, perché in quel periodo lì magari il mare, niente, non si può fare il bagno. E allora sono due cose, sì, che sono fastidiose queste qui. Il vicino d'ombrellone molesto da una parte contro il mare sporco dall'altra. Cosa vi darebbe o cosa vi dà più fastidio al mare, in spiaggia, in questo nostro torneo Che Fastidio Summer Edition? Esprimetevi, io vi aspetto come sempre al 331 80 90 101. Musica, maestro. Pinguini tattici, ma sempre bene.

È iniziata la seconda semifinale del torneo con questa sigletta qui. Vai, falla sentire ancora. Mamma, quando vai in spiaggia, tu sei lì e dici: adesso mi godo le ferie, ho preso l'ombrellone. Vicini di ombrellone sono quelli molesti, molestissimi, quelli che urlano, fanno casino, mangiano di tutto, insomma fanno un po' come se fossero a casa loro, rovinandovi un pochettino la giornata. E voi dici, lì scatta proprio la parola: ma che fastidio questi, oh, ma proprio qua dovevamo capitare, o proprio qua dovevano loro capitare quest'anno? Vabbè. E dall'altra parte il mare sporco, che è un'altra di quelle situazioni che tipo fastidio questi, oh, ma proprio qua dovevamo capitare, o proprio qua dovevano loro capitare quest'anno? Vabbè. E dall'altra parte il mare

0: portano proprio. Comunque
1: va bene.
0: È passata una volpe.
1: Una volpe, me l'hai detto carina. In diretta.
0: Ciao, ciao.
1: Salutiamo anche la volpe che ha fatto capolino durante il messaggio della nostra amica. Vicini ai molesti. Ok, perfetto. 1-0 per questo momento di fastidio. Attenzione, c'è qualcuno che vuole già pareggiare i conti oppure sentiamo?
2: Buongiornissimo Ricky.
1: Ciao.
2: Nessun dubbio. Vicini d'ombrelloni molesti andrebbero vietati proprio per legge.
1: Come fai a vietarli? Come fai a sapere come si comporteranno? Quello lo capisci una volta che ti sei lì piazzato, bello, incremato, tutto. Dici adesso un po' di relax, niente, loro te lo rovinano. E quindi partono già belli in pole position. La situazione di vicini molesti di ombrellone sono già sul 2-0. Ma siamo solo all'inizio di questa nostra sfida intitolata Che fastidio qua nel Buongiornissimo.

0: stanno arrivando dei racconti da parte dei più svegli d'Italia, racconti di ordinario fastidio al mare, in ferie, tra due situazioni che portano proprio a quello stato d'animo, insomma, tra i vicini d'ombrellone molesti contro il mare sporco. Cosa vi dà più fastidio? Quale delle due volete in finale? 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5. Il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5. La nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da un euro.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: R101 Meteo.
8: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: ci sarà un deciso miglioramento al centro-nord con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e stabile, un po' di nubi sulle aree montuose con isolati rovesci possibili nelle aree interne tra Abruzzo e Molise, più variabile e instabile sulla sud peninsulare con rovesci e temporali intermittenti, più probabili su Campania meridionale, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale. Fenomeni isolati anche in Sicilia. Temperature in aumento al centro-nord, in calo su parte del sud e sulla Sicilia tirrenica. Tra Calabria e Sicilia valori ancora elevati, anche ben oltre i 35 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101 alle 6:25 di questo lunedì 27 luglio nel buongiornissimo. Siamo nel bel mezzo di una super sfida nel torneo intitolato Che fastidio. Siamo giunti alla seconda semifinale di questo torneo, di quei momenti lì che ci danno fastidio d'estate. Soprattutto siamo in spiaggia, al mare. Abbiamo scelto un bel lido, una bella spiaggetta. Il problema potrebbero essere due che sono appunto di fronte e li state commentando. Da una parte i vicini d'ombrellone molesti, quelli vicini che non avreste mai voluto avere di fianco per tutta la giornata a rovinarvi la vacanza. Dall'altra parte il mare sporco, è quello lì, quando ci sono le alghe, le meduse, come fai a fare il bagno? Impossibile. Allora niente, fastidiosissima sta cosa che non si può fare il bagno, quindi te la prendi in saccoccia e la voti magari al 331 80 90 101. La situazione vede i vicini d'ombrellone molesti in vantaggio. Vediamo come prosegue la sfida, sentiamo più che
1: buongiorno,
0: altro.
1: Buongiorno Riccardo.
0: Ciao.
1: Io sono stato in ferie a Roseto degli Abruzzi,
0: sì?
1: E per me è un pari merito,
0: perché
1: sia i vicini di ombrellone erano molesti,
0: okay,
1: e il mare faceva veramente schifo.
0: Ottimo, beh, anche un bello spot per quella località, grazie amico per avercelo raccontato. Non è riuscito a dare un giudizio. Bella vacanza però, devo dire, per lui. In 15 secondi ci ha detto praticamente, ci ha riassunto che è stato qualcosa di pesimo. Due cose fastidiosissime che si ritrova oggi tra l'altro in gara. Niente, non ha saputo però darmi un giudizio definitivo. Qualcun altro sì?
2: Ciao Vicky, buongiornissimo.
0: Ciao.
2: Ultima settimana anche per me.
0: Vai.
2: Oh, che bello, poi
0: noi
2: vado in ferie. Quello che mi darebbe più fastidio è proprio il mare sporco. Per una volta all'anno che vado a fare quei giorni al mare, trovarlo sporco, no, non si può. Ciao da
0: Ciao. Salve, ciao, buone ferie quando saranno, insomma dalla prossima settimana anche noi ci fermeremo e speriamo di trovare un bel mare pulito invece, no? Qualunque sia la nostra meta, non come quella che avevano scelto per esempio il buon Fantozzi e Ragionier Filini, scelsero il loro mare preferito, andarono anche al largo a pescare, a pesca, ah, un bel hobby, la pesca al mare, mare pulitissimo, tant'è vero che avevano tirato su, sentiamo cosa, non mi
3: facciamo
0: ricordo
3: una cosa, butti via questi topi.
0: Ma
3: che topi e topi, per favore,
0: topi.
3: Ragionier Fantozzi, non ci si metta anche lei. Esiste il pesce cane, il pesce gatto e il pesce
0: ratto.
3: Possono piacere o non piacere, e su questo io non discuto. Ad ogni modo, a me la grigliata di pesce ratto piace da morire.
0: Ma è buonissimo.
3: Ad ogni modo, lei lo ha detto, buttiamo a mare questa grazia di Dio.
0: Che mare
3: contento
0: era? Ma non lo sappiamo, non vogliamo saperlo. 331 80 90 101. Continuate a votare la situazione più fastidiosa tra vicini ed ombrelloni molesti e mare sporco. Eva Max torna a trovarci con la sua Torn.

0: Sfida questa mattina che mette in seria difficoltà i più svegli d'Italia, ne sento tanti che sono indecisi nel scegliere se dà più fastidio al mare la situazione di vicini d'ombrellone molesti, quindi quei vicini d'ombrellone che parlano magari con un tono di voce altissimo, quelli che richiamano in continuazione i figli, Thomas, Hendrix, vieni fuori dal mare, perché poi i nomi dei figli ormai non sono mica più Mario, Giovanni, no, sono tutti nomi esotici, diciamo esotici, proprio strani, stravaganti. Dall'altra parte il mare sporco che non ti consente di goderti appieno la vacanza. Dici, ma porca mia, queste meduse proprio qua devono arrivare quest'anno. Vai, vai, sentiamo qualche racconto.
1: Buongiorno, buongiornissimo.
0: Salve.
1: Ciao, sono Cristina da Prato. La cosa più fastidiosa sicuramente sono i vicini d'ombrellone.
0: Sì,
1: L'anno scorso ne avevamo sei uomini che non facevano che parlare dalla mattina alla sera.
0: Sentiamo.
1: Di tennis, padel, calcio,
0: non avrei mai detto.
1: E chi più ne ha più ne metta.
0: Ah, non di politica estera.
1: Tremende.
0: Anche palline da tennis.
1: Lo stabilimento balneare, che eravamo più stanchi di quando siamo andati.
0: Eh beh, però eri informatissima sul calcio.
1: E ho detto, per favore, sicuramente non vicino a loro. Se loro sono a destra, noi
0: andiamo a sinistra. Diventa politica adesso.
1: Ciao,
0: però cosa c'entra la politica?
1: Buone vacanze.
0: Buone vacanze anche a voi e spero insomma che quest'anno vada leggermente meglio. Beh, no, trovarsi sei uomini che parlano solo di sport tutto il giorno con le loro idee, con le loro opinioni, deve essere un po' stressante effettivamente, da quello che ha voluto raccontare la nostra amica. 331 80 90 101, vicini d'ombrellone molesti o mare sporco, continuate a votare e a raccontarmi questi aneddoti qua che sono la parte migliore insomma del nostro gioco. C'è Marrakesh.

0: Oui, mais oui, ma cousine est un invitant. Qu'est-ce que c'est? Elle se chiama Gisèle. Elle est française. Elle est la sua canzone dimanche. Su R101, appena ascoltata. Chissà qual è la prossima canzone, che titolo avrà, lo stabilirete voi. Quindi arriverà il momento di un'altra canzone che vi farà stare benissimo. Al 331 80 90 101, sempre quello.
1: R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
4: È arrivata la banda.
3: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: No, è mio! Papà, papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: abbiamo un'altra canzone, un altro ascoltatore o ascoltatrice da accontentare. Tra i più svegli d'Italia, le richieste di canzoni che fanno star bene sono tantissime. Al 331 80 90 101 vedo che abbiamo selezionato. Si canta, ragazzi, ve lo dico già, si canta. Prego.
1: La canzone preferita, mi farebbe piacere ascoltare la canzone del 79 di Umberto Tozzi, Un bel ti amo. Grazie, mi ricorda una mia prima fidanzatina, Franca Risà. Chissà adesso, bacio.

0: Lo so, è come se mi avessi visto, questa è automatica, parte in automatico anche alle 7 meno 10, diciamo, del mattino di un lunedì di fine luglio quasi. Ti chiamo di Umberto Tozzi, momento karaoke, grande nostalgia, con le canzoni che vi fanno stare bene. Tra meno di un'ora un altro verrà accontentato tra di voi, che lascerà lì la propria richiesta sempre al 331 80 90 101, numero al quale stamattina si esprimono opinioni riguardo al torneo. Che fastidio, ce l'abbiamo. Seconda semifinale, siamo ai minuti finali tra l'altro di questa bella sfida di fronte ai vicini d'Ombrellone molesti, quei vicini d'Ombrellone che parlano toni di voce altissimi, radio magari sparata, musica al tutto, che tu dici vabbè, ma io volevo stare almeno 10 minuti tranquillo, si può? No, e allora vado a fare un bagno al mare, ma il mare è sporco, ci sono le meduse, ci sono le alghe, c'è le mucillagine, fa schifo, e quindi due cose fastidiosissime. Quale delle due è la più votata e andrà in finale? Lo scopriremo tra poco. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: ancora voi.
1: Buongiorno ragazzi, qui è DJ Featherlight. Secondo me la cosa che dà più fastidio è il mare sporco, ragazzi, perché sì, la musica secondo me non dà fastidio, anzi, la musica coinvolge la gente, la musica è vita, è amore, è felicità. Ciao ragazzi!
0: Ecco, pensa a trovarti lui vicino ad Ombrellone per dire... No, salutiamolo il nostro carissimo... È sempre super up, capito? Quindi anche in spiaggia, secondo me. Va bene. Andiamo. Lui ha votato mare sporco. Ancora.
2: Mare, può anche fare schifo, ma almeno c'è al mare. Ma il figlio di Ombrellone molesto, io quest'anno l'ho avuto, veramente si dispone, si rovina la vacanza.
0: Certo.
2: Quindi 100%, anzi 101%.
0: 101%.
2: Di Ombrellone molesto. Un abbraccio a tutti, Davide Dobrecca.
0: Grazie Davide da Brescia, con lo smartphone di ultima generazione, se ti chiamava da Marte, credo, però si è capito, lui vota per i vicini d'Ombrellone, la cosa più fastidiosa. Dai che abbiamo tanti che vogliono raccontare e dire la propria, ancora uno.
3: Buongiorno Ricky, però vi faccio una domanda, per quanto riguarda i vicini molesti, tu in qualche modo puoi trovare una soluzione, ti allontani da loro, chiedi di spostarti, di scegliere una fila diversa di un Ombrellone, di metterti un po' più distante, ma metti in caso che tu lo spaghi una settimana su quella spiaggia, dopo aver pagato appunto Ombrellone, sdraio, lettini, tutto già pagato anticipatamente, e c'è una settimana in cui il mare è sporco, mucillagine, meduse e quant'altro, cosa fai? Cambi mare? Poi decisamente mare sporco, decisamente. Ciao Mimmo da Modena.
0: Ciao, grazie. Allora qua la situazione è di grandissimo equilibrio. Abbiamo ancora bisogno di... Grazie. Lo dovevo dire per forza, anche perché è proprio così. L'andamento è stato abbastanza, diciamo, sulla parità sempre fin dall'inizio. I vicini molesti sembravano aver preso il largo, non al mare ma al largo, e poi adesso quelli che votano mare sporco come cosa più fastidiosa mi hanno ribaltato quasi la situazione, quindi è tutto da capire e stabilire tra poco nel verdetto finale come andrà a finire la nostra sfida di oggi. Bye.

0: E Gaia chiudere in musica il buongiornissimo di oggi, ma non si chiude senza verdetto finale, come sempre. Vai col verdetto finale, dai, dai, dai, ci siamo. Siamo venuti a capo anche di questa sfida, seconda semifinale del torneo Che Fastidio Summer Edition, le cose che ci danno più fastidio nella cosiddetta bella stagione. Oggi eravamo proprio lì al mare, in spiaggia, abbiamo scelto la nostra meta, c'erano due cose fastidiose davanti a noi, i vicini d'ombrellone molesti da una parte e pure il mare sporco dall'altra. Qual era delle due cose quella che vi dava maggior fastidio? Alla fine, tra tutti i racconti, aneddoti, ha vinto è il mare. Questo è il mare sporco? Ah, il mare sporco, ma di poco però, perché sembrava quasi un pareggio insieme ai vicini d'ombrellone molesti. No, mare sporco vince come elemento proprio fastidioso. Sentiamo, sentiamo chi conferma.
1: Volevo dirti che noi potremmo essere comunque il fastidio di qualcun altro sotto l'ombrellone.
0: È vero, questo
1: mentre
0: non lo
1: sporco, non avevo dato fastidio a tutti. Buona giornata, Alessio da Milano.
0: È vero, è vero, e sarà finale tra mare sporco e zanzare. Giovedì mattina non perdete l'appuntamento di questa finalissima del torneo Che Fastidio. Lei conferma anche il verdetto, eccola qua.
2: Io col vicino molesto ci posso diventare pure amica e diventare anch'io a mia volta vicina.
0: Eccola,
2: molesta.
0: E infatti, come diceva,
2: come fai? Vai una volta sola, se lo trovi brutto, le meduse oppure quella schiena mucillagine, non si può guardare.
0: No.
2: Vabbè, comunque, buone vacanze a
0: grazie.
2: Tutti e tante cose fresche.
0: Bello, tante cose fresche con i freschissimi di R101, ovvero la banda che vi aspetta fino alle 9, a tra poco.
3: R101.
4: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. È stato ucciso nella capitale tedesca dalla polizia durante uno scontro a fuoco nel quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne, presunto attentatore del Gay Pride a Berlino. Il giovane ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Balut era stato rimpatriato dal Libano mentre cercava di unirsi all'ISIS. Si susseguono le reazioni all'attentato a Berlino. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista, vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire, l'appello del cancelliere Merz. In Italia la solidarietà di Giorgia Meloni, che dice il nostro paese condanna odio e estremismo. Stati Uniti, Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra con l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il presidente al Wall Street Journal. Oggi intanto il premier israeliano Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. Dall'Italia 436 identificati per gli scontri avvenuti sabato in Val di Susa, 126 feriti tra i poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Verità e giustizia per Fakir, questo lo striscione che ha aperto il corteo a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì. E ancora stallo nel calcio sul nuovo CT azzurro. Il presidente Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con un'agenzia di scommesse russa. Ho sempre svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice intanto Pirlo, che ringrazia Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: R101, traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio troviamo code sulla 1 a tratti per traffico intenso tra Colleferro e Allaccio, diramazione sud verso Firenze. Veicolo in avaria sulla tangenziale ovest di Milano tra Allaccio con la 1 e svincolo con la statale 412 della Valtidone verso l'Allaccio con la 8. Veicoli scortati invece sulla 7 per una perdita di carico tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo ligure. C'è un veicolo fermo in Lombardia sulla 8 tra Castellanza e Legnano per chi sta procedendo verso Milano. Un'ultima segnalazione che ci porta in Sicilia sulla statale 284 occidentale Etnea, lavori di manutenzione tra 600 metri dopo l'incrocio Adrano e 400 metri prima dell'incrocio Paternò verso l'incrocio Paternò statale 127 Catanese. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 27 luglio dalla banda di R101 si riparte questa mattina per l'ultima settimana di questa stagione insieme con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, benvenuti, buona settimana. Chiara, abbi il coraggio di dire la tua idea che secondo me trova anche adesioni.
2: Sì.
1: Sì, quella della colletta.
0: Partiamo subito con la colletta.
1: Prova a dire.
0: Qua con 5 uomini, anzi 6, 7, non vi conto neanche più. La mattina presto si parla di calcio, si parla di Pirlo. È stato un tema molto dibattuto questo weekend. E Pepe Guardiola che ha chiesto
1: 20 milioni.
3: 20 milioni l'anno.
0: €1 a testa.
1: Ecco, Chiara,
0: li volete testa. Mettere per la nazionale italiana? Facciamo una colletta.
4: Siamo 60 milioni, li volete? Ma anche 30 centesimi l'uno.
1: A 30 centesimi l'uno.
4: Ce la capiamo così, ha ragione.
0: Bastano?
4: Una cifra alla portata di
0: vedi,
4: tutti.
0: Ha subito fatto i conti Cristiano Militello.
1: Ciao,
0: buongiorno.
4: Ma buongiorno. Sì, perché fuori onda ci stavamo accapigliando su questo tema che è ancora caldo, secondo me lo resterà ancora per un po', dell'allenatore della nazionale. Insomma, è una delle cose più light che possiamo portare in onda dopo un weekend ferro e fuoco, un po' in giro per il mondo. E quindi io ponevo anche un'altra questione, al di là poi dell'etica, di fare da testimonial, insomma, un'azienda di scommesse russe, o quantomeno questo era quello che era nel contratto. Ma poi un allenatore che deve andare a allenare la nazionale italiana, l'anno scorso aver allenato una squadra del campionato di Serie B degli Emirati Arabi Uniti, ma che livello è? Cioè, chi si passa da Pep Guardiola, Pirlo, campione del mondo, benissimo, bravissimo.
1: Questa è la tua opinione, ma sentiamo cosa ne pensa Pierluigi Pardo.
5: Buongiorno a tutti. Possiamo dire una cosa?
3: Vai.
5: Batteriamoci Silvio Baldini.
3: Ma sì,
5: lo andiamo a trovare, inutile parlare.
4: Pierluigi.
3: Alla fine sarà così.
5: Ma perché non dare l'opportunità al grande, che poi non è un'opportunità, dai, una conferma a Silvio Baldini. Allora muoviamoci tutti,
0: mobilitiamoci
5: per Silvio Baldini,
4: che hai bisogno di movimento.
1: Questo era Leonardo Fiaschi. Ma in prima battuta chi abbiamo avuto stamattina?
3: Chi c'è?
0: Eccolo.
3: Sempre
0: qua
3: lui.
0: La voce di Riccardo Russo.
3: Eccolo.
0: Dalle 5 con il suo buongiornissimo.
3: Salve
0: cari i nostri amici proiettati verso l'estate.
3: Parecchio, ce ne sono ancora tanti, ragazzi, non è che sono tutti in ferie di già, quindi bisogna darci dentro ancora almeno per queste 5 puntate. E quindi ciao, buongiornissimo.
0: Anche noi siamo qua per tutta la settimana. C'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione.
3: Oh yes.
0: E tutti voi, quelli rimasti, quelli che anche questa mattina si sono alzati per andare chissà dove, lì vi accompagneremo chiedendovi qual è quell'abitudine che non cambierete mai, quella più longeva nel tempo, quella che magari avete fin da piccolini e che non riuscite a togliervi o non volete togliervi.
3: Dita nel naso va bene?
1: No, anche il vostro posto a tavola. Io conosco gente che o pranza e cena a capo tavola, altrimenti è a disagio. Sempre a tavola, entri al ristorante, io lo ammetto, o alle spalle ho il muro e guardo la sala. Oppure sono a disagio.
4: Davvero?
1: Se è l'esatto opposto. Il lato del letto, che deve essere sempre quello, anche quando andate in albergo.
4: La mia compagna ormai io glielo cedo, diciamo, di diritto.
0: Già sai qual è?
4: Già so che sceglie lei.
1: Tanto. Le camicie nell'armadio, quelle preferite, sono sempre le ultime a destra.
4: Ah, scommetto che la domanda del giorno l'hai scelta tu ieri. Perché ti vedo
0: carico.
4: Oppure
0: l'abitudine prima di andare a dormire o appena svegli la mattina, quel cicchettino.
1: Quando siete soli in macchina, vi sedete al posto di guida. Sono abitudini
4: Se si è da soli aiuta, diciamo,
1: vero,
4: a andare la macchina.
1: Le abitudini che avete che mai modificherete?
0: C'è chi fa la doccia fredda anche d'inverno,
1: vedi?
0: Ci dicono gli amici di Matteo Torre.
1: C'è chi la fa al mattino presto, la
3: c'è
1: sera
3: chi
1: no.
3: Non la fa.
1: C'è chi non la fa.
0: Questa abitudine è da un sacco di tempo. Quell'abitudine che non cambierete mai. E ce lo dite fieramente al 331 80 90 101. Qua c'è la musica, ripartiamo con James Blunt.

0: Stay the Night su R101 alle 7:12. Buon lunedì dalla banda di R101. James Blunt, ad esempio, nel 2014, non si sa se scherzando oppure no, durante un'intervista disse che lui ha l'abitudine di mettere abbigliamento intimo femminile. Piace di più.
1: Un pochettino. Però è curiosa come cosa.
0: Perché spesso addirittura non lo mette quando si deve esibire su un palcoscenico.
1: Meno male.
0: È libero così.
2: Cioè, ma... senza mutande?
0: Senza mutande sul palco, ma quando le deve mettere sono probabilmente quelli più.
2: Peppino, sì.
3: Libero e bello. Chiami Peppino,
2: no, guardi, scusami,
4: mi dai, si guarda allo specchio e canta "You are beautiful".
0: Esatto.
1: È vero.
0: Nacque così.
2: Quindi James Blunt si mette l'intimo femminile. James,
1: va bene,
2: uno può James fare quello Blatta, che vuole.
0: Infatti.
2: James Blatta, perché vabbè,
3: è chiaro.
2: Blatta. Oh mamma mia, per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
1: Bravo, quando... beh, lì ci farei una canzone.
2: Bravo, esatto. Ed è da lì che siamo partiti, chiedendovi relativamente alle abitudini difficili da sradicare, quelle che neanche avete intenzione di modificare perché fanno parte del vostro modo di essere e della vostra abitudine. Allora si parte da questa cosa che accade a Riccione, dove 15 famiglie vengono premiate e insignite del ruolo di ambasciatori nel mondo di Riccione. Ecco, mettiamola così che è più comprensibile,
1: sì.
2: Perché totalizzando l'insieme di anni che queste famiglie hanno fatto in vacanza al bagno

0: Si può dire?
1: Beh, un pochino sì, però dai.
2: E invece bello,
0: almeno l'ombrello, mi fai provare la terza fila.
2: Infatti cambia.
0: La botta di vita così.
2: Ormai c'hai la scritta di quando eri piccolino.
0: Rispetto molto, perché su tante cose sono intransigente anche io, figurati. Chi siamo noi per giudicare,
3: appunto,
0: diceva quello, no?
3: E sono abitudini che evidentemente non hanno modificato negli anni. Abbiamo chiesto a voi quella cosa che è un rito per voi.
2: In cosa potreste essere ambasciatori nel mondo? La vostra abitudine più longeva qual è?
4: Buongiorno banda.
2: Buongiorno.
4: Allora, alcune delle abitudini che io non cambierò mai: sicuramente dormire sempre dalla stessa parte del letto, apparecchiare la tavola mettendo il tovagliolo a sinistra del piatto e le posate a destra, e per ultimo non uscire mai di casa senza aver lavato con acqua e sapone gli occhiali, le lenti, gli occhiali da vista, perché altrimenti mi sembra di vedere il mondo a chiazze.
3: Davvero.
4: Buona giornata, buon lunedì. Un bacio.
2: Ciao.
3: Hai capito?
2: Un bacio
3: questa
2: a te.
3: Ma dove c'ha gli occhiali questa?
0: Boia de, a letto con il nemico. Oh, no. Lo ricordate il film?
1: Sì, come no.
2: Poi in teoria per apparecchiare nel modo corretto sarebbe forchetta destra, coltello sinistra.
0: Non,
2: contrario.
0: Non ci impantaniamo.
3: Ragazzi, io mangio
2: tra
3: e basta.
2: Tutti
3: chi se ne frega.
2: Siamo
1: Paolo usa
2: la
1: le mani.
2: Mise en place, io potremmo fare un corso.
3: Mangio il brodo. Mangio il brodo con la conchetta.
2: Ora noi ci sia il bicchiere, no?
1: Sì, quello davanti.
5: Buongiorno banda. Un'abitudine che ho da quando ero ragazzina è di non uscire fuori di casa senza mettere un po' di rossetto.
0: Anch'io.
5: E la matita per gli occhi.
1: Anche
5: quindi
1: James
5: questa
1: Blunt
5: me la porto dietro ormai da 40 anni. Adesso non vado giù neanche a buttare la spazzatura senza aver messo il rossetto.
3: Davvero?
5: Buona giornata da Paola.
2: Ciao Paola.
0: Non si sa mai che incontri qualche sorcio senza rossetto.
2: Oh, sentirsi sempre bella.
3: Beh, è giusto.
2: In ordine.
0: Meglio così che sciatti.
1: Giusto, giusto.
2: 331 80 90 101. Avete l'abitudine di mandarci il vostro messaggio vocale? Fatelo anche stamattina con l'abitudine più longeva che avete. L'abitudine di mettere la musica e di svegliarsi al meglio con la banda di R101, quella tenetela sempre lì.

0: Abitudine. E noi qui su R101 abbiamo una bella abitudine da quest'anno.
1: E c'ha la vastità pronta lui sempre.
2: È vero, oggi
1: c'ha la vastità molesta, c'ha.
0: Sì, ma sì. Adesso abbiamo i regali musicali dell'R101. Dammi il regalo.
3: Dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
0: Sta per succedere di tutto. Io me le vedo, tantissime donne soprattutto, perché lo sono le sue fan numero uno, quelle di una certa età.
1: Donne, è arrivato l'arrotino.
0: Donne, è arrivato il doppio album di Achille Lauro. Doppio vinile di Comuni Immortali. Andrà il più veloce che ci manderà un SMS, anzi un WhatsApp audio, urlandoci R101 dammi il regalo.
1: Esatto, un doppio album che andrà, ci auguriamo, ad una delle tante fan di Achille Lauro. Cosa deve fare? Ripetiamolo per essere chiari, Cristiano.
4: Vocale, WhatsApp audio 331 80 90 101 con su inciso R101 dammi il regalo.
0: A modo vostro, fatelo come volete.
4: Sì, esatto. Con le scoregge sotto, con la mano sotto l'ascella. Fate voi, insomma.
1: Perché?
4: Stupiteci.
0: Devo fare i bulgari.
4: Ho detto qualcosa.
0: Avranno anche i nostri amici la possibilità, più veloce, di passare di qua, salutarci e provare anche a vincere i gadget di R101.
4: Ok. Quante farfalle? È andato a farfalle nella copertina Achille Lauro.
0: Sì, vuoi vedere la collezione di farfalle di Achille Lauro?
4: fai ma presto, ce l'ha tutta addosso.
1: Quando trovi noi il mattino, non senti le farfalle nello stomaco, Cristiano?
4: No, sento il latte alle ginocchia.
1: Ok,
4: sento,
1: grazie così. Allora, è il momento di dare il via, lo vuoi fare tu, Chiara?
0: Andiamo con un ready, set, go, così. Dai. Cotto e mangiato, parte l'R101, dammi il regalo, ora!

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: R101 Meteo.
13: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. In mattinata ci sarà variabilità sul sud peninsulare con locali precipitazioni non escluse tra bassa Campania, Lucania e Puglia. Seguirà un miglioramento salvo brevi occasionali rovesci pomeridiani nelle aree interne della Puglia centro-meridionale. Temperature massime in rialzo al centro-nord, in calo su parte del sud e sulla Sicilia tirrenica. Se volete approfondire visitate il sito e app di meteo.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gli unici cardigans che ci stanno bene anche d'estate, quelli di Loveful, alla banda di R101, poco prima del dammi il regalo. È arrivato qualcuno?
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: R101, dammi il regalo!
4: R101, dammi il regalo!
5: Abbassate, abbassate la voce, dove credete di essere? In Thailandia?
0: No, sono qui su R101, cominciamo!
6: Dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo!
0: Chi ha il numerino 3? Lui!
8: R101!
9: Niente. Peccato.
0: Guarda, il secondo posto ti rimane un po' qua, però è arrivata seconda a lei.
8: R101, dammi il regalo.
0: La più veloce oggi a portarsi a casa il nuovo album doppio vinile di Achille Lauro, Comuni Immortali, Stefania da Ivrea.
8: R101, dammi il regalo.
9: Chi è? Topolino.
10: Ah, ehi. Anna Marchi, benissimo.
0: Stefania, ciao.
10: Buongiorno.
11: Ciao, ciao, ciao ragazzi, tutto bene?
0: Noi sì, tu?
11: Ah, benissimo, sono felicissima.
0: Grande. Oh, eri pronta, sei stata veramente velocissima e quindi hai già,
11: guarda,
0: vinto.
11: Stamattina pronta senza esserlo, nel senso che appena l'avete detto ho preso il telefono, fatto come per dire ma sì, tanto come le altre volte. E invece...
0: Vai. Gli altri che devono provarci, prima o poi succede.
5: Brava.
11: Esatto.
5: È la dimostrazione di che del perseverare alla fine si ottiene qualcosa. Dal perseverare si ottiene qualcosa. Senti Stefania, allora la nostra Chiara ha davanti a sé una tastiera magica, 16 numeri, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha celato, ha nascosto questo effetto. Ed è quello che tu potresti trovare avendo a disposizione tre possibilità. In quel modo avrai accesso ad un malloppo fatto di belli e gustosi gadgets di R101. Sei pronta,
11: Ste? Che meraviglia, prontissima.
5: Dai, vai col primo.
11: 5.
0: Numero 5.
9: Dopo il 4, chiaro, dopo il 4.
0: Bene, così.
5: Niente, niente.
9: Chi sta chiamando? Cristiano, rispondi, per
10: Fabio Treves.
11: Allora
10: rispondi.
11: Proviamo col 9.
5: Il 9? Ha detto il 9.
0: Andiamo con 9, stessa fila.
12: Benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club:
9: non
12: parlate mai del Fight Club.
5: E allora?
12: Seconda regola del Fight Club:
11: e allora non dovete senti numero 1, visto che sono arrivata prima oggi.
5: Uno?
9: Aspetta, c'era ancora Brad Pitt che diceva la sua battuta, però.
5: A Stefania non interessa Brad Pitt. Ma a lei piace Achille Lauro.
0: Stefania parlerà del Fight Club.
10: Oddio, ha detto due volte la stessa cosa, poi mi sembra un po' rincoglionito.
9: Vaglielo a dire.
5: È meglio, è, meglio, è meglio quando sta zitto nelle pubblicità.
10: Io andrei, ma non posso parlare del Fight Club. Quindi,
0: quindi hai detto uno?
11: Numero uno.
0: Hai detto proprio il numero uno? Eccolo qua.
11: Sì.

0: di Achille Lauro.
1: Allora, allora qualcuno mi dice.
2: Cosa ha le, anche le chiappe disegnate comunque, Achille Lauro, non ha le chiappe chiare.
1: Allora, quando è nato Achille Lauro? Quale giorno?
3: Che ne sa?
4: Oddio, non lo so, perché non lo so. Non lo so, fa? A me piacciono le canzoni da morire.
1: Vabbè,
4: io
1: senti,
4: lo vedo
1: hai visto
4: dal punto di vista musicale.
1: Senti, vabbè.
0: Paolo pensava tu lavorassi all'anagrafe.
3: Ma infatti.
1: Ma infatti, ho chiesto a Peppino, aiutami Peppino che... Beh, quanti sono i calciatori che scendono in campo?
4: Quanti sono i calciatori? 11.
1: Ecco.
0: Forse.
3: Ha detto 11?
2: Ha detto 11.
3: Ha detto...
2: Qualcuno
3: ha detto
2: 11? Uno?
3: No, incredibile!
5: Come ha fatto...
1: Peppino! Peppino come... Come informazione per aiutarle mi ha detto 11 e mi ha detto quando è nato, mi ha detto. Martine,
4: siete fantastici.
0: Siete fantastici, cosa?
4: No, davvero, guarda, al mattino senza di voi non potrei cominciare la giornata.
2: Sì, se lo dice Stefania, ci vediamo.
0: No, ci credo, ma è finito tutto con la solita pastina, il solito taralluccio e vino.
3: Ha avuto fortuna, brava.
2: Oh. Esatto. Che fai oggi di bello a Ivrea e dove vai in vacanza, Stefania?
4: Allora, oggi vado a lavorare, e sarà l'ultima settimana di lavoro e poi andrò in vacanza in Sicilia perché io ho origini siciliane, quindi torno a casa.
3: Torna al tuo paese, tornerai al tuo paese.
2: Dalle arance di Ivrea,
4: esatto, proprio così.
2: A quelle tarocche della Sicilia, no? Dalle arance di Ivrea alla battaglia.
4: Esatto, esatto.
2: A quelle siciliane.
4: Poi io ho un'arancieria in famiglia perché mio figlio è, cioè, è della squadra degli scacchi, quindi...
2: No, sui carri, al carnevale di Ivrea, quindi è uno di quelli che lancia le arance.
0: O quelli che riceve.
4: Sì, sì, lui è arance da piedi, quelli che riceve.
3: Quelle le prende proprio.
0: Quelli
3: che
0: la, l'arancia nel muso con la,
3: fa le spremute poi.
0: Davanti, insomma, va bene.
4: Dovreste venire una volta per vedere
0: Diamine,
4: questo carnevale,
0: la
4: e farne una fantastica edizione su R101, sarebbe bellissimo.
0: Io voglio mettere Paolo Dini sul carro senza protezione.
3: Povero.
2: Sarebbe bellissimo. Grazie Stefania, è stato bello giocare con te. Devi solo concludere.
4: Buona giornata.
2: Un R101, dammi il regalo, riurlacelo live per ufficializare la vincita.
4: R101, dammi il regalo.
1: Yuhu! Brava!

0: Comuni immortali, eccolo qui, Achille Lauro su R101 alle 7.38, subito dopo l'R101, dammi il regalo.
1: Si parla di abitudini difficili da eliminare, ma perché tutto sommato fanno gioco, fanno comodo e poi fanno parte del nostro essere. Ci sono anche i malvezzi, ovvero coda in autostrada, coda ferma. Qual è l'abitudine? C'è quello che si sporge un pochino con il collo per vedere cosa è successo là avanti. C'è quello che la prolungata coda fa in modo che apra la portiera, fa scendere i bambini, fanno due passi con le mani in tasca e fanno centinaia di metri nella direzione del blocco per capire cosa è successo là. Amici, i cinesi hanno risolto la cosa. Sono in vendita delle auto.
0: Che fanno?
1: Che a un certo punto si apre il tetto, esce un drone con una telecamera e va avanti a vedere cosa è successo.
2: Bello!
1: E ti proietta il tutto sullo schermo dell'abitacolo.
2: Lo sai che io ci avevo pensato anni fa questa cosa. Mi
1: così
2: fa
1: stanno tutti in macchina.
0: Per togliersi la curiosità.
1: Sì, esatto.
2: Di vedere la situazione del traffico. Io pensavo a una telecamerina di quelle.
1: No. In Cina hanno pensato a questo.
3: Se tutti poi usassero il drone, ci sarebbe traffico anche aereo.
1: Esatto.
3: Tutti i droni addotti.
1: Che si scontrano e cadono in testa a chi è in giro per strada.
3: Perfetto.
1: Con le mani in tasca. Esatto, servono altri droni per abbattere i droni.
0: E abbraccio tutti quelli che venerdì sono rimasti bloccati sulla Genova-Livorno.
3: Strano, non c'è mai traffico di questo periodo.
0: 10 ore bloccati in galleria dalle 8:30 alle 18:30. Hanno dovuto deviare tutto il traffico su Genova. È stato il delirio.
2: Beh, invece ieri sono andato a fare il pieno alla macchina. Trump, il budello di Tumà, si può dire, diciamo,
3: sì?
2: No? Così, pensando anche una cosa condivisibile.
1: L'autostrada costa molto, ma si sta su anche di più adesso, però.
0: Certo.
1: Bella sta cosa.
0: Le vostre abitudini, quelle che avete da più tempo, le state raccontando al 331 80 90 101, tipo?
4: Un'abitudine che ho ereditato da mio babbo è quella di non aver mai lavato la macchina dentro.
0: Come?
4: Cioè, tutti i tagliandi, i controlli di tutti i tipi, ma il lavare la macchina dentro, no. Cioè, tanto poi si rientra e si risporca.
1: Quindi,
4: cosa si lava a fare?
1: Oh, c'hai le cozze dietro il sedile. Non
2: ma
1: va bene.
2: Bene, ma è bella come filosofia, la trovo.
0: Cioè, nella sua linearità. Tutti quelli che invece lavano la macchina ogni settimana, tutti i mercoledì. No,
1: una pulita dentro ogni tanto ci sta.
0: Sì,
1: bella.
0: Come la cucina al bagno, insomma.
2: Io ci do il CIF, pensate, sul volante.
1: È come pulire il bagno e mai dentro il vate.
2: Esatto.
1: Appunto.
0: Continuate così, le vostre abitudini, quelle che non vi toglierete mai. Ditecelo pure con fierezza al 331 80 90 101, mentre qui proseguiamo con Ray.

0: esibirsi senza scarpe. Questa è l'abitudine di Ray, Where is my husband? In tantissimi palchi l'ha fatto. Le vostre abitudini, sentiamo.
1: Sì, una delle abitudini che ho e non toglierò mai è il fatto di non rifare mai il letto, perché mi accordo con quella signora che non lava mai l'auto all'interno, perché penso che tanto devo andare a letto la sera stessa, quindi è inutile non farlo.
2: Certo.
3: È quello che però... dico sempre a mia moglie, ma mi infama.
4: Però cioè, anche lì c'è un po' un piacere anche tirare giù un attimo il lenzuolino tirato.
0: Aiuta a ridurre gli acari della polvere, non rifare il letto, favorisce l'evaporazione dell'umidità accumulata durante il sonno.
2: No, spiegamela di nuovo, scusami. Quindi è un bene
0: lasciare il letto disfatto aiuta a ridurre gli acari.
2: Ok, grazie.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Perché?
7: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
12: Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
19: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
19: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
19: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
19: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Lavori ma vorresti laurearti?
9: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: un'abitudine che abbiamo tutti i giorni, una volta ogni ora, quella di chiedervi qual è una canzone che vi fa stare bene e metterla in diretta su R101. Voi potete proporci la vostra in qualunque momento attraverso il 331 80 90 101.
1: Bene.
0: Sentiamo subito?
1: Volentieri.
0: Chi
1: dai.
0: C'è?
2: Ciao R101, dai, regalami un Summer of 69 di Bryan Adams.
0: E allora, ce lo chiedi così? Arriva Bryan Adams, Summer of 69.

0: 69, Brian Adams su R101, l'estate di Woodstock, ritrovata qui alla banda di R101, grazie a voi e alle vostre richieste musicali che potete continuare a fare al 331 80 90 101. Perché tra meno di un'ora ci sarà un'altra canzone che ti fa stare bene.
1: Per introdurre il prossimo ospite mi è stato chiesto di fare un piccolo riassunto, ma per quanto riassunto possa essere servono 15 minuti, perché la questione Pirlo nazionale è già un casino ancora prima di iniziare.
2: È vero.
1: Quindi ci sono delle difficoltà oggettive, leggetele sui quotidiani, sentitele dai radiogiornali.
0: Vabbè, l'idea è che stiamo cercando di decidere chi sarà il prossimo allenatore della nazionale italiana.
1: Questo sì, ma ci sono dei problemi, li chiediamo direttamente all'interessato.
3: Ah,
1: Pirlo, andiamo Andrea Pirlo.
4: Buongiorno a tutti quanti.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, sempre con grande verve.
1: Certo.
4: Io devo dire che quella cosa che è successo è un po' così, dai.
1: Così dai cosa?
4: Prova.
0: Era quasi fatta, sembrava ormai un nome scritto, il contratto pronto, invece è stata ritirata fuori una pubblicità di un sito di scommesse russo che hai fatto qualche tempo addietro e ti è saltato tutto.
3: Come non lo sapevo?
4: Il contratto è puramente a scopo commerciale.
0: Non voglio
4: parlare male dei colleghi, ma Pep Guardiola potrebbe essere un grande allenatore per l'Italia, anche se l'ho visto entrare in una sala scommesse.
2: Ve
4: ne pentirete. Io sono un allenatore che ha vinto tanto. Non troverete nessuno come
2: dove?
4: Me.
2: Ma alle scommesse, però, sulla panchina ancora.
4: Vi racconto una barzelletta per strammatizzare.
2: Ecco, sì, le famose barzellette di Pirlo.
3: Sono forti. Sì, ci ha fatto il libro. Dopo quelle di Totti, sono quelle più ganze.
4: Sentiamo. Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Andrea, e che cosa grida? Gelati, caramelle.
3: Bella, bella. Vabbè, a Chiara piace un po' il suo genere.
4: Infatti lo faccio prima del tortorella ciale.
3: Ecco.
0: Ma che c'entra questo con la panchina dell'Italia?
4: Comunque volevo dire che se mi rifiuterete io allenerò la nazionale russa.
3: Ma questo guarda, è plausibile.
4: Con Pupo.
3: Pupo è il suo vice?
4: Sì.
0: È pronto a scommetterci?
2: Allena i portieri.
4: Appunto, non so con chi giocheremo perché la nazionale russa non può, praticamente non gioca.
3: E cosa no. Sì, appunto.
4: Dottore, dottore, ho solo 59 secondi di vita, mi aiuti? Certo, un minuto sono da lei.
2: Mamma mia, questa è bruttina.
1: Le barzellette di Pirlo, spettacolare.
0: Vabbè, lei si può riciclare comunque come barzellettiere d'Italia.
2: Beh.
4: Sì. Tra poco sarò il commissario tecnico del Tortorella Challenge.
2: Ah, pure.
0: Ci dice di gara?
3: Senta, ma questa musichina russa di sottofondo non la trova un po' sconveniente nella sua posizione?
4: Le palle, in effetti.
2: Leggermente.
3: Sì, oltre a questo.
4: C'è uno che non sa neanche che cosa canta. Mamma lumaca prepara sua figlia per andare a scuola e le dice... Come fai?
1: Sai.
0: Pirlo, a casa di Leonardo Biasi.
4: Vi voglio fare una domanda.
3: Sì.
4: Secondo voi io allenerò l'Italia?
2: No.
0: Sì, questa è una barzelletta, secondo me.
4: No, sì o no?
2: Secondo me no.
0: Mi sa di no. A quello che dicono oggi, no.
4: Quanto ci puntereste sopra?
2: No, lo sapevo, finiva così.
1: Qualche rublo.
3: Può andare sempre con Pupo in barca, lui fa il mezzo marinaio.
0: Grazie, Pirlo, alla banda di R101.

0: 3:01:07:58 ragazzi, vuol dire che ci siamo. È già momento del Tortorella Challenge.
1: Ah, che bello.
2: A me più voglio di chiamare Pirlo.
0: E magari ancora a casa di Leonardo Fiocchi potrebbe fare da giudice di gara.
2: Fai da giudice, bella idea, brava.
3: Scusate, devo parlare con l'uno per 1,5 e 2 per.
0: Lei può scegliere.
3: Sì.
0: Vabbè, se è candidato come giudice di gara può parlare come vuole, sarà lei a stabilire anche il vincitore di oggi.
3: È chiaro, adesso sto parlando col 2 per.
2: Ah, boia.
0: Bene.
2: L'unico che fa il discorso motivazionale ai calciatori col 2 per.
4: Sì, perché lo 2 per che prende sempre ogni partita.
0: Il giudice di Riccardo Russo è stato bocciato senza neanche presentarsi.
1: Ma ormai neanche più mi candido, non vi preoccupate.
4: Allora, la sfida è quella.
0: Alla farai.
4: Tutta più brutta del giorno, alla quale bisogna partecipare chiamando il 3:31:80:90:101 e lasciando lì la vostra alternativa alla pessima, perché questa è l'intenzione battuta di Chiara.
0: Sono andata al cinema, ho visto quel film sul personaggio della mitologia greca che passava l'aspirapolvere tutto il giorno.
1: Chi era?
0: Pulisse.
1: Pulisse!
4: A tu e a Is. 3:31:80:90:101. Dopo la redazione c'è il Tortorella.
0: Tocca a voi!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. A Berlino la polizia ha ucciso in uno scontro a fuoco nel quartiere di Spandau Abdul Balut, 21enne, presunto attentatore del Gay Pride. Il giovane alla guida di un van si era lanciato sabato sulla folla provocando un morto e 29 feriti. L'uomo era stato rimpatriato dal Libano mentre cercava di unirsi all'ISIS. Due persone uccise e almeno 4 ferite nella sparatoria ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, nello stato di Washington. La polizia ha arrestato una persona. Medio Oriente. Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nella guerra con l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo, dice il presidente al Wall Street Journal. In Italia, manifestazione a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento della polizia nella vicenda. La stima dei danni è di 1 milione di euro nel cantiere Acquemonte per la realizzazione della TAV. Nella linea alta velocità Torino-Lione, 436 gli antagonisti identificati, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli guida la classifica ridata con 219 punti contro i 169 di Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade: 4 km di coda per un veicolo in panne sulla A21 Torino-Brescia, tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Voghera in direzione Brescia. Sulla 1 Firenze-Roma, anche in questo caso per un veicolo in avaria, code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Code per traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'allacciamento con l'Autosole e il bivio A7 Milano-Genova in direzione della 8 Milano-Varese. Segnalato un incidente sulla A4 Torino-Milano allo svincolo di Novara Est, direzione Torino. Sulla A10 dei Fiori si procede a rilento per traffico intenso tra il bivio per la A26 e il bivio A7 in direzione Genova. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico si è verificato un incidente a Roccaraso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: pronti nel cuore pulsante del Tortorella Challenge alle 8.04. Avete ancora qualche minuto per mandarci la battuta più brutta che conoscete.
1: Per mandarci a quel paese.
0: Anche. Al 331-8090-101. Venite dai più grandi e più piccini. Un momento simpatico.
2: Simpatico come tanti arrivano a definire. Sentiamo questo amico oggi.
3: Come
2: cosa
3: un
2: dice?
3: Attacco di mal di pancia. Sì. Quando sei imbottigliato nel traffico.
0: Ottimo.
2: Il mal di pancia nel traffico, mamma
0: dell'idea,
2: mia.
0: Però.
2: Ecco perché poi non pulisci la macchina come quella di prima.
0: Poi c'è anche quando sei al cinema. Succede. Io ieri sono andata a vedere quel film sulla mitologia greca, su quel personaggio che passava l'aspirapolvere tutto il tempo.
4: Chi era?
0: Pulisse.
2: Pulisse.
4: Girava sempre con quell'altro che aveva mani sempre pulitissime.
2: E chi era?
0: Chi è?
4: Me le lavo.
0: Me le lavo.
2: No, è arrivato Poliscemo. Allora, c'è anche chi confeziona una sigla ad hoc. Sentiamo questo ulteriore tentativo, dai.
0: Canzone tormentone estivo ormai da più di 6-7 decenni.
2: Sì.
5: Dalle 8 alle 8 e un quarto. C'è Tortorella Challenge. E ci stanno tanti sfidanti. Condivido le sinapsi, non si spiegano altrimenti. Le battute. Il Tortorella. Che tragico scempio. E Chiarabella. E Chiarabella.
0: Sì?
5: Regina qua dentro.
4: Certo.
5: Battute brutte ne abbiamo a pizze. Fa la panda e Peppino gli brucia le orecchie. Vai con il celle.
4: Ma è bellissimo.
0: Brava. Meglio dell'originale.
2: Se l'è anche scritta l'amica, sì. Allora, giudice abbiamo Pirlo?
0: Certo.
6: Sì, per forza. Va bene. Quanto
4: con questo entusiasmo.
6: Dobbiamo puntare sul vincitore.
4: No, aspetta, ancora deve partire,
0: esatto.
1: Aspetti un attimo.
2: Allora, si prepara una battuta anche lei, perché le sue sono formidabili. Magari dopo la mettiamo in contesto, ok?
6: Sì, va bene. Va bene.
2: Va bene, diamo il numero, dai.
6: 331 80 90 101.
0: Bravo,
2: grazie, bravo.
0: Conosce il numero per il Tortorella Challenge a memoria, quello di R101, quello a cui vi aspettiamo per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Avete ancora giusto il tempo di Can't Stop the Feeling con Justin Timberlake, che poi sarà Tortorella Challenge.

0: però.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ci credeva anche il bimbo quando ha cantato per la prima volta questa canzone.
3: Se vi dovessi... Quanti anni ha ora?
0: Il bimbo?
2: 72. Tra poco partecipa al bimbo boomer.
0: Esatto. Se Militello dovesse offrire pagando con una banconota da 101 euro, non credetegli. Perché è una bellissima cosa apparsa sui social di R101, andatela a vedere, sulla falsa riga della notizia di qualche giorno fa che parlava delle nuove banconote con delle nuove immagini di persone. Cioè il nostro,
2: abbiamo fatto quelle,
0: i nostri creativi hanno
2: 101
0: fatto
2: euro.
0: Le banconote di R101
4: bella quasi quanto quella da 5 euro con Fantozzi e Filini che ho visto in questo weekend sui social.
2: Beh, io invece ho visto un gran film, ragazzi, quello sul personaggio della mitologia greca che passava l'aspirapolvere tutto il tempo. Ulisse.
3: Ulisse.
2: Siete arrivati in tantissimi per provare a battermi anche oggi nel Tortorella Challenge.
4: Pulisse ma non ridesse, diceva quello, no?
0: Non ridesse.
2: Pirlo è l'allenatore della nazionale italiana Challengiari di R101.
5: Eccomi qua, buongiorno.
2: Quindi hai preparato i nostri atleti.
4: Sì, che oggi è di buon umore, pensate.
2: Calcola.
5: Altri giorni, sai. Un po' così, okay. Però
3: con questo entusiasmo andiamo verso il
4: verso il baratro, esatto. Dai.
2: Andiamo avanti, anzi, cominciamo con il primo sfidante.
6: Ehi, ma perché quella regina urla? Si è schiacciata il didone. Christian da Bergamo.
2: Il didone?
0: Il didone, certo.
3: Perché?
2: Mamma, questa è altissima. Spiegala a Riccardo Russo.
3: No,
2: Paolo.
3: Io non l'ho capito.
0: C'era didone nella mitologia.
3: Sì, sì. Non l'ho mai letta. Quella.
0: Vabbè, tu sei rimasto a quello della Ferragni, il vaso di Pandoro. Sei rimasto
3: sì,
0: a quello.
3: Sì.
2: È rimasto a Geronimo Stilton. Prende il treno.
3: Bellissimo.
2: E va in vacanza.
3: Sì.
2: Avanti!
7: No, ma Chiara, ma voi dovete stare tutti zitti perché Pulisse non è nessuno!
2: Ah!
7: Ciao, Silvia Paullo!
2: Spiegala a Riccardo anche questo.
3: Nettuno!
2: Nessuno!
4: Nessuno!
3: Va bene. No, ma mi fido.
0: Sì.
2: La storia del gigante, di Polifemo.
3: Andrò al cinema a vedere l'Odissea, così riderò.
0: Teseo un cretino. Teseo. Certo. Avanti.
2: Un piccolo sfidante, vai.
8: Ciao, sono Leonardo da Mirabello e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
8: Qual è il gioiello che dorme di più?
2: Qual è?
8: Il braccialetto.
2: Giusto.
3: Questa l'ho capita, vedi?
0: Va bene.
2: Pirlo, tutto a posto?
5: Beh,
2: stai
5: sì,
2: segnando?
5: Molto divertenti. Sto ridendo a crepapelle.
2: Che sente, però.
5: È molto divertente. Mi sono dovuto fermare perché altrimenti non riuscivo ad andare avanti.
3: Bravo, va.
2: Tra l'altro l'abbiamo messo, ci sta dicendo la regia che ti stiamo suonando a 10 per.
4: Boia.
5: Sì.
3: Addirittura.
2: Adesso sentiamo un altro sfidante, magari chissà la reazione di Pirlo.
9: Ciao Chiara, ciao banda.
2: Ciao.
9: Sono Simone da Seppiane, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
2: Ciao Simone.
9: Sapete qual è il mostro dell'antica Grecia che aveva sempre male al piede?
2: Yeah.
9: Polifemore.
0: Polifemore.
2: La gamba.
4: Sì. Vabbè, ma poi la, con la sciatica arriva giù fino al piede.
2: Giusto.
3: Bellissimo. Sentiamo Pirlo a 20 per, vai.
5: Sì. È molto divertente questo.
3: troppo veloce, un po' meno, grazie.
5: Mi aspettavo di meglio, sinceramente.
2: E allora, visto che ancora non riesce a scegliere, c'è questo imbarazzo della scelta, proviamoci con l'ultimo.

0: stai arrivando a una velocità quasi normale, sì. Quindi io direi che ci siamo. Il momento è maturo.
1: Dai.
2: 600 per questa è 100 per non più di così non riesco a dare veramente.
3: Beh, neanche io se insiste così.
2: Veramente.
3: Usciamo dal pantano.
4: Vuol dire The Winner Is.
2: Devo dire The Winner Is.
0: Eccolo, l'ha detto.
2: L'ho detto.
0: L'ha detto.
2: Prendetemela per buona.
5: No, ma Chiara, ma voi dovete stare tutti zitti perché Pulisse non è nessuno. Ciao Silvia da Paullo.
0: Nessuno. Oh, grande Silvia. Potrai sfidare tutti i tuoi amici e ritrovarli qua domani mattina intorno alle 8 per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Avete dimenticato un altro importante mito?
0: Yeah.
1: Fedra, che era quella che nel Grande Fratello nell'antica Grecia faceva le puzze.
4: Ma no, era Fedro.
1: Era Fedra, era.
4: Mitico.
1: Bene.
0: Oh, tra poco si viaggia nel tempo con il Bim Bum Boomer, con Paolo Dini, state

0: più.
1: Siamo passati a Berlino con Ernie alle 8:19. Qui parte il Bim Bum Boomer.
2: Bim Bum Boomer.
3: Amici,
1: il nostro one.
3: Il nostro one, certo. Bim Bum Boomer. Non è un quiz, non è una gara. È più che altro un gioco di esercizio collettivo della memoria per i boomer, quelli che erano piccoli, quelli che erano adolescenti, quelli che erano già adulti tanti anni
1: anche
3: fa.
1: Anche per i giovani che scoprono, certo, tante cose nuove, magari sicuro, le hanno vissute in qualche modo con i loro genitori o nonni.
3: Esatto, le hanno lette sui libri di storia, mm-hmm, le hanno rivissute in virtù delle repliche quando si parla di serie TV che poi anche negli anni hanno sviluppato anche nuovi ascolti tra le generazioni più recenti. Qui si va indietro, amici, si va indietro di 57 anni

0: e una settimana precisa, 20 luglio 1969.
1: 5 piedi e mezzo, 2 metri, piano ancora di crodo terra. Go! Ha toccato il suolo lunare.
2: No, non ha toccato.
3: Come non ha toccato? Allora,
4: parlavano di memore migi, no?
3: Allora, scemo. Bella, Riccardo.
4: Bellissima.
3: Ma perché proprio l'ultima settimana ti vengono quelle belle? Bravo, Rick, mi è piaciuto un sacco.
5: Io chiuderei qui.
3: Ha toccato o non ha toccato? Allora, non vi sto a chiedere la cosa più semplice, che a cosa si riferisce. Si riferisce all'uomo sulla luna.
6: Certo.
3: Una diretta TV con 600 milioni di spettatori all'epoca, quando il pianeta non aveva 8 miliardi come di questi tempi. Una diretta TV di 28 ore dagli studi Rai di Via Teulada con Tito Stagno, che era il conduttore di questa cosa in bianco e nero, con il pubblico in studio e con i collegamenti dal mondo.
5: Questo solo perché Mentana ancora non c'era.
4: È vero.
3: Esatto. E oggetto anche di una disputa, di una piccola querelle, perché Tito Stagno ha detto ha toccato, una vocina in fondo abbiamo sentito ha detto no, non ha toccato. E lì poi si sono scoppiati a ridere in studio, hanno capito che uno intendeva la spia per dire siamo arrivati, l'altro aspettava che si spegnessero i motori. Sono passati una ventina di secondi, per cui per uno erano arrivati gli uomini sulla luna, per l'altro mancavano ancora dei metri. Però questa cosa poi era finita davvero a diventare una piccola querelle molto molto divertente. Che cosa accade? Quella persona che ha detto no, non ha toccato,
4: sì,
3: è una figura che i piccoli si sorbivano perché magari aspettavano Carosello e guardavano il telegiornale. Mm-hmm. Gli adulti conoscevano molto bene, ed era il corrispondente da New York della Rai.
6: Il puntiglioso di
3: aveva una caratteristica anche nella parlata, eccetera, eccetera.
5: Nella postura.
3: Sì, addirittura diceva: qui Nuova York vi parla. Chi vi parla? Chi vi parlava da Nuova York all'epoca? Dal 1950 almeno fino al 1970 dalla Rai. Questo lo sapete tutti, grandi e piccini. Se riuscite anche nell'audio che mandate al 331 80 90 101, così cimiotarne la caricatura dicendo qui Nuova York vi parla, e poi vogliamo il suo nome,
6: carta bianca,
3: e il suo cognome. Tocca a voi per il Bim Bum Boomer. Qui New York vi parla, chi?

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
8: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: onda di R101 alle 8:29 nel Piemonte del Bim Boom Boomer. Stamattina l'estate del 69 è stata particolarmente protagonista, partendo da Bryan Adams all'allunaggio.
1: Quando ho ascoltato Bryan Adams ho detto, pensa te il caso, anche se, tornando a Bryan Adams...
0: Il caso qua è tutto studiato fino all'ultimo secondo.
1: Bryan Adams, il pezzo Summer of 69...
0: Non parla di quell'estate
1: non
0: lì.
1: Non parla di quell'estate, ma parla di una figura del Kama Sutra.
0: Esatto.
1: Ah, hai capito,
0: parla
1: non c'entra niente.
0: Parla delle estate di passione, aveva 7 anni nel 69, 8-9, ecco.
2: Vabbè, azzozzi, vergognatevi.
0: Quindi anche quest'estate potrebbe essere la Summer of 69.
3: Ma anche in inverno.
1: Allora abbiamo detto 57 anni e una settimana, l'uomo andava sulla luna, c'era questa diretta seguitissima nel mondo, Tito Stagno sulla Rai e un corrispondente da Houston, in quel caso non era esattamente la sua dimora abituale negli Stati Uniti, in qualità di corrispondente per la televisione italiana. Ma risentiamo un istante.
4: 5 piedi e mezzo, 2 metri, piano ancora, dicono, da terra. Go! Ha toccato il suolo lunare.
5: No, non ha toccato.
1: Ha toccato o non ha toccato, quella era la disputa e la piccola scenetta divertente che poi è risultata essere tale.
2: E non c'era il VAR
3: era una sorta di prima moviola.
0: Quanto piccolo... mi sarebbe piaciuto assistere a quella diretta.
1: E anche a me mandarti sulla luna alle 8 di ogni mattina. Allora,
3: chi c'era in sala VAR?
1: Rocky. Non lo so, c'è
3: Rocky,
1: chi c'era. Dovevate dirmi, perché lo ricordate tutti, il nome di quel corrispondente che aveva come studio abituale New York e diceva qui Nuova York vi parla e poi si presentava. Sentiamo.
3: Salute.
1: Cos'è? Sei allergico alla luna?
3: No, ho toccato. A New York.
1: Ah, ok. Sentiamo cosa avete risposto voi quando vi abbiamo chiesto. Provate anche a imitarlo, sto corrispondente. Soprattutto chi è?
6: Qui New York vi parla Sandro Paternostro.
1: Ma no, Sandro Paternostro è stato a Bonn, poi a Pechino e poi a Londra. New York non l'ha mai vista. Okay. Avanti.
7: Ciao amici della banda. Ciao. Potrebbe essere il grande Mike Buongiorno.
0: Mike.
7: Ciao D'Antonietta.
0: No. D'Antonietta, no?
1: No, no, Mike Buongiorno, pur avendo origini da quelle parti.
2: Ha toccato il cervino lui.
1: Ha toccato il cervino con la grappa.
3: È vero.
1: Avanti.
8: Salvatore da Siracusa. Qui da New York, Ruggero Orlando.
9: Qui in New York vi parla Ruggero Orlando. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
9: Da Firenze.
7: Qui vi parla Orlando Ruggero da Nuova York.
10: Qui Nuova York vi parla Ruggero Orlando.
11: Qui da New York vi parla Ruggero Orlando.
3: Così?
1: Eh sì, aveva proprio questa,
2: bravo.
1: Questa R Moscia, un personaggione che era molto, piaceva molto anche per il modo di comunicare, senza andare per iperboli e quindi molto diretto, molto semplice, piaceva anche nel modo di porsi e riusciva a raccontare quell'America che andava dalla presidenza di Ike Eisenhower, poi ai Kennedy, Martin Luther King, il Vietnam, la guerra fredda, la crisi di Cuba. È un testimone della storia degli Stati Uniti che faceva conoscere al popolo italiano cosa succedeva dall'altra parte dell'oceano.
0: Abbiamo anche la sua voce originale.
1: Abbiamo anche la sua voce,
0: chi si è avvicinato di più alla R Moscia di Ruggero Orlando.
1: È lui o non è lui?
12: Qui Nuova York vi parla Ruggero Orlando.
1: Era proprio questa la voce. Qui mi parla Ruggero.
2: Semi sdraiato sulla scrivania.
1: Sì.
2: Non faceva della compostezza.
1: No,
2: diciamo, era una bella figura da vedersi.
1: Un personaggio che ricordano tutti, perché lo ripeto, quelli che erano bambini aspettavano Carosello dopo il telegiornale. Mm-hmm. E nel telegiornale c'era lui, quindi i genitori in famiglia. Poi non spesso, la televisione era raramente in cucina, era sempre nel salottino, quindi prima si mangiava e poi si andava di là e ci si godeva la fine del TG e il Carosello finalmente. Bravi, siete stati
0: davvero
1: bravissimi.
0: A questo punto a noi non resta che aspettare la nuova stagione del Bim Bum Boomer.
1: Che torna questo settembre.
0: Torna a settembre qui su R101 con la banda di R101 e il nostro Paolo Dini. E

0: su R101 alle 8:37 qui alla banda di R101. Stiamo parlando delle vostre abitudini, quelle che non vi toglierete mai, ma molti dovrebbero prendere l'abitudine di leggere le istruzioni della carta igienica.
1: Perché?
0: Dove ci sono? Delle istruzioni nella carta igienica sulla
2: qualcuno non le sa usare?
3: Io ho sempre fatto tutto a mano.
1: Cioè, ho capito, ma cosa vuol dire? Non usare un lato alla volta? No.
0: Usare un lato in particolare. C'è scritto sulle istruzioni di usare la carta igienica
1: dalla
0: parte in cui non è disegnata. Cioè, se ha dei disegni,
3: Ti rimane il tatuaggio?
1: Sì,
0: probabilmente
1: vabbè.
0: È uno dei pericoli,
3: ecco,
0: che si corrono quando...
2: Pericoli? Io ho scritto anche dietro la Gioconda.
1: No, ma sì. No, sono curioso. Ma per la salubrità degli inchiostri?
0: No, lo so, non c'è scritto il perché. Però è consigliato utilizzarla dalla parte bianca e non dalla parte dove ci fossero dei disegnini.
3: Sentirei il parere di Regina a tale proposito.
4: Regina!
0: Perché?
4: Ecco, ecco perché ho disegnato tutto dietro io, c'ho tutti i disegni.
1: Scemi, ma dai, che stupidaggine.
0: È vero?
3: No, è vero.
0: L'hai mai letto le istruzioni? Vabbè, fatelo.
1: L'abitudine buona da tenere in casa è quella di riporla quando è finita, non di lasciare la gente a camminare come i pinguini.
3: Certo.
1: Ecco.
3: Vabbè, ora non voglio andare in indicazioni commerciali, però c'è anche chi sostiene che quella particolarmente lavorata con degli inchiostri, si tratta sempre ovviamente di tutta cosa che,
1: chimica.
3: Insomma, però
0: io preferisco quella bianca,
3: visto che parliamo di abitudini.
2: Stiamo veramente parlando di carta igienica da 20 minuti quasi.
0: Per me è una scoperta eccezionale.
2: Le informazioni anche per l'uso dell'asciugamano grande per la faccia.
0: Ok. Quindi,
3: grazie.
2: Solo piccolo, no.
0: E poi quando lo giri puoi usarlo per tutto il resto.
2: Non credo.
0: Sentiamo le vostre abitudini, quelle che non vi toglierete mai. Perché non volete farlo?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Andrea da Roma. L'abitudine che non cambierò mai è prendere il caffè alla macchinetta oltre con i colleghi prima di iniziare al lavoro. Questa settimana sono in ferie, quindi vi posso vedere. Dai, banda.
0: Dai,
2: grande Guzzanti.
6: Io ho una abitudine che ho, ma fin da ragazzina, fin da piccola. Guai, io non vado a letto se non ho la cucina pulita. Cioè, anche una tazzina da caffè deve essere pulita, asciugata e ritirata. È una cosa incredibile.
1: Dai.
6: Faccio anche le notti, le ore piccole. Però la cucina deve essere sistemata.
0: Linda e pinta.
6: Ciao, banda.
1: Sì.
6: Zia Mari da Novara.
0: Ciao, zia Mari.
1: E quindi anche il lavello in acciaio inox non devi avere un...

0: girano anche
1: i
0: bacini con questo sound. Alle 8.42 qui su R101 abbiamo parlato delle istruzioni della carta igienica.
1: Sì, sì.
0: State arrivando anche con quelle sul dentifricio.
2: Che non va masticato?
3: Sì.
1: No.
3: Aspettiamo poi... quelle delle supposte, come sono determinanti.
0: È arrivato uno puntiglioso sugli asciugamani. Dice no, non va girato come la testa per Mischilla, ma c'è proprio una parte dell'asciugamano, quella più piccolina, che in teoria è per le mani, e quella più grande è per la faccia.
1: Bene. Quella
0: così
1: per la faccia da
0: utilizzarlo.
3: Mi verrebbe da rispondere come Giovannone.
2: A 60 anni me lo dite. Giovannone cosa diceva?
1: Non ho capito niente.
3: Non ci ho capito un...

0: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo.
1: Scegliete il carburante prestazionale Q8 High Perform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore.
2: E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 High Perform in modalità asservito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate.
3: Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8, muoviti più liberamente. Veramente.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: siamo di nuovo, siete voi a scegliere la musica da ascoltare qui su R101. Pronti con il vostro disco del cuore.
1: Pronti con il vostro disco del cuore. Vai.
0: Chi c'è? Cosa volete? Che desiderate stamattina?
2: La canzone che mi fa stare bene oggi è Il rock di Capitan Uncino di Edoardo Bennato. Ciao, Anna Maria.

0: E wow! Questo nell'ultima parte si trasforma in Vanna Marchi.
1: Mamma mia. Primo italiano a riempire lo stadio di San Siro proprio nell'anno di uscita di questo singolo.
0: Ragazzi, era un album spettacolare.
1: Ben questo. Nato, 1980, 60, 80.000 fan a San Siro per la prima volta per un artista italiano.
0: Ma ascoltami, Leo, tu puoi pensarla come vuoi, ma Ben Nato all'epoca era un capolavoro dopo l'altro. Ogni album...
2: Ma
0: ci hai detto che
2: anche con Cato.
0: Ma anche con Cato, cioè.
3: Ho fatto un tour con Edoardo.
0: Ma io non ti ho chiesto niente.
3: Vabbè, ma era per aggiungere qualcosa.
0: Sì,
1: ma non l'ha detto tuo budello?
0: Dai.
3: No. È un bel ricordo.
1: Niente, allora niente.
0: Un bel ricordo. Lasciateglielo dire, dai.
3: No, abbiamo fatto ai tempi con R101 un tour nelle principali località invernali d'inverno.
0: D'invernale d'estate è un casino.
3: Io facevo la parte comica, va da sé, e i due grandi nomi con cui facemmo questo tour articolato in cinque tappe erano Luca Carboni, con cui fece, vado a memoria, Cervinia, e poi Ben Nato, con cui facemmo Bardonecchia, Courmayeur, San Martino di Castrozza. E mi ricordo a Bardonecchia trovammo una giornata in Fausta, faceva -8,
0: wow.
3: E ricordo i poveri batteristi e strumentisti con le dita gelate che facevano riscaldamento.
1: Mazza, che freddo.
3: Riuscivano proprio materialmente a...
0: Questa è la canzone
3: suonare.
0: Che ci ha fatto stare tanto bene. Si parla di abitudini.
1: Sì.
0: Si parla di abitudini che possono essere anche abitudini alimentari. La dieta mediterranea è un caposaldo della nostra tavola. C'è chi arriva a contestarle, a metterle in dubbio, ovvero la BBC. Arriva a dire che i bimbi italiani sono in sovrappeso, la dieta mediterranea non esiste più perché soprattutto al sud
1: troppi carboidrati,
0: troppa pizza, pasta e pane. E allora chiediamolo.
1: Vabbè, gli inglesi invece mangiano benissimo.
0: Non è la BBC, è la BBQ.
1: Abbiamo il nostro Zadan
2: la salsa barbecue
1: a casa di Leonardo Fieschi. Buongiorno.
2: Buongiorno. Sono da un attimo che... ne abbiamo perso un altro?
4: Ma no,
2: capita.
4: Ma
2: vengono dalla mia clinica migliaia di persone e non hanno molte di loro, non le vedo più tornare, chissà perché.
4: Ma
3: un altro così come le mosche.
2: No, questa era l'amichevole del Cosenza.
1: Se
2: della mia squadra
1: la lasciamo tranquillo, non è che...
3: Sì.
2: Volevo salutare, permettetemi, i familiari di Anthony Chance, ragazzo simpaticissimo che purtroppo non ho potuto salvare perché avevo il concerto di Bad Bunny a Milano.
3: Voleva salutare, quindi estremo saluto, diciamo,
1: per vedere Bad Bunny. Vabbè.
2: È un altro
4: game over.
2: Torniamo a noi. Secondo la ricerca, come ha detto il nostro Paolo, la dieta mediterranea nel nostro paese non esiste più.
4: Sì.
2: Molti mangiano l'avocado, ma sbagliano e si mangiano anche la noce intera. Due bambini su quattro mangiano la pizza due volte a settimana. Bambino su quattro ne mangia tre, più un piatto di pasta al giorno. Un bambino su quattro mangia un altro bambino che ha mangiato la pizza e la pasta.
4: No, quello no.
2: Un sessantenne su quattro brizzolato nato vicino Crema si ci aggiunge anche quattro birre.
0: Certo.
2: Paolo
1: ne
2: Dini
1: conosciamo uno.
2: Paolo Dini ha il peso medio di un bambino americano di 7 anni, pensate.
0: Poi c'è anche quell'altra che è un comunista, mangia un bambino su quattro, giusto?
4: Sì.
0: Esatto.
2: Oggi abbiamo fatto un esperimento, ho fatto mangiare 12 pizze in una settimana a un bambino per vedere quali sono i risultati.
3: Che bellezza.
2: Aristide, com'è andata? Come ti senti?
5: Papà, mi hanno fregato quattro pizzette stamattina a scuola, papà.
6: Ti fai fottere le pizzette a scuola?
1: Poi
6: tu vuoi
1: peni.
6: Ripetere la quinta elementare 800 volte?
2: L'esperimento mi sembra riuscito.
1: Ottimo.
2: Ragazzi,
3: sì, possiamo sentire anche se in bagno c'è odore di tulipani?
1: Beh, grazie al dottor Nosano dalla banca di R101. L'importante è che i bimbi dopo pranzo si lavino i denti, giusto?
2: Bravissima. Uno su quattro.
1: No. C'era qualcuno che ci aveva dato le istruzioni perfette per lavarsi i denti.
7: Ciao Vanna, ho scoperto che anche il dentifricio ha le istruzioni.
1: Ecco.
2: Sì.
0: E quali?
1: Di usare il filo interdentale prima del dentifricio e dello spazzolino, tutto lì.
3: Ah, o di pulirsi il sedere col filo interdentale.
4: No, brutta cosa.

0: 4 bei cornetti con la crema, una persona.
1: Buoni.
0: Dopo la sigla, vai con la sigla e we were.
1: E vai.
2: La banda di R101.
3: Ma serve un vassoio enorme perché sta arrivando anche tutta la crew del Procediamo, a partire da Fernando Proce, Sabrina, Regina. Le prossime 3 ore si procede qui su R101. Noi invece torniamo domani mattina.
4: Ah, torniamo?
3: Dalle 7 alle 9.
4: Dottor Nosarada non ne sarebbe così convinto.
0: No, no, non credo proprio.
3: Chissà, bene, è sempre bene. Un punto di domanda.
4: Ci proveremo, diciamo, dai.
3: Lo scopriremo domani mattina dalle 7 con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
5: Ciao amici, ciao.
3: Cristiano Militello.
4: Buona Ugo, ciao.
3: Leonardo Piatti con tutti i suoi ospiti. Chissà se dalle 5 riuscirà già a essere qua Riccardo Russo.
1: Ci sarò, certo, ci proverò.
3: Ci sarà con noi Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione. Un bacio a tutti voi, a domani, buona giornata.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao.
4: Il microonde.
0: Bruce non ce l'ha fatta, ve lo dico.
3: Chi?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo. Bastianelli aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e rimpatriato in Germania. L'attentatore del Gay Pride a Berlino, Abdul Balut, 21enne, è stato ucciso nella capitale tedesca dalla polizia durante uno scontro a fuoco. Sabato si era lanciato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nella guerra con l'Iran. Teheran, dopo l'annuncio del presidente americano sullo stop ai combattimenti, dice che farà altrettanto. Iran favorevole anche a nuovi colloqui di pace. Non si ferma invece il conflitto russo-ucraino. Una coppia di coniugi uccisa e altre 5 persone ferite nell'attacco aereo delle forze di Kiev a Rostov sul Don. La caduta di frammenti di droni provoca incendi in un'azienda nelle zone limitrofe. 436 le persone identificate per gli scontri in Ottawa, forze dell'ordine sabato in Val di Susa, 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Stati Uniti, la sindaca di Seattle Wilson annuncia l'arresto di un sospetto per la sparatoria in cui sono morte in città 3 persone. I colpi d'arma da fuoco hanno anche provocato almeno 4 feriti. Calcio, il presidente federale Malagò riflette su Pirlo a causa del ruolo del tecnico con un'agenzia di scommesse russa. Ho svolto la mia attività nel rispetto delle leggi, dice l'aspirante CT azzurro, ringraziando Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade: code per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A14 code per incidente tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Ancona. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord code tra Altopascio e Pistoia in direzione Firenze. Rallentamenti sul tratto urbano della A4 tra Pero e la tangenziale ovest di Milano procedendo in direzione Torino. Segnalato un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisane e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Infine sulla statale 107 Silana-Crotonese si procede a rilento per lavori in corso tra Spezzano della Sila e Valico di Montescuro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Allora, iniziamo sto programma della nicchia o no?
1: Buongiorno ragazzi, ma a che ora iniziamo a lavorare?
2: Oggi è 10.
1: Attenzione, i treni per il Procediamo subiranno ritardi da 5 a 15 minuti. Ci scusiamo per il disagio.
3: Giorni di ritardo.

0: è ancora agli ultimi di luglio, ancora in onda, manco fossero, capito, gli ultimi arrivati, caporedattore, manco fosse proprio uno stagista lì a lavorare anche ad agosto, anni di carriera, di sudore, di impegno, e sei lì. Ecco dove fa. Sei nato per soffrire e ci stai riuscendo benissimo,
1: bambolotto.
2: Grazie, grazie.
0: Anche
2: grazie.
0: Quell'altro bambolotto barbuto. Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana straordinario, meraviglioso. Ma. Sto giù un po' di voce, sordia. Soprattutto
1: imparagonabili.
0: Abbiamo dato sto weekend. Siamo andati un po' a trovare della gente in giro. Vabbè, basta, ma non succederà mai più. No, basta. O vai comodo, capisci? Con jet privato. Oh, che ti ammazzi, giri di qua, fai di là, boom, boom, bam, Allora, com'è caporedattore? Come stai? Buongiorno.
2: Buongiorno, tutto bene.
0: Oggi mi raccomando, programma, anzi, questa settimana, un programma disimpegnato. Cioè, come fossimo già in spiaggia. Che sdraio vuoi e che fila vuoi? Dove
2: io
0: ti piazzo?
2: Io la prima fila, prima fila.
0: Prima fila, prima fila ti costa, ottantello.
2: Vabbè.
0: 80, e qua ti siete? Regina, dove ti piazzo?
1: Prima fila, caro, numero 2.
0: Vuoi un gazebo?
1: Certo, anche un gazebino.
0: Un gazebino, sistemate belli, tranquilli, non portatemi di corsa. Se c'è musica la mettiamo, se non c'è non la mettiamo. C'è proprio delle puntate diverse, completamente diverse. Allora, due cose devo dire, ringraziare e salutare degli amici in Sicilia. Certo che le cose sono strane nella vita. Sono andato sabato in questo posto carino, bello, a Scopello, qua, vicino a Castello Mare del Golfo. E c'erano tantissime persone, c'era quasi una reunion, io non lo sapevo, di giovani che venivano, giovani all'epoca, che venivano al New Kennedy di Alcamo, che era una discoteca storica, oggi non ci sono più le discoteche finite. Beh, insomma, tavolata esagerata, tanto affetto, foto, chiacchiere, ricordi, e infatti c'è gente ormai un pochino in là, loro, con l'età, e dicevano a me, ero piccolissimo quando venivo a trovarti, a me! Ma porca miseria, ti rendi conto?
1: Hai capito, bene, un bacio.
0: Apriamo la borsa.
2: Borsa positiva quest'oggi più 0,62%.
0: È stata una settimana piuttosto tribolata, tante le cose stamattina, sia il test psicattitudinale per capire come siamo messi, sia la canzone che ti fa stare bene, e subito in battuta, sì, abbiamo qualche secondo, sta figuraccia che stiamo facendo a livello
2: sulla nazionale di calcio.
0: Ma come sta? Ma Maldini se ne vuole andare.
2: Probabilmente se ne andranno sia lui che Leonardo, perché non sarà Pirlo, molto probabilmente non è ancora ufficiale, il prossimo CT della nazionale
0: per via di questa storia,
2: del suo legame con lo sponsor russo. Quindi oggi Malagò, che è il presidente federale, deciderà, ma non sarà probabilmente Pirlo, bisognerà trovare un altro CT, e Leonardo e Maldini, che qualche giorno fa avevano presentato un progetto di 10 anni per rinnovare il calcio italiano, probabilmente se ne andranno.
0: Va bene, parliamo
2: loro
0: dopo più approfonditamente, vediamo di capire anche chi sono i papabili. Oggi giornata mondiale della testa sonnata, auguri.
1: Auguri.
0: Io dico auguri a te. Vabbè, vuoi dare una botta per giustificare?
1: Vai, vai.
0: Per

0: Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana con il nostro Procediamo.
1: Oh, Proce, sei proprio una bella figlia, ti fai attendere, ti fai aspettare, però poi ne vale la pena, dai, almeno quello.
2: Gambe bossino cari gambe. 9:15 in radio, in televisione sul 67. Chi c'è in televisione?
3: Canepa.
2: Canepa, tagliati quella barba. Va bene, cerca di essere una persona ordinata, pulita.
4: Anche i capelli.
2: Anche i capelli, mettili a posto. Allora, buongiorno Marcello Zora che dirige l'orchestra. Caporedattore Aldo Preda, regina Saraiva. Quell'altra, come si chiama?
3: Ah, la Bambi.
2: La Bambi, cioè è ritornata ad esserci, ad apparire. Insomma, è ritornata nel suo, come dire, atteggiamento normale. No, perché ragazzi, tanti cazzi per la testa, come dicevamo al Giolio, ne ho tanti. Saluta Cristiano, piccolino selvaggio.
3: I love you.
2: Mi ha detto che va a Los Angeles. A da una certa età torna il caldo. No, torna il caldone.
4: Oggi... Arriva una potente ondata di caldo da metà settimana con temperature oltre i 40 gradi.
2: Questo in tutta Italia, anche a Milano, da mercoledì. Oggi è una giornata un pochino di, come dire, di tranquillità dal punto di vista meteorologico. Che poi a proposito dei casini che stanno succedendo con questi incendi, qua sta andando a fuoco meglio dal punto di vista meteorologico, che poi a proposito dei casini che stanno succedendo con questi incendi, qua sta andando a fuoco.

0: e di poco, 6 centesimi per la benzina, ma per pochi giorni,
1: no, ma che
0: tra la
1: giorni?
0: Fine di luglio e l'inizio di agosto,
1: tra il 31 luglio
0: e il primo agosto.
1: E perché i soldi non ce ne sono?
0: Certo.
1: Sono 140 milioni, Regina.
2: Ai,
1: mi
2: ai,
1: sembri
2: ai.
1: Sbarrita, cos'hai, Regina? Mi
2: niente
1: sembri... sai dove ti trovi?
2: Sono
1: vuoi
2: a Milano.
1: Vuoi un cannolo?
2: Magari, ragazzi, a San Buco ho mangiato un cannolo. Era buonissimo.
1: Perché ridi?
0: No, perché ho visto i cannoli che ha mangiato Regina.
1: Vabbè, ma sì, comunque finiamo sta roba della benzina, perché comunque pare che le cose si stiano tranquillizzando. Sono arresi entrambi, sia l'Iran
0: che hanno finito le munizioni,
1: si sono autoarresi. Qualcuno ha detto così, invece Trump ha risposto, ha detto che ha più munizioni di chiunque. Vabbè, insomma, si calmano le cose, sì, scenderà sto petrolio, no?
0: Speriamo, intanto però bisogna intervenire, perché adesso i prezzi sono arrivati alle stelle.
1: Va bene, allora ti porto velocemente nella prima canzone in classifica, così ti prepari per il live.
2: Okay.
1: Ce la fai, vuoi farlo?
2: Assolutamente.
1: Oggi, questa settimana sei libera di fare quello che vuoi.
2: Davvero?
1: Ma quello
3: anche
1: che...
3: stare a casa.
2: Ok, allora vado, ciao.
1: Stare a casa. Allora, il 27 luglio del 2000, no? Era prima in classifica Bella d'estate di Mango. Che è scomparso, che è una canzone bellissima. Potrebbe essere nelle tue corde, che anno era?
0: No, 1987.
1: Ma stai scherzando?
0: No.
1: Davvero? Va. 1987, 27 luglio, prima classifica Bella d'estate di Mango. Te la senti?
2: La tonalità è un po' alta, ma farò del mio meglio per voi.
1: Quindi,
2: ragazzi,
1: accetti la sfida?
2: Accetto!
1: Dove l'accetta? Allora, prego, raggiungi i tuoi musicisti. È difficile, va fatta bene anche negli arrangiamenti, la tonalità.
0: Le sfumature di voce.
1: Sei
0: di Mango.
1: Nuda stamattina.
0: Come sempre.
1: Però in Sicilia era un pochino fiacca, era smunta. È stanca, ragazzi. So che se non andata posso parlare. Ah, la Cristina D'Avena, ma va a Sanremo, è una fake.
0: Non lo sappiamo.
1: Se va ci piazziamo tutti quanti questa.
0: Certo.
1: Altro che. La canzone che ti fa svoltare stamattina, 9 e 18.
4: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
5: Vieni vicino, non pensare adesso, no.

0: estate 2026 al doppi Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.
1: Se vuoi essere sicuro dell'informazione, ascolta

0: Che bravissima!
1: Allora, alle 9.21, dicevo di queste di questi cast che si fanno, qualcuno si sta divertendo a dire i probabili partecipanti a Sanremo, e tutti i cast che propongono veri o falsi, rumors, eccetera, come dire, annoverano anche la Cristina di Apostrofo.
0: Brava Cris!
2: Arena!
1: Perché lo fa adesso, ora o mai più, insomma, dai. Già provato l'anno scorso, che è stata ospite delle scappate, come non le
0: bambole di pezza.
1: Bambole di pezza. Salutiamole, dai.
0: Ciao amiche.
1: E quindi ha preso confidenza con Sanremo. Dai, sarebbe una cosa molto carina. Oh, avete una bomba stamattina, ma seria, perché sto ascoltando i vostri vocali. C'è qualcosina, ma vogliamo esagerare. Vogliamo scompigliare il FEM o no? E allora mandate un vocale per la canzone che ti fa stare bene a questo numero:
0: 331 80 90 101.
3: Ulla, ulla.
4: Sì, vi prego, aprite i cancelli perché ho bisogno di voi.
5: Siete troppo forti voi del procediamo.
6: No, ma voi siete la forza della natura.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick.
16: Waterstick, dall'Angelica.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: amici del precedente.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno, ciao, buongiorno. Antonietta, ciao ciao.
2: Mi sono presa stamattina, io pensavo che fosse già in ferie.
1: Ma fai finta, come se lo fossi.
3: Imparagonabili, ho fatto una settimana di mare, non vi ho sentiti, mi mancavate tantissimo.
1: Perché non c'era l'energia elettrica?
4: Posso farvi questa domanda? Posso farvi questa domanda?
1: Faccio questa domanda.
4: Ma che cazzo urlate sempre?
1: Perché siamo anziani, che
5: mi... Venuto lunedì. Ogni canzone, intense emozioni per l'amore. Procediamo.
1: Non ho capito.
5: R101, canale 67. Tifo.
6: Ogni canzone, intense emozioni per amore.
1: Inchia, che cazzoni, per intense cazzoni, sempre di cazzoni si parla. Comunque siete messi bene, belli svegli, 9:30, lo verifichiamo subito perché arriva immediatamente un

0: lo impone perché è un modo come un altro per verificare se ci siamo. Stamattina, secondo me, avreste anche difficoltà a fare 4x3. 4x3?
1: Chi non sa, 3, 21?
0: 16x2?
1: 32.
0: Oh, la Peppa, con i pari riesci? 14 sì. per 11. Ecco, ciao.
1: Dai,
0: 14 per 11, semplice, no?
1: Beh, sì, 14 per 11, restano fuori solo uno.
0: Chi resta fuori? Aldo Preda?
1: Uno solo.
0: Chi resta fuori? Chi resta fuori?
1: Allora, 14 per 11.
0: È facile, fai 10.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Fai 10, 140, poi ne metti altri 14, no? Questo è il meccanismo che dovresti fare, hai capito? No.
1: Vabbè, se lo dice lei mi fido.
0: Va bene, attenzione, test psicattitudinale, questo è rivolto particolarmente al caporedattore Aldo Preda, perché anche lui oggi, giornata internazionale della testa sonnata, è un pochino di là. Prego.
1: Cos'è? 2026.
0: Testa sonnata.
1: Assonnata.
0: Ok.
1: Sono una parte importante della tua esistenza, ma tu a volte mi ignori. Cos'è?
2: Più che a volte.
0: Vedi, perché tu ti lamentavi che erano troppo corti. Adesso te li sta proponendo in una maniera un attimo più.
1: Più parole.
0: Allora, sono una parte molto importante di te, ma tu a volte. Cos'era?
1: Mignore.
0: Ti ignoro completamente.
1: Sì.
0: Va però, 331 80 90 101. Vediamo di verificarlo, sto cervello. Se
3: l'ansia.
1: No.
0: Solo una parte, ma tu
2: riagomitolamelo.
0: A me hanno stufato.
2: Io dico testa. Proprio il cervello.
1: No.
3: È il bicchiere di vino.
1: No, caro.
0: Ma però, capito? Cioè, prova a rispondere. Tu uno ti dice: sono una parte importante di te, ma tu a volte mi ignori.
1: Sì.
0: Ma è una parte importante di me, del mio corpo?
1: È in una no, non posso aiutare adesso, okay. Ragazzi, sennò è troppo facile.
4: Riagomitamela.
0: Tu dici prematuro aiutare.
4: L'intelligenza.
1: No, cara.
0: L'intelligenza. Scrivono, beh, i capelli, cosa c'entrano i capelli? No, dai, ragazzi, facciamo per bene sta roba, impegniamoci, fulminiamola immediatamente.
1: Dai, amici,
0: Aldo,
1: su,
0: impegnati,
1: forza.
0: Tu se vuoi ci riesci, dai.
2: No.
0: Sei esperto in testa.
2: Ho la testa assonnata.
4: Riagomitolamelo.
0: Prego.
4: Il cuore?
1: No, amore mio.
0: No, 331 80 90 101. Sono una parte importante di te, ma tu a volte mi ignori, capisci? Mi ignori, e cosa può essere?
3: Riagomitolamelo, l'intestino.
0: Ma quanto è importante?
1: È importante anche.
0: Tanto, poco, mediamente importante.
1: No, molto importante.
0: Molto.
3: Riagomitolamelo, la coscienza.
1: No,
0: non è la coscienza, però è molto importante una parte di te che tu ignori. Beh, ci parliamo. Non accavallatevi, per favore, anche da casa, già lo facciamo noi. Poi facciamo il programma un pochino più lento, più disimpegnato. Non sempre lì a urlare, a fare, a brigare. Tu con calma.
1: Con calma, fica migliore tranquillo.
0: Non è la parte migliore, è una parte importante.
1: Una parte importante.
0: Ma chi la ignora? Tutti.
1: Talune volte, adoro questa parola.
4: Riagomitolamelo, per me l'una è il sonno.
1: No, amore.
0: Ma no, dimmi, ma quanti? Tutti la ignorano o alcuni?
1: Alcuni.
2: Riagomitolamelo.
1: L'anima. No, amore.
0: Il buonsenso, il cognome, Francesco da Fagiolo, no.
2: È l'igiene?
1: No.
0: No, se è una cosa banale così.
3: Riagomitolamelo, la vista.
1: No,
0: se
1: caro.
0: Non, a proposito di vista, hai sentito quella roba lì, quell'intervento,
2: Trapianto, il primo trapianto al mondo da occhio a occhio.
0: Che miseria. Bravi.
3: Vabbè. Piede.
1: No,
0: 9,
1: caro.
0: Dove andare? 9.39 perché arriva la canzone di Ti fa stare bene. Sono la parte importante di te, ma tu.
1: Ma tu
0: a volte mi ignori. 331 80 90
1: 101.
5: Procediamo.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili!
2: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: Sono tornati in Ottav nel weekend a sorpresa.
1: Cioè, a sorpresa, sì.
0: È stato come aprire un giornale di anni fa, nel weekend. Per questo è successo. Ma poi organizzati bene anche. Ma perché?
1: Beh, i motivi sempre soliti per la contestazione, però era da tempo che non creavano disordini.
0: Chissà cosa ti arriva altro in questa pazza estate. Tra l'altro, voi che siete in ufficio con l'aria condizionata, ma la tenaglia sahariana si sta stringendo. Cioè, da stamattina adesso la temperatura. Tocca un'altra ondata. Ora la ruota. Dov'è la ruota?
2: È là!
0: Ti va, mi andano a prendere? O mandiamo altro? Con calma, Regina, con calma. Fai una bella sfilata per il 67. Fai vedere questa gamba nervosa che hai. Cioè, tutto puoi dire di Regina, ma guarda che gamba nervosissima, eh? Mamma mia. Ha qualche vena verico? No, no. Vabbè, allora, abbiamo delle belle canzoni? Se no saltiamo. Fa vedere. Peppona. 7. Individuate tra tante. Ce ne sono alcune veramente forti. Sentiamole, dai.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno, ingestibili. Buongiorno. Sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene torniamo negli anni 80 con Kissing the Pink, One Step. Ciao.
4: Canzone viola.
5: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa stare bene questa mattina proporrei Piece of My Heart di Janis Joplin.
4: Canzone blu.
6: Buongiorno, procediamo da Luca Costante da Catania. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Shiny Happy People dei REM. Buona estate.
2: Canzone azzurra.
7: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene Easy Lover, Philip Bailey, Phil Collins. Ciao.
4: Canzone rossa.
8: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Satisfaction dei Rolling Stone.
2: Canzone fucsia.
9: Ciao Fernando, ciao a tutti. La canzone estiva che mi farebbe stare bene è Jump to the Beat di Stacy Lettison.
4: Canzone gialla.
10: Buongiorno, sono Franci da Foggia. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Yesterday dei Beatles. Ciao!
0: C'è Beatles, Rolling Stones,
1: Janis Joplin.
0: Janis Joplin. Ma siete impazziti! Però qua c'è una sorta di istigazione alla truffa. Perché se mi metto. No, senso. Come on, jump to the beat!
2: Jump!
0: E allora i Rolling Stones.
1: No, Kissing the Pink.
0: Vabbè, giro, dai, giro, si può più rubare tranquillamente in questo paese. Viola? Viola? Qual è?
4: Canzone viola.
5: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa sta bene questa mattina proporrei Piece of My Heart di Janis Joplin.
0: No, me ne vado. Fammela sentire. Però la sentiamo e poi giudichiamo, ecco, non giudichiamo prima. Insomma, no, andiamo.

0: per una che potrebbe,
1: lo so,
0: dai. Allora, Janis Joplin, qualcuno mi dice, ma perché i Rolling Stones? Ieri era anche il compleanno di Mick Jagger, tra l'altro è tornato in Italia. Comunque sì, vabbè, tutti dicono sta bene la barcolla ormai, anche no, cioè Mick Jagger, dico. Janis Joplin fa parte invece del club dei 27 anni, le star da Jim Morrison, insomma, tantissimi che non ce la facevano più, chi per un motivo chi per l'altro. La droga è dominante, insomma, nella loro fine. A proposito di droga, arriva notizia che sono stati sequestrati quasi 3 tonnellate al largo di Lisbona di cocaina.
2: Già il secondo maxi sequestro in pochi giorni.
0: Va bene. Era la canzone che ti fa stare bene, tirata fuori Janis Joplin stamattina. Allora, quasi le 10, tra un'ora ancora, però cambia l'atmosfera. C'è la canzone d'amore che ti fa stare bene, con tanto amore, con tanto di pensiero, di dedica, di omaggio. È successo qualcosa sto weekend, bambolotti? Avete buttato l'occhio su qualcuno? Mm-hmm. Il vostro cuoricino è tornato a battere?
1: Sì.
0: Non sto parlando con lei, sto parlando con i bambolotti. Che miseria. Oppure siete un po' tristanzuoli perché magari vi è tornato alla mente qualcuno? O vi manca, dovete andare in vacanza, magari ci andate con la compagnia sbagliata e vi manca qualcun altro? Insomma, qual è la condizione dal punto di vista sentimentale la vostra? Se avete qualcosa, ma anche di carino, di bello, da sottolineare, da condividere con noi, scegliete una bella canzone d'amore, un bel pensiero, una bella dedica, qualunque sia, anche per un anniversario, insomma, per qualcosa, un omaggio, un regalo, e mandate un vocale ora a questo numero:
1: 331 80 90 101.
3: Ah, oh, oh sì, sì.

0: è un altro Tuca, altra storia, Tuca Marena, tutta attaccata. Baby K, la nuova, su R101. Oh, io non l'avrei detto perché lunedì, sai, oggi sono andata mondiale da testa sonnata, ma è arrivata la comunicazione, dicono puntata anche oggi da...
1: Da Urlo!
0: Allora, c'è qualche difficoltà per il live della signora, perché la sento, io queste cose le avverto, le avverti anche tu, Aldo?
2: La vedo un po' titubante.
0: Sta provando, tanto non sa come, che tonalità prendere. Se vuoi la cambiamo,
1: Ma ormai è tardi, abbiamo promesse l'imparagonabile. Dobbiamo deluderli.
0: Allora, il 27 luglio del 1987, se ricordate, non so se vi ricordate, ricordiamo noi, la canzone più cantata dagli italiani era Bella d'estate di Mango, che è una canzone difficile.
1: Meravigliosa.
0: Come la fammi l'attacco per capire un attimo, sentiamo l'attacco. Solo...
1: È solo un addio.
2: Ce la può fare.
0: Se il resto è come l'attacco, promette bene. Vado da Aldo e poi facciamo il live. Allora, 10 in punto, da Aldo Preda, le notizie di stamattina. Ovviamente,
2: le ultime notizie,
0: la
2: sì.
0: Chiacchiera sulla nazionale, su questa figuraccia di questo nuovo, di questa nuova dirigenza. La figuraccia la fanno tutti, no?
2: Sì, un po' tutti, perché non ci si è accorti di questo legame tra Pirlo e il sito di scommesse della Russia. Comunque la telenovela è finita, perché Andrea Pirlo ha confermato questa mattina in un messaggio pubblicato sui suoi social che non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore ha scritto di aver appreso nella serata di ieri di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. Quindi si chiude questa vicenda di Pirlo e si cerca un altro commissario tecnico.
0: Allena una nazionale, se non sbaglio, una squadra.
2: No, allena una squadra di club dell'Arabia Saudita, insomma, degli Emirati Arabi, forse, per correggermi. C'è un'altra notizia importante, ci sono i primi arresti per gli scontri
0: in dei notavi. Addirittura saltiamo dei passaggi.
2: Esatto, gli scontri dei notav in Val di Susa sono stati fermati nelle scorse ore dalla polizia, quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, cioè questi estremisti che abbiamo visto incappucciati e vestiti di nero, che hanno causato questi disordini. Il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio di oggi alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti, un decreto legge che dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. In seguito, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento che introdurrà il meccanismo delle accise mobili. Parliamo anche di incendi. È sotto controllo l'incendio che ha interessato il comune di Peschici sul Gargano, in Puglia. I turisti evacuati sono rientrati nelle strutture che li ospitano, mentre continuano le operazioni per lo spegnimento di un altro incendio che sta interessando il versante sopra Marina di Maratea, e per questa situazione sono state evacuate 60 persone.
0: Comunque, tornando sulla storia delle accise, qualche buona notizia, se questa potrà poi far calare i prezzi alle pompe. Si sa i tempi che si prendono, per aumentare si fa subito, per diminuire poi ce ne vuole. Il prezzo del petrolio è in calo,
2: sì,
0: già dallo scorso weekend, perché pare che, insomma, si siano tranquillizzati per il momento entrambi le parti, l'Iran e gli Stati Uniti, per cui questo potrebbe, perché i soldi non ce ne sono, cioè incredibile, a 2,7 ci sono delle cose sui social. Va bene, sei dispiaciuta per Pirlo, regina, perché era tuo amico,
1: sì,
0: no?
1: Ci contavo.
0: Ma lui è una brava persona, alla fine è stato messo lì. Comunque non escono proprio per nulla bene, perché se dovesse dimettersi Maldini, Leonardo, perché questo si circola. Insomma,
2: e bisogna ricominciare da capo.
0: Da capo, nuovamente. Chi ci mettiamo? Capello, no?
2: Non i papabili sono Mancini, sono Conte, Baldini,
0: Mancini,
2: che ha guidato la nazionale in questo periodo.
0: No, Mancini, perché Mancini ha gestito anche un periodo abbastanza buono, no?
2: Bisogna vedere se questi
0: gli europei,
2: se questi allenatori di nome, Mancini, Conte, accetterebbero di essere la terza scelta, quarta scelta.
0: Eh sì,
2: per
0: perché
2: la
0: si
2: nazionale.
0: È troppo chiacchierato, l'errore è stato di chiacchierare troppo di Guardiola e tutto il resto. Va bene, vuoi cantarle un ringraziamento?
1: Certo, tipo, a modo mio però, eh?
0: A modo suo, attenzione, chiusa della regina per l'intervento del caporedattore, prego.
1: Oh, grazie Aldo Preda, grazie Aldo.
2: Grazie.
3: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Procediamo, e alla fine siamo sempre qua.
1: Hola ragazzi, buongiorno. La televisione ormai non si può sentire perché è tutto disgrazie, cose brutte. Ringraziando a Dio ci siete voi. Grazie di esistere. Che portate un po' di gioia.
2: Buongiorno!
3: Lunedì 27 luglio 2026, Santa Liliana e San Aurelio. E ricordate, impariamo a coltivare la gratitudine, perché molte volte sottovalutiamo quello che già abbiamo.
2: Capito? Bravo. Ricordatevi, non lamentatevi. Si lamentano della benzina, hanno toccato sta roba, del diesel soprattutto. Cioè due, sia in Sardegna, insomma, un po' ovunque in Italia. E vabbè, dai, speriamo bene che venga fuori qualche cosa, insomma, da questa apparente tranquillità nella zona del Golfo, nello stretto, eccetera, perché sta ritornando più o meno alla regolarità. Ora si canta! Attenzione, 10 e 12 minuti, c'è l'appuntamento che è di fuori, però non abbiamo la settimana così, capito? Ormai è l'ultima settimana, un po' da spiaggia, un po' così. Anzi, sai cosa facciamo? Domani arriviamo verso le 10 e un quarto, 10 e mezzo, no, un pochino in ritardo. No, la settimana è un po' così. Quindi non abbiamo quella là.
4: La Sabri.
2: Per le... Guardate come sei alta stamattina, cosa hai messo? Anche tu quelle scarpe che danno 12 centimetri in più?
4: No, io sono nata alta.
2: Vanno a ruba, vogliono essere tutti più alti, più giovani, più belli, più snelli. Va bene, la signora canta un pezzo, ma agevoliamo la sigla. Regina, è di fuori?
5: Regina di fuori!
2: Uah! Allora, Regina pezzo fuori. Difficile, canzone bellissima. Passati tanti anni, 40 anni, il 27 luglio, prima in classifica, era questa canzone di Pino Mango che ci ha lasciato prematuramente. Riascoltiamo stamattina una versione particolare, perché per prendere la giusta tonalità c'è stato molto impegno, molto lavoro anche con i musicisti, con gli arrangiatori, per la giusta tonalità. La signora Regina Saraiva canta in radio e in televisione sul 67, Bella d'estate. Va! Vai, vabbè. Forse è già cominciato, no? Sì, dove è finita già? No, adesso comincia, eh?

0: Chiedo scusa maestro, me lo puoi mettere da capo? Cioè,
1: mezza giornata a trovare questa tonalità, devi contare le battute, quante sono?
0: 12.
1: Quante siamo adesso?

0: proprio completamente stamattina di aver individuato questa.
1: Metti su, crocia tutto, io vorrei sapere se in Sicilia avete preso un cachet entrambi.
2: Anche con te se la prendo.
0: Ormai capito, mi tirano dentro. Grazie Regina, andiamo che è tardi, dai.
3: Che d'estate, noi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta?

0: nuova puntata.
1: Stasera 18:45, Canale 5.
0: Il muro dà, il muro prende.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
9: Ti teniamo compagnia ovunque. R101.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
14: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: R101 Meteo.
15: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM 24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. In mattinata ci sarà variabilità sul sud peninsulare con locali precipitazioni non escluse tra bassa Campania, Lucania e Puglia. Seguirà un miglioramento salvo brevi occasionali rovesci pomeridiani nelle aree interne della Puglia centro-meridionale. Temperature massime in rialzo al centro-nord, in calo su parte del sud e sulla Sicilia tirrenica. Se volete approfondire, visitate il sito e app di meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: go. Mr. Novano Bo, compagno, walk, compagno, wanna sa. Mr. Novano Bo, compagno, walk. Se ti individui di che pezzo è questo, ti do 8.000 euro in faccia.
1: Davvero?
0: Vabbè, sì. Non indovinerai mai.
1: Non è mica Shaggy?
0: No, Mr. Novano Bo, compagno, walk, compagno, wanna sa.
1: Papa Winnie.
0: Ma che Papa Winnie? Niente, non so nemmeno io. Allora, le 10:30, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Comunque, per la serie che a noi i live di Regina arrivano in un modo e a casa in un altro, ci sono un sacco di apprezzamenti.
2: Ma se voi le parlate sopra, lei si confonde, fatela cantare, no, poretta.
3: A parte. Ciao, sentite adesso la moglie di Pino Mango, vi fa causa, sta fermando, a posta di ridere come un pirla, perché non la sentite quella canzone?
0: Il pirla è il caporedattore che rideva.
4: Non c'è più rispetto per i conduttori.
0: Ormai sono saltate le marcature, vabbè, la settimana è l'ultima settimana. Allora, stavo leggendo di alcuni di voi che ci scrivono: perché non parlate di quello che sta succedendo in Albania? Anche voi siete contro il popolo albanese? Noi, no, ci sono tanti problemi in Italia. In Albania c'è una protesta in queste ore, proprio in questi minuti,
4: iniziata la scorsa settimana,
0: in generale contro la corruzione, ma che parte da un insediamento turistico su un'isola, un resort di lusso, bla bla bla, dietro al quale ci sarebbe il genero di Trump.
4: Esatto.
0: C'è Trump, c'è ovunque, in qualunque situazione del mondo, qualche cosina, una trampata di qua, una trampata di là, c'è sempre. Insomma, è cominciato sta protesta, si chiama la protesta dei fenicotteri, la chiamano
4: protesta di piazza, che ha portato in piazza tante persone a manifestare contro il governo, e ci sono stati anche degli incidenti,
0: degli
4: insomma,
0: incidenti.
4: Dei tafferugli.
0: E si pare che si stia sempre più alimentando questa protesta contro il presidente che rama, no?
4: Esatto.
0: Allora, come si dice? Non irama, rama, basta. Come si dice? Paese che vai, corruzione che trovi. E purtroppo l'essere umano è così, è fatto male. Secondo me si pretende troppo dall'uomo, c'ha un sacco di difetti. Secondo me nel creato, proprio quello che è venuto peggio di tutti e che continuiamo a piazzarlo al primo posto. Secondo me, se fossimo veramente obiettivi, ci vengono prima i cani, ma no, per fedeltà, per atteggiamento, per correttezza. Ma ci sono un sacco di animali che verrebbero prima di noi. Vogliamo fare una classifica?
4: Quasi tutti.
0: No, che animale metteresti prima dell'uomo, Regina? Mi piace sta roba, dai.
1: Il risveglio mentale mondiale.
0: Cosa stai dicendo?
1: Questo metterei prima
0: l'animale,
1: di tutti.
0: Animale, sto dicendo. Un animale migliore dell'uomo. Per atteggiamento, per dolcezza, per... Ci sono tanti uccelli, per dire.
1: Eh sì, anche
4: io metterei anche i gatti prima dell'uomo.
0: Ma i gatti sono un pochino un cazzo.
5: Ciao, 101, sono Cristiana da Reggio Emilia. A titolo informativo, forse è da poco che l'hanno pubblicizzato, insomma, questa cosa della protesta in Albania, ma la manifestazione c'è da ben almeno 50 giorni, comunque più di un mese, quasi due mesi sicuramente.
0: Addirittura, vabbè, tanti ci scrivevano. Beh, insomma, non mettiamo.
1: Sì, metterei un'aquila.
0: Un'aquila, l'aquila.
1: Che vola sempre in alto e saggia.
0: Bella, con fierezza. Sì. No, vabbè, non c'è corruzione, dirà, capito? L'uomo gli ha dato l'intelligenza, l'uomo messo lì sul piedistallo, fa disastri. Da quando? Da sempre. Ce ne andiamo, che tardi, dici? 10:32, mi aspetto delle cose d'amore, almeno lì dimostriamo che abbiamo qualcosa nel cuore. Manda un bel vocale al 331 8090.
6: 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Procediamo.
1: Riguardo questa storia del villaggio albanese, in Italia invece nel Salento si sta protestando per un'altra struttura simile fatta però da un'azienda israeliana. Quindi l'idea è quella che israeliani e americani vogliono controllare il canale di Otranto.
2: Quello di Otranto, il canale di Otranto, il canale Hormuz, troppo anche il canale 5. Cazzo ridete, che ridi? Vabbè, pare, insomma, questa notizia si sapeva dell'acquisto proprio di un'isola girovagante.
3: Mamma mia,
4: scusatemi,
2: starnutisci, nemmeno le iene starnutiscono così, sembravano
4: sorry,
2: ma ecco perché, cioè, vabbè, lascia stare. Di Ivanka Trump e il marito avevano comprato proprio un'area importante, bella, in Albania, no? La protesta nasce da sta roba qua, di questo resort di lusso dietro quale ci sarebbe proprio il marito di Ivanka Trump, e poi dilagata perché,
3: sì, quella, sai, però è stata la scintilla, la per scintilla, poi occuparsi di corruzione.
2: Mi hai preoccupato veramente.
4: No, sono a posto, amici.
2: Chi starnutisce così? Non, cioè, io ho dei ricordi di
4: persone ragazzi,
3: che non ci sono più.
2: Non ci sono più, non ci sono più. Sono i prodromi della fine. È inequivocabile sta roba. Dove subito?
5: E meno male che c'è Proce.
6: Tutte le mattine, dalle 9 alle 12.
7: Procediamo.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family?
12: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
13: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a €599 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, portabici da €18,99 oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: starnutisti per l'ultima volta.
1: No, no, è stato clamoroso. Abbiamo, possiamo riascoltarlo per favore? Aldo, perché c'è qualcosa di animale, ma non riesci a trattenerlo?
2: Ci ho provato.
1: E invece è venuto così proprio.
2: Sì, esplosivo.
1: È stato chiamato... esplosivo. Sentiamo, sentiamo. Dell'acquisto proprio di un'isola, giro. E lì
2: no, ma... ha capito.
1: Mettiamo un'altra volta ancora. Dell'acquisto proprio di un'isola, giro. Cioè è una roba,
2: hai capito?
1: Non è umana, capito?
3: No, infatti.
1: Tu immagini se fosse un extraterrestre, cioè, ci scopriamo dopo tanto tempo.
2: Chissà che se viene, non è che così
1: viene, che viene da un altro pianeta. Fagli sentire che sei di un altro pianeta.
4: Con tanto amore te la dedichiamo. Con tanto amore.
1: Vabbè, basta, dai, basta, basta, basta. Questa settimana va così, eh? Belli,
2: sì,
1: sciolti. Allora, la canzone che ti fa stare bene con tanto amore è questo momento in cui condividiamo vostri pensieri legati, insomma, a situazioni sentimentali, a situazioni di cuore, ok? Sentiamo, prego.
5: Buongiorno Fernando, buongiorno al Recente 1. Per la canzone che mi fa star bene oggi, mi piacerebbe ascoltare A te di Jovanotti e dedicarla con tutto il cuore a mia moglie, che oggi festeggiamo 30 anni insieme. Grazie.
6: Ciao Mitici del Paragoniamo, la canzone che mi piacerebbe ascoltare è Listen to Your Heart dei Roxette, e la dedica è all'amore, a mettere sempre il cuore, sempre, sempre, a seguire la testa, a mettere sempre il cuore in ogni cosa che si fa, in ogni cosa. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao cara, Paragoniamo ha fatto un mix tra Procediamo e Imparagonabili, segnatelo, per i nuovi programmi che partiranno, no, dei nuovi programmi, qua mi sa. Settembre? Gennaio?
2: Bello.
1: Paragoniamo. Avanti.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno Fernando, buongiorno ragazze. La canzone che mi fa stare bene è Don't Stop Believing the Journey, la dedico alla mia ragazza Lucia. Ciao.
8: Buongiorno Radio 101, per la rubrica Con tanto amore voglio dedicare questa canzone a me e a tutte le persone che in questi anni molto difficili mi sono state vicino. Oggi è il mio compleanno e vorrei tanto ascoltare Siamo solo noi di Vasco Rossi. Ciao!
9: Ciao R101, ciao Fernando e ciao a tutti. Volevo mandare un video alla persona che amo, il mio grande amato Pinguin, stiamo insieme da 15 anni e gli vorrei dedicare la canzone You Call It Love di Carol Crush. Grazie, ciao.
1: Ciao.
10: Buongiorno rinfrescanti del Procediamo.
1: Buongiorno,
10: la canzone che mi farebbe stare bene a tema sentimentale oggi è Brivido di Gue Pequeño e Marrakesh. La dedico a voi perché ogni giorno mi date forti emozioni.
2: Grazie.
11: Ciao Fernando, buondì. Per la canzone Con tanto amore e tanta passione ti propongo Che tesoro che sei di Venditti, che dedico alla ragazza che non ho, però a qualcuno la dedicherò un giorno, spero.
1: Dai, ciao. Ciao caro.

0: insuperabile, Venditti.
1: Wow, ma che bella canzone di Venditti, non la ricordavo proprio, è stupenda.
2: Ah, oh, ma davvero, ma la prossima cos'è? L'avvelenata di Guccini?
3: Stefania Venezia.
4: Fernando, quando hai detto condividiamo, pensavo che dicessi condigidigidigibangidibang.
5: Beh, bossi, no. Antonello Venditti, che tesoro che sei, era la canzone di Passare Bene con Tanto Amore, abbiamo sentito delle vostre dediche, c'era la signora, era straniera, quella che avete detto, ma aveva fumato e ubriaca, no, era straniera, che parlava tutto così, ma è risultata molto simpatica. Auguri a tutti, anche al nostro amico che ha ascoltato la canzone, che ha detto la dedico alla ragazza che non ho, perché sai, arriva l'estate, tutti quanti che partono in vacanza, vanno a trovare un momento di relax, di serenità, che c'è chi invece è solo e magari sente proprio la mancanza di qualcuno, no? Poi figli che partono, famiglie, insomma, anche i suoi aspetti un pochino, non tristi, però un pochino malinconici, c'è poco da fare. Ora di Venditti volevo dirvi due cose, perché venerdì sera Venditti era in Sicilia, anche noi siamo stati in Sicilia questo weekend, e insomma, ed era a Castellammare del Golfo, e quindi mi raccontava un po', sai chi ha chiesto 8 asciugamani neri?
6: Wow!
5: Sai che fanno una richiesta, un pochino si fa. Tu cosa chiedi? Poi la bottiglia d'acqua minerale in vetro. Gassate. Sono delle richieste, ma è nulla questo, ci sono delle star. Io ho visto delle richieste che fanno star di DJ internazionali, di quelli esagerati, ma la tequila, la marca della tequila, le coca, cioè tutta una serie di cose, oltre che limousine, ma no, sono matti.
6: Eh sì, un'acqua speciale.
5: Tu non chiedi niente, chiedi soldi e basta.
6: Cioè, sperchi. Acqua naturale ambiente.
5: A quella tu fai questa, quando fai il contratto, diciamo, con la discoteca, sì, sì, di Aldo, con la Aldo, sì, è un assessore lui, e ti chiama, che richieste ha? Sentiamo.
6: Acqua naturale, temperatura estremamente ambiente.
5: Estremamente ambiente, già me lo metti in difficoltà.
6: Ma perché sennò ho dei problemi con le mie corde vocali, ragazzi. Ah, okay,
5: okay, okay. Quindi non richieste astruse.
6: No, un posto pulito.
7: Perché di solito.
5: Se lo diamo a Antonello, un abbraccio.
6: Ciao, Antonello.
5: La prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere un termine che andiamo ad estrapolare da questa, dal testo di Venditti, che tesoro che sei. Sentiamo cosa dice, cosa dice.
6: Che tesoro che sei,
5: che sei,
6: quando mi guardi,
5: oh,
6: quando dice che mi chiami dopo e non mi chiami mai.
5: Beh, non ti devi incazzare, devi leggere un testo.
6: Che tesoro che
7: non
6: sei,
7: ce l'ha con te.
6: Allora, quando fai tardi.
5: Ho deciso. Il termine che deve contenere la prossima canzone è semplicissimo, ok? In tutte le lingue, è quando.
6: Okay.
7: Dimmi quando.
5: Ma ce ne sono un miliardo. Però non quelle scontate, prendiamole a prezzo pieno. No, dico non quelle banali, scontate, quelle tipo di dimmi quando tu verrai, quando. Va bene, ci sta. Però troviamone altre nel testo. Quando? Quando sarò grande, quando. C'è tanto, eh? Imparagonabili, tocca a voi, un bel vocalone. 331 80 90.
6: Ciao!

0: Tu vai che vedrai che pian pianino questa alla fine te la porti in vetta,
1: tra, sì, grandi
0: tra
1: Fabio,
0: le canzoni d'estate. Rino D'Angelo, poi chi altri?
1: Arisa, Fabio Rovazzi.
0: Vabbè, li salutiamo. Agostino Morfido, un dopo purtroppo. Aldo, quante belle canzoni con quando, con il termine quando.
2: Tantissime.
0: Ma ha tirato fuori anche quella di Bacini. Ma qua, quando? Saluto Franceschino nostro.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao Francesco. E poi tante altre anche in inglese. Continuate, se volete tirate fuori delle belle, con il termine quando nel testo, nel titolo, la canzone che ti fa stare bene al 331 8090
1: 101.
0: Daldo. C'è una ricerca che ci fa sapere come, quanti anzi italiani resteranno a casa ad agosto. Ecco, pensiamo a quelli che stanno a casa per un
2: attimo. Il centro studi Conflavoro ha presentato questa mattina una ricerca chiamata L'Italia dei rimasti. Si racconta sempre, dicono a Conflavoro, l'Italia che parte per le vacanze, quella dei caselli autostradali, dei check-in negli aeroporti, ma non si racconta mai l'Italia che rimane a casa, quella dei balconi e dei cortili. Secondo Conflavoro sono 40 milioni gli italiani che non andranno in vacanza nel mese di agosto.
0: Cioè, tra tutti, tanti,
2: infatti è un dato che sinceramente mi lascia un po' dubbioso, però tant'è. Chi sono queste persone? Chi non fa proprio vacanze, che non riesce a partire, oppure chi le ha già fatte tra giugno e luglio e quindi sarà a casa ad agosto, e chi invece le farà a settembre. Chi non partirà affatto lo fa, secondo questa ricerca, principalmente per quattro ragioni. La prima, difficoltà economiche. Poi non parte perché deve curare un familiare che rimane a casa e quindi necessariamente deve rimanere, per motivi di salute o per motivi di lavoro. Oltre il 30% delle famiglie italiane non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa, quota che sale al 33% tra le famiglie che hanno un figlio minore e addirittura al 53% tra quelle con tre o più figli.
0: In effetti lo si vede anche, insomma, dalle grandi città, se Milano è un osservatorio di questi, insomma c'è gente. Siamo al 27 di luglio, poi vabbè ci sarà quella settimanina. Tra l'altro c'è da considerare che anche Ferragosto capita di sabato, e quindi un weekend insomma abbastanza normale. Però ci sono dai quei 3-4 giorni che tutti quanti insomma cambiano aria, no?
2: Che sono gli unici giorni in cui le città si svuotano veramente, per il resto resta quasi tutto normale.
0: Ma che è giusto anche, no? Voglio dire, perché anche Milano c'ha un movimento di turisti, ma anche qualunque altra grande città italiana. Gli facciamo una bella chiusura estiva, però non la solita. Vediamo, concentrati. Una bella canzoncina di chiusura, un jingolino estemporaneo. Sentiamo.
1: E grazie a Andropeda.
0: Andropeda. No, bellissima. Andropeda mi sa di spagnolo, che capito,
2: esatto,
0: latino.
2: Esatto.
0: Il giornalista Andropeda.
1: Scusa Aldo.
0: Ma che canzone stavi facendo?
1: Volevo fare gala. My lover gets no money, he gets somebody.
0: Prova, dai.
1: E grazie Aldo Preda, la. E grazie Aldo Preda,
3: procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: bennamo e dai, procediamo.
1: Caro Fernando, caro, voi siete contagiosi, ma vi pare possibile che torni a casa e te trovi la compagna davanti a canale 67 con le cuffie, il cellulare? È una cosa proprio, dire qualcosa da Anna, perché Anna non si tiene più. Un salutone.
2: Un saluto, stai facendo la cosa giusta, cosa vuoi guardare a quest'ora se non il canale 67 con una carta?
3: Riaggomitevo la melo, quando l'estate verrà di Amedeo Minghi.
2: Allora, stiamo cercando delle canzoni con il termine quando nel testo o nel titolo per la canzone che ti va a stare bene, ma non dovete dire riaggomitolamelo anche per questo. Riaggomitolo è la prova pulsante quando c'è
4: per i
2: il test psichiatrico. Però ormai, capito?
5: Ormai c'è un intercalare
2: per salutare delle persone quando si presenta a piacere. Riaggomitolamelo, regina. Ormai riaggomitolamelo sulla bocca di tutti. Ora vorrei tornare, se me lo consente, salutiamo Anna, saluti quanti ci
4: Ciao,
2: sentono,
4: Anna.
2: Quanti ci ascoltano attraverso il canale 67. Ah, c'è anche Maurici, la zia, gli amici di Bisaquino, un abbraccio, la Sicilia ancora. Prima abbiamo parlato di questa protesta che si sta consumando in Albania, no? Per via partita la scintilla da questo resort dietro al quale c'è Trump, diciamo, dei familiari di Trump. C'è un'altra cosa che riguarda Trump, perché insomma è spalmato un po' ovunque, nel bene e nel male, qualcuno direbbe soprattutto nel male, però insomma i giudizi sono vostri e personali. Il Marocco, il re del Marocco ha omaggiato Trump di una superstrada a scorrimento veloce che attraverserà tutto il deserto e si chiamerà Donald Trump capito? Cioè, voglio dire, non c'è solo la critica, c'è anche il riconoscimento da parte di alcuni stati, insomma, per delle cose. Lui ha postato ringraziando, dicendo che perché ridi, regina?
4: No, è una cosa bellissima.
2: È lunga, se no, adesso sono adorato perché vado così. Ricordo 1100 chilometri ed è un'arteria importante per un costo esagerato, insomma, di miliardi che i soldi. Finisce quando finiscono i soldi, la chiudi là. Abbiamo tempo? E allora cosa vogliamo fare? Una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti di essere sulla superstrada sahariana? Oppure il test?

0: Attitudinale.
1: Quindi lo risolviamo perché ci eravamo vicini. Ve l'abbiamo proposto stamattina per vedere come cominciava questa settimana. Se eravate centrati, non ci siete riusciti, però si è arrivati in più o meno in zona soluzione. La prego.
0: Cos'è, cos'è? 2026.
1: Testa assonnata, perché oggi è la giornata mondiale della testa assonnata.
0: Prego. Testa assonnata.
2: Assonata.
0: Sono una parte importante della tua esistenza, ma tu a volte mi ignori.
1: Madonna, come parli peggio quotidianamente l'italiano, sempre di più.
0: Davvero?
1: Allora, sono una parte importante della tua vita?
0: Della tua esistenza.
1: Della tua esistenza.
3: Importante.
0: Ma tu a volte mi ignori.
1: Ah, colpevolmente?
0: Beh, così, per farlo.
3: Riaggomito la melo.
1: Sentiamo il caporedattore.
3: Il dolore.
0: No, caro.
1: Hanno scritto praticamente quasi tutto e anche detto. Allora, 331 80 90 101, una parte di te che spesso non consideri. È così. Diciamo, l'ho fatto in una versione ristretta.
0: Ok, short.
1: Short. La short version. 331 80 90 101, una parte di te la pazienza?
0: No.
1: Il cervello?
0: No. Vai, amici, non è difficile.
4: Allora, gomitola me lo.
1: Passato,
4: la coscienza.
0: No, caro.
1: Però siamo in zona?
0: Più o meno in zona.
5: Riaggomitolamelo. L'autostima.
0: No, amore.

0: L'intuito.
1: L'intuito, sì, è importantissima per ognuno di noi, ragazzi. È importantissimo l'intuito.
2: La caccio io o la cacci tu? Chi l'accompagna la porta io?
0: Domani per me è uguale, basta che la cacciate.
2: domani andiamo, brava, vai, ci sta. Domani torniamo con il testone
3: ma
2: esagerato.
3: Che bella!
2: Che è? Sì, che bella, bella, bella.
3: Bruno Mars, che bella cagata!

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi.

0: Della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorel, la linea ideata per le donne. Monorel Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: Più basso.
1: Possiamo farlo fino a noi. Fino ai due.
2: Disinserisciti, reci.
1: Con il clap. Lasciaci fare un quarto d'ora.
3: Bravo,
4: ragazzi, procediamo. Sono Dani. Questa settimana sarà ancora una settimana di fuoco al lavoro. Vi sto sentendo a tratti. Però quando vi sento mi si solleva il cuore. Davvero. Grazie.
1: Mi si rompono le acque. Vai, un po' di interventi diversi in radio.
3: Sì, è liberatorio.
1: Te l'ho detto, questa è una settimana disimpegnatissima. Ora abbiamo lasciato il test psicattitudinale, in realtà ne ha un altro.
3: Eh sì, amica.
1: No, però che ne ha un altro l'ha fatto adesso. Non ti curiosisce sentirlo? Senza sigla, senza niente.
3: Cos'è? 2026 testa calda.
1: Testa assonnata.
3: Aspetta, l'ho cambiato.
5: L'ha cambiato.
3: Eccolo qua.
1: Ma questo potere di farli proprio, capito? Mamma Vai. Mia, senti questo.
3: Cos'è? 2026 testa assonata. Esiste. E tante persone lo conoscono. Cos'è?
5: Qui potrebbe essere di tutto.
1: Ma cos'è? Cos'è? Esiste?
3: E tante persone
1: il pericolo,
3: lo
1: il
3: conoscono,
1: rischio.
3: No?
5: Il destino.
3: No.
1: Gallotto?
3: No.
1: Esiste. Ma va. Esiste e tante persone lo conoscono. Ma l'hai covato adesso?
3: Sì, l'ho covato adesso, amici.
1: Cioè, è caldo ancora. Esiste e tante persone lo conoscono.
5: Perché alcune non lo conoscono.
3: Ma in generale sì, conoscono.
1: Lo conosco tutti.
4: E argomento sì, sì. La mano.
1: Qual è?
4: Il perdono.
3: No.
1: Aspetta, lo conoscono o non lo conoscono?
3: Lo conoscono.
1: Tutti?
3: Sì, sì.
1: E quindi devi cambiare la domanda.
6: Landini.
3: No.
1: Landini. della CGL. Quindi com'era, scusa?
3: Esiste. E tante persone lo conosco.
1: Quindi possiamo anche cambiarlo. Ah. Esiste.
4: Riaccomito la melone. Mio cognato.
3: No, amore.
1: Cioè, esiste e tutti lo conoscono.
3: Eh sì,
5: tutti, non tanti.
1: No, ma sapete qual è la cosa che più mi fa riflettere? E che rispondete anche.
3: Perché cioè, sono meravigliosi.
7: Riaccomito la melone. Il nuovo CT della nazionale italiana.
3: No.
5: Quello non esiste ancora.
1: Non esiste. Esiste, vabbè.
6: Il tram.
1: Paragonabile.
5: Tram o Trump?
6: La dissenteria.
1: No. Senti seri. Il coraggio, scrivono. No. Esiste e tutti lo conoscono.
5: Riagomitolamelo, il proprio nome.
1: Esiste e tutti lo conoscono, può essere però è troppo vago, devi restringere.
6: Il sole.
1: No. Esiste, tutti lo conoscono, devi stringere il campo. Stringi il campo.
3: Stringo campo.
1: No, stringi il campo.
4: Riagomitolamelo, Babbo Natale.
3: No.
1: Stringi il campo.
5: Focalizzati.
1: Se no qua qualunque il che, cioè si dice no. Da qualunque, hai capito? Dai.
8: Riagomitolamelo, stocca.
3: No, a quello no.
1: Cioè va bene ed efficienti, ma fino a un certo punto. Quindi stringiamo il campo, dai.
3: Allora amici, vi do un piccolo aiuto. Oh. Quando siete in vacanze. È una cosa che si fa quando uno è in vacanza, rilassato.
5: Ah, oggi ha le vocali libere.
9: Riaggomitamelo. Per me è il karma.
3: No, amore.
1: Ah, ho capito. Esiste e molti lo conoscono. Il riposo?
3: No.
5: Il relax.
1: Dona loro, signore.
5: L'aperitivo.
9: Riaggomitamelo. Aldopreda.
1: No. Aldropeda. Belli miei, che vi devo dire?
6: Riaggomitamelo. Il sex appeal.
1: Il sex appeal, e così l'abbiamo trovata, ce la teniamo, sai? Pisolino?
3: No.
1: L'amore, il sesso, il destino, Feliciano, grazie. E vabbè, la teniamo lì. Esiste.
0: Ammazza che indizio!
3: Vi do un altro.
1: Ammazza che indizio, detto, mi è piaciuto l'indizio. Dai.
3: Quando un è stanco
4: si aggomitola meno.
3: No.
4: Il pisolino.
1: No. Stanno dicendo tutti, dai.
3: Dai ragazzi.
1: Il cruciverba.
3: No.
1: I fumetti.
5: Aspetta, stava dando un altro indizio.
1: Ah, un altro indizio stai dando.
3: Quando un è stanco spesso dice questa cosa.
0: Oggi riaggomito malamelo il Kama Sutra.
3: No, non dicono
1: dai,
3: questo.
1: Dai, seguitela per bene. Dai,
3: che quando siete stanchi spesso si dice questa frase. Non ho voglia
1: di lavorare,
3: di fare
1: niente.
3: Un'altra
4: per
3: parola
4: me è il cazzeggio totale.
3: No, vai ragazzi,
5: non può essere così.
1: Tutti non voglio di fare un cazzo, quello dico la risposta.
0: Riaggomito lo stress.
3: No amore mio, vai più in là.
1: Ma cosa vuoi?
0: Che due palle.
3: Anche questa no amore mio, vai, dai un'altra.
5: Ma sono tutte parolacce. Però
1: possiamo fare un programma sulle parolacce.
3: No. Quando uno è stanco spesso ripete questa frase.
0: Non ho voglia di fare un
3: no,
5: un tubo.
3: No. C'è una. Vabbè, inizia con la N. Oh,
5: niente.
3: No,
5: nulla.
3: Bravo Aldo, finalmente.
5: Scusa, no, adesso però questo è troppo.
1: Io chiamo,
5: allora, torniamo al quesito iniziale.
1: Fai la domanda. Cos'è?
3: Esiste e tante persone lo conoscono. Cos'è?
5: Nulla. Ma
3: dai,
5: cosa?
3: E nulla. Rilassarsi, dai, nulla.
5: No, devi smetterla.
10: Ci vuole una pazienza con te, Regina. Madonna mia,
1: Sono
10: spaccato in testa per il microfono.
3: Dai, ragazzi.
1: Secondo me ti danno la 104 immediatamente dopo.
3: Vabbè, la 100.
11: Procediamo.
12: Mamma sitta.

0: Buongiorno!
1: Gino, tesoro sono mio, ma quale nulla?
2: Lasciate
1: non
2: dai
1: voglia di fare un cazzo, in tutte le lingue del mondo si dice.
3: No, è più carino nulla.
2: No, vabbè, ma io ho cercato anche di dare una giustificazione, di entrare nella sua psiche. È impossibile. È impenetrabile. Sei impenetrabile.
3: Wow, io so che passa, monsieur.
2: Vabbè. No, ma ne abbiamo un altro se vuoi.
3: Sì, sono piena,
2: no, amici. No, un altro. Perché li fa di getto, è una cosa irreprensibile.
4: Li sputa fuori.
2: Sgorga testa uno via l'altro. Secondo me questo è il periodo più fertile della tua esistenza.
3: Eh sì, è proprio
2: lo
3: così,
2: vuoi,
3: amici.
2: Lo vuoi un altro?
3: Non volete? No. Io sono qui per voi.
2: Ho rifiutato il test, eh? Arriva la canzone che ti fa stare bene.
5: Procediamo!
6: Dovreste lavorare dalle 9 alle 18, vi fate ammazzare dalle risate.
5: Procediamo!
7: Solo dalle 9 alle 12. Procediamo.

0: fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
1: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Vi aspettiamo!
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più.
17: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
16: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
17: Waterstick, dall'Angelica.
18: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Allora, in questo borgo dove siamo andati, il borgo più bello d'Italia del 2016, eccetera, hanno lanciato la roba delle case a un euro. Ed ha funzionato perché ne hanno vendute circa 200 a stranieri, insomma, gente che ha strutturato regina, ha tirato fuori 10 euro
1: certo.
0: Ne voleva 10. Cioè, non te le danno arredate, capito?
1: Un pochino, magari.
0: Ma
1: no?
0: Anche in Trentino avevano fatto sta roba, no? Che Trentino, stanno simulando altrimenti.
2: Per ripopolare i borghi perduti.
0: Bravo, mi raccontavano di amministrazioni che ti danno la casa più 5.000 euro se tu porti la residenza. Ma è incredibile, per evitare lo spopolamento, capito? Molta gente, insomma.
2: Poi però sei obbligato a ristrutturare, abitarci.
0: Vabbè, per un bel aiuto, chi te la dà qua?
2: Milano, nessuno.
0: Va bene, 11.47 la ruota a un euro. Allora, questo è gratis. La ruota della musica del Procediamo, 7 canzoni, 7 colori, centinaia di indicazioni per la canzone di fa stare bene con il termine quando nel titolo, nel testo. È stato difficile, perché ce ne sono davvero tante. E sentiamole, sentiamole.
1: Canzone verde.
3: Ciao a tutti, per la canzone che mi fa stare bene con la parola quando, non può mancare Quando di Pino Daniele. Oh, ciao da Anna Maria.
4: Canzone viola.
5: Procediamo, buongiorno. Per la canzone a tema vorrei ascoltare When a Man Loves a Woman. Bella, Michael Bolton.
4: Canzone blu.
6: Only When You Live degli Spandau Ballet.
7: Canzone azzurra.
8: Giulia, per la canzone a tema propongo When Doves Cry di Prince.
9: Canzone rossa.
10: Scusate la voce, sono afona. Dimmi quando tu verrai.
11: Dai, dimmi quando, quando.
12: Canzone fucsia.
13: Ragazzi, per la canzone che nel testo contiene la parola quando, proporrei Tu non mi basti mai di Lucio Dalla.
14: Canzone gialla.
15: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone a tema che mi farebbe stare bene è When Smokey Sings degli ABC.
0: Oh, bella. Beh, siamo stati un po' troppo fighetti, devo dire. Abbiamo buttato sul fighetto andante, perché ce n'erano davvero tante. Da Quan Chiove di Pio Daniele,
1: oh, sì,
0: a Quando sarò grande, era un pezzo di Fabio Concato, ma poi ce n'erano tante, La forza del... ma veramente centinaia. Dalla, tu non mi basti mai. Quando, dov'è quando? Vorrei essere la tomba quando morirai.
1: Wow, poeta.
0: Questa è forte come affermazione. Porca miseria. Vabbè, giro. Vai. Non perdiamo tempo. Dalla, me lo farei volentieri, Lucio. Azzurra o blu?
2: Blu.
4: Canzone blu.
6: Only When You Live degli Spandau Ballet.
0: Voilà. Dai, ci sta, quasi mezzogiorno ci sta, Vuoi inserirti con Tony Hadley?
1: Hello, ladies and gentlemen!
0: No, cantando, dicevo.
1: Baby, in the ever go.

0: proseguiamo, procediamo.
1: Attenzione, comunicazione di servizio. Attenzione. Sono entrato in un negozio di cinesi e voi eravate anche lì. Cioè, veramente siete onnipresenti. Ma siete insuperabili.
2: In tutti i negozi di cinesi, questa è una cosa singolare. Parlavo anche con Toniac, dico, ma perché? Dico, sarà il marchio che ricorda quello dell'ex partito comunista. Il logo, no, pure il nostro logo è molto moderno, bello. Non lo so.
3: Io piace dei ascolti, procediamo. Dei regali dei tanti di Allegria. E passi di giornata molto bene. Molto. Io bene, piace grazie. Molto il programma.
2: Grazie,
3: procediamo?
2: Grazie,
3: un saluto.
2: Grazie. E prego un cazzo. No, anche Raccale, anche
4: Raccale. Un cazzo.
2: Allora va bene, era la canzone che ti fa stare bene ogni When You Leave, Only When You Leave degli Spandau Ballet. Tra un'ora ancora su R101, se avete in mente una bella canzone che volete condividere con gli altri, 331 80 90 101. Non abbiamo salutato quelli che ci ascoltano in replica, non abbiamo ricordato che il programma, oltre che farsi vedere su 67, e si può leggere la sera al buio, per cui un po' di punteggiatura quella. Tornando alle case a un euro, poi vabbè, stavamo chiacchierando noi a proposito del fatto perché non lo si fa, perché non ci sono i servizi, ma non tutte sono isolatissime. Presice, Acquarica e Torno nel Salento, oltre alla casa a un euro, ti danno anche un contributo per ristrutturarla.
5: Che bello!
2: Oh, uno che si, cioè, potrebbe seriamente valutare un giovane.
6: Noi, bisogna essere
2: noi
6: giovani,
2: anziani,
6: prima
2: abbiamo
6: di
2: bisogno
6: tutto.
2: Della città, perché noi dobbiamo uscire di casa e trovare la farmacia.
6: Il dottore
2: l'ospedale. Ma voi giovani, i giovani possono tentare sta roba, ti ristrutturi una bella casettina in un borgo tranquillo, magari scegli anche, ci sono tantissimi e ci sono anche dei contributi. Poi basta ammassarsi nelle grandi città, Aldo. Dai, ci sono così posti così belli, ne guadagnate in salute anche. Andate, no, scherzo. La città attrae per tutta una serie di cose.
5: Lo sappiamo.
2: Cioè, si ha un conforto per quelli di una certa età, ma anche i giovani trovano più servizi, più svago, più droga. No, le cose le devi dire per intero, capito? È quasi mezzogiorno e procediamo. E questa è R101.

0: Puntata pazzesca.
1: No, direi che più che pazzesca, ho già stata
2: veramente strabiliante.
1: Ecco, baci, questa è la puntata strabiliante. Non ci avrei scommesso un centesimo, perché a parte che è la giornata mondiale della testa stonata, poi abbiamo cominciato che eravamo apparentemente tutti insieme, ma uno da una parte, l'altro dall'altra, e poi ci siamo ritrovati in strada. Secondo me è merito dei test. Va dato onore al
3: merito.
1: Vince la puntata regina Saraiva e i suoi test psicattitudinali.
4: Grazie.
1: Fatti all'istante, capito?
4: Alla mano.
1: Cioè, proprio con cucina a vista. Vedi mentre fa. Devo salutare, visto che dicono che siamo ovunque, alle 9.15 eravamo dal veterinario.
4: Oh là là,
1: cioè, ci beccano di qua e di là. Grazie a tutti.
4: Grazie
1: per aver condiviso con noi questo video di settimana. Chi ha lavorato per la TV?
4: Canepa.
1: Il direttore dell'orchestra?
4: Marcello Soara.
1: Il caporedattore Aldro Peda.
3: Buongiorno.
1: A domani mattina, che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, regina Saraiva.
4: A domani.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Sopralluogo della Premier Meloni e del ministro Piantedosi stamane in Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Fermati quattro antagonisti di nazionalità straniera. La procura di Torino procede per il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possono essere contestati poi anche altri reati. Oltre 430 gli identificati, più di 120 i feriti tra le forze dell'ordine, almeno €1 milione di danni a Chiomonte. Il prezzo del petrolio in netto calo sui mercati mentre si guarda alle speranze di una nuova tregua tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. In avvio di seduta il Brent in flessione del 5% a $91,94 al barile. Il Ministero degli Esteri iraniano intanto fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge. Nel Basso Molise stoppa la circolazione ferroviaria. Anche qui un vasto rogo ha portato disagi e paura. Gravi incendi in Francia e Spagna. Nuovo stop dei treni al nodo di Firenze per lavori programmati. Iniziato ieri sera alle 23, durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. I treni ad alta velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi e modifiche di fermate. Calcio, Andrea Pirlo questa mattina sui social ha scritto: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale. Dopo le polemiche sul caso Fombet, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo e assicura: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Queste breaking news di TGCOM 24.

0: lo nego il balbettio e dietro l'angolo, ma è un balbettio felice.
1: È un balbettio felice a causa del weekend intenso che hai fatto, ma dopo avremo modo di raccontarlo, della, sia il tuo che il mio.
0: Esatto.
1: Quando c'è un certo punto in cui si realizza veramente di essere vecchi, sotto un certo punto di vista il tuo, che comunque sei temerario, ti butti ancora in certe avventure, sotto il mio punto di vista invece mi sono dato la crioterapia.
0: Esatto. Parleremo poco anche di questo. Il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo. Oggi in regia abbiamo il nostro Jeps, Giuseppe Milano.
1: Grande Jeps, il nostro Giuseppe Milano. Alla mia destra abbiamo la nostra...
2: Chi?
1: Cosa? La Roberta.
0: La Roberta. Ma la Roberta...
1: La Roberta.

0: Qui su R101 alle 12:07, una buona giornata, un buon inizio settimana a tutti voi. Oggi 27 luglio, il Musazzi da una parte, Fabio Di Vivo dall'altra, weekend a confronto, giorni particolari, giorni incredibili che per quanto mi riguarda, insomma, sento tutti addosso quest'oggi.
1: Posso raccontarlo?
0: Vai, per quello che vuoi.
1: Sei partito venerdì abbiamo finito la nostra diretta alle 14, tu hai preso un volo alle 19, sei tornato a Bergamo esattamente un'ora e mezza fa, giusto?
0: Esatto.
1: Ibiza, ore dormite 2, vecchiaia percepita 67 anni.
0: È tutto vero.
1: Tutto vero, non vogliamo entrare nello specifico di insomma, alcolici.
0: No, beh, lì no, anche perché non abbiamo il tempo per poterli elencare tutti, mi rendo conto. Però sono stati
1: alcolici e
0: affini. È stato tutto molto divertente. Devo dire che, sai cos'è? Io mi rendo conto di questa cosa, che anche quando invecchi c'è un momento in cui dici basta. Poi la natura, ragazzi, viene fuori. Io ho fatto il DJ per una vita, tutt'oggi mi capita di farlo, ma in momenti chiaramente legati più al brand, all'evento, al festival. Il clubbing io l'ho abbandonato come lui ha abbandonato me. Ma
1: però
0: Ibiza, ragazzi, non ti esce mai dal corpo. Cioè,
1: però
0: una
1: ci
0: roba...
1: provi, comunque, non ti arrendi. Cioè, voglio dire, non è che l'occasione hai detto no...
0: Mi arrenderò il giorno che mi porteranno via con la bandiera addosso.
1: Mi verrai accolto a Fiumicino da Mattarella con la bandiera italiana sulla
0: cassa.
1: Comunque
0: un'emozione. Allora, ho trovato molto bene Ibiza. Io non ci andavo da 14 anni. Precedentemente c'ero stato 3 volte, tutte e 3 volte per lavoro. È stato fantastico quando intorno ai 20 anni aleggiavo nella Isla Blanca. E andare oggi è stato bello. Ma da adulto, cioè sono riuscito anche un po' a studiare la situazione.
1: Ibiza è soprannominata la Isla Bianca.
0: La Isla Blanca.
1: Ma per un particolare motivo?
0: Credo per la sabbia.
1: Ah, ok, vabbè.
0: No, posto. No, volevo una delucidazione. Oh, posso dire tutto, tra l'altro. Cioè, venerdì, quando sono partito, a un certo punto, questa la racconto, a Bergamo sento una voce. Fabio, mi giro ed era il nostro direttore.
1: Sì, ti avevo avvisato che stava per partire per Ibiza.
0: Era lì con la sua Eli, la sua consorte, abbiamo fatto il viaggio insieme, lo stavo obbligando a venire con me ieri sera a vedere gli Swedish House Mafia e ce l'ho quasi fatta.
1: Niente, mollato.
0: Ma alla fine no, non è venuto, mi ha paccato. Vabbè, questa cosa me la leggo al dito. Io.
1: Perché tu puoi uscire da Tony H, ma Tony H non uscirà mai da te.
0: Hai perfettamente ragione. Oggi non salutiamo Daniele Tognacca, ma salutiamo Tony H, della techno italiana.
1: Esatto, Lady Gaga.

0: Joe con End of Beginning qui su R101 alle 12:19 minuti e lunedì il Musazzi Fabio De Vivo, state ascoltando i buonazzi di R101. Allora, io all'inizio ho raccontato così per sommi capi quello che è stato il mio weekend a Ibiza, la Isla Blanca, però vorrei saperne di più invece di quelle che sono le tue ultime scoperte culinarie, perché attraverso i social stai facendo scoprire anche a coloro che ci ascoltano che ti piace comunque testare degli abbinamenti un po' particolari.
1: Siccome la mia ambizione appunto adesso è diventare un food blogger.
0: Esatto. Ah, quindi non solo un salamelier.
1: No, no, salamelier è diciamo dove sono specializzato.
0: Ok,
1: okay, però food blogger proprio a 360 voglio fare.
0: Ma cioè tu vuoi assaggiare o vuoi anche provare?
1: Fare, no, fare e mangiare.
0: Ah, ok.
1: Proprio tutto, dare delle ricette, però voglio fare il ricettario basico, cioè proprio come si fa il panino al salame.
0: Okay, sì.
1: Cioè delle ricette
0: i
1: così.
0: Salvavita.
1: I salvavita, okay. Voglio fare il food blogger salvavita.
0: Ma
1: esatto.
0: Anche un po' lo svuotafrigo vuoi fare tu, cioè quello che ti trovi
1: bello,
0: e lì abbini.
1: Bello, senza però avere nessuna nozione sotto il punto di vista della cucina.
0: E chiamarlo il musafrigo.
1: Il musafrigo, lo svuotafrigo. E adesso ci pensiamo un attimino sul nome. Niente, praticamente, siccome io sono grande fan del salame, mi hanno consigliato di provare il salame con la crema spalmabile di nocciola, quella famosissima, non posso fare il nome.
0: Ma ragazzi.
1: Io ho detto, per me è una roba indegna, imbarazzante. Sono andati avanti quelli che mi seguono su Instagram così tanto a dirmi questa roba che ho detto, vabbè, ci provo. Ieri sera ero fuori a mangiare al ristorante, tutto incricato e bloccato con la spalla, ho dovuto fare anche appunto, come ho detto prima, la crioterapia per sbloccarmi e l'ho provato, the live, ho fatto salame, neanche salame, l'anduia con questa crema di nocciole spalmabile, famosissima in tutto il mondo.
0: Vomitato.
1: Allora, devo dirti la verità, non è buona, perché non è un abbinamento... Però non è così male. Non è così male. Non me lo farò mai più nella mia vita. Però una volta, una tantum, ecco, una volta nella vita si può provare.
0: Noi vogliamo conoscere i vostri abbinamenti culinari assurdi, particolari, anche un po' disgustosi, ma che a voi piacciono. E se vi piacciono, perché vi piacciono? 331 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 €. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: luminosi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesoro. dell'estate.it.
5: Perché? Perché?
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
5: Perché?
7: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera, 18.45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Fabrizio Moro qui su R101, siete con i Bonazzi, che poi in realtà siete voi. Noi siamo nient'altro che due menestrelli, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Si parla di abbinamenti culinari. Fate un po' anche da fucina per quello che è l'attività che vuole intraprendere il Musazzi sui social.
1: Quindi suggeritemi degli accoppiamenti un po', diciamo, non canonici, ecco, che poi io proverò sui social.
0: Esatto.
2: Sentiamo. Il contrasto che ho fatto più schifoso che ho mangiato sono due. Uno con crema spalmabile e mortadella, e l'altro sempre crema spalmabile con patatine a sacco.
1: Allora, crema spalmabile intendono sempre
0: dappertutto, ammettiamo, raga, quella.
3: Ciao 101, evviva la crema spalmabile famosa sui crackers salati, no. Buonissimi, ciao.
0: Allora, questa vengo a prendere a casa.
1: Questa qua, guarda, sono sincero, questa qua spalmabile, la crema di nocciole spalmabile, sui cracker me l'hanno detta veramente in tanti. Me l'hanno suggerita veramente in tanti.
0: Ma sai cos'è? Tu lo sai, io sono un purista. Cioè io amo talmente tanto quella crema spalmabile. Ho sempre sognato di essere un ambassador.
1: Io gli ho scritto ieri. Ho scritto la pagina ufficiale.
0: Io te lo dico. Se ti fanno fare l'ambassador, io piango nei tuoi video.
1: Magari l'ambassador no, però anche solamente tirare un reel fuori non sarebbe male.
0: È vero. Va bene, dai, c'è la musica qui su R101. Voi ancora con i vostri messaggi dopo abbinamenti culinari strani. Pharrell Williams, questa è Happy.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Eba qui su R101, le 12.36, sempre insieme con i Bonazzi di R101. Si parla di abbinamenti culinari un po' strani, devo dire che vi state lanciando.
1: Abbinamenti culinari improbabili.
0: Improbabili.
2: Ciao Bonazzi, allora io ti consiglio una bella insalatina con feta, anguria, cetrioli, sopra un letto di spinaci freschi, un goccio di aceto balsamico, un po' d'olio, buonissima.
1: Vabbè, non ha detto niente di che, eh.
0: Allora, io anguria e feta l'ho assaggiato anni e anni fa, perché c'era chi si vantava, insomma, che fosse un piatto incredibile. Onestamente, a me ha fatto un po' schifo.
1: Però ho mangiato di bene, peggio, voglio dire.
0: Sicuramente negli ultimi... Vabbè. mettiamo la musica, che va bene così, e che poi dopo, insomma, avremo modo di fare anche tantissime altre cose qui su R101, vedo, anche di giocare.
1: Non vedo il titolo. Chi è che sta partendo?
0: Dolce Nera, Epopea.

0: 12:40 qui su Radio 101, Dolce Nera, Epopea, nuovo singolo.
1: Continuate con i vostri accoppiamenti improbabili in cucina.
2: Meno male che hai detto cucina, certo, perché certo. Ho temuto.

0: se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
4: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
3: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
19: Afte.
20: Ne soffro da quando ero piccola.
19: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
20: Un aiuto per tornare a sorridere.
19: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
20: Rapida la guarigione.
19: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
22: Con Max Giusti.
21: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
22: Stasera 18:45, Canale 5.
21: Il muro dà, il muro prende.

0: canzone che ti fa stare bene, arriva di gran carriera e devo dire che questa l'apprezzo particolarmente perché va un po' a fare da corollario a quello che è stato il mio weekend a Ibiza.
1: Questa canzone è straordinaria, sentiamola.
2: Una canzone che mi piacerebbe ascoltare, Children di Robert Miles, che la mettete, mi fa davvero piacere, mi piace tanto.
0: Sto volando.
2: Ciao, vai, da Ibiza.

0: dirti, sai che mi sfugge quasi il titolo di questo che è una pietra miliare della musica trance dream mondiale da sempre.
1: Chiaramente il nostro The Live è ironico, ma questa frase in questo studio, e siamo qua in quattro, uno è il regista, due sono i conduttori, l'altra è la bussolina, è stata detta questa frase da qualcuno di noi.
0: Va bene, canzone che ti fa stare bene, Children di Robert Miles. Siamo insieme fino alle 2. Cosa sta succedendo?
1: Quando hai finito di litigare con... basta, dai.
0: Si vede che comunque siamo alla fine di luglio, c'è un po' di esaurimento in corso, è tutto normalissimo.
1: Pensi, adesso ad agosto cambiamo anche l'orario, siamo 3 ore al giorno, lo sai? Comunque lo diremo più avanti.
0: Esatto, esatto. Cosa abbiamo? Due messaggi?
2: Ciao,
0: due messaggi?
2: Un benamento strano, dire...
1: Abbinamenti strani culinari. Vai.
2: Ciao, un abbinamento strano, ma consiglio perché è molto buono, del gorgonzola con sopra un po' di cacao, buonissimo.
1: Zole cacao. No, zole cacao, zole pera lo posso accettare, ma zole cacao.
0: Ma è l'unico formaggio che non mangio, tu lo sai, io proprio lo zola è l'unico. Io amo i formaggi,
1: però
0: lo zola faccio.
1: Magari col cacao potresti.
0: Ma è il verde che mi dà fastidio, c'è il verde muffa.
1: Beh, è muffa quella, infatti, ma è buona. Cioè, il gorgonzola.
3: Ci sono l'abbinamento più schifoso. Mia figlia, Binier, ricoperto di cioccolato, farcito con la zabaglione, con dentro una bella fettazza di coppa piacentina. Vedete un po' voi.
1: Di coppa piacentina?
0: Sono confuso.
1: No, non è sua figlia il bignè, l'accoppiamento che fa schifo. L'accoppiamento che fa schifo è il bignè con la coppa. Continuate voi, cari, al 331 80 91.
0: Ma basta adesso. Ma basta. Sono andati avanti.

0: the music.
1: Io sono magico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: E in

0: Giubilo, goliardia e tanta condivisione.
1: E tanta anche consapevolezza ultimamente.
0: Consapevolezza, onestamente.
1: No, consapevolezza di essere comunque giunti a un certo punto della nostra vita in cui non si può più tornare indietro.
0: All'epilogo, ormai. All'epilogo, sono assolutamente sì. D'accordo. Va bene, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, questa è R101, potete seguirci in radio ma anche in TV, ma non siamo soli, siamo supportati.
1: Siamo supportati dal nostro Paridaus in regia, c'è esatto. Stato un cambio della guardia, salutiamo anche il nostro Jeps e poi alla mia destra, niente, riconferma la sua presenza per l'ennesima ora la nostra Roberta.
0: Sono due le ore.
1: Per l'ennesima ora, appunto, una l'abbiamo già fatta, adesso un'altra, capisci?
0: Ma le senti come un peso,
1: è l'ultima settimana però, eh?

0: Mendes qui su R101 alle 13:06. Abbiamo iniziato questa diretta insieme parlando un po' di Ibiza, ma anche un po', diciamo, della velleità che tu hai dimostrato di avere, che è quella di diventare appunto
1: un chef.
0: Non era un food blogger prima.
1: Food blogger, quindi chef.
0: Ormai, certo.
1: Cioè non ho capito, se una posa davanti a un palo a Milano può dire di essere modella e io non posso dire di essere chef se faccio una ricetta.
0: Hai ragione, assolutamente. Però diciamo ricette, come dicevi tu prima, di fortuna, cioè gli svuota frigo.
1: Gli svuota frigo, esatto.
0: Volevo comunque erudirti con questa notizia che vado a prendere, insomma, dal folto
1: archivio della nostra bussolage.
0: Esatto, esatto, perché tra le altre c'è questa che dice: ristorante stellato offre dolce con formiche. E lo chef, appunto, parliamo di Seul, quindi in Corea del Sud, rischia il carcere. Allora, lui pensava che fosse
1: è stato un caso che ci fossero le formiche o erano comprese nella ricetta?
0: È emerso dalle indagini che lo chef ha importato 49.000 formiche da Stati Uniti e Thailandia, quindi voleva spararle su come se fosse la granella di nocciole.
1: Ok, quindi era le formiche erano parte della ricetta.
0: Eravamo parte gourmet, cioè proprio lui le faceva QB, tipo come salt B.
1: Beh, posso dire,
0: praticamente lanciava sul...
1: Io in Thailandia io sono stato e ho mangiato cose peggiori della...
0: Ma veramente?
1: Che il sud-est asiatico è strong.
0: Io quando ho mangiato il durian il durian è come mangiare un sacchetto dell'immondizia,
1: sì,
0: messo sotto al sole.
1: Però dal gusto non così cattivo, devo dirti.
0: No, ma te non puoi far testo.
1: Il gusto del durian non è malissimo, devo dire.
0: Ma non in genere.
1: L'odore è anche illegale nei locali, nei luoghi pubblici.
0: Esatto,
1: il durian,
0: però tu avendo comunque fatto gli ultimi 2 mesi, lo ricordiamo, in Bolivia, nel deserto del sale. Hai ragione, mi ero confuso. La fame, chiaramente, capisci?
1: Sì, ne so qualcosa.
0: Va bene, dai, dopo giochiamo, qui su R101, mettiamo la musica che forse
1: bella,
0: è meglio.
1: Bella questa, voglio portare un po' di milanesità anche a Roma.

0: Enjoy the music.
1: 101. Che non importa se bruciasse il mondo attorno ad

0: Franco, Paranoia, Samurai J, qui su R101, le 13 e 14 minuti, noi pronti come di consueto a giocare. Ma a cosa giochiamo quest'oggi, Oibo?
1: Giochiamo a Trombage.
0: Trombage è un gioco
1: semplicissimo, perché io con l'ausilio della mia tromba invisibile, strumento che so suonare perfettamente, un attimino che lo accordo. Ok. Niente, farò l'intro di una canzone italiana in questo caso e voi dovrete indovinare appunto il motivo in questione.
0: Ma qualora dovessero indovinare velocemente, tu sei disposto a regalarla alla tua tromba invisibile?
1: Non potremmo più giocare.
0: Hai ragione.
1: Però ne ho due, ne ho una a casa.
0: Ah, vabbè,
1: quindi
0: allora
1: porto, regalo quella che ho portato qua oggi.
0: Ma pesa?
1: Beh, no, neanche troppo, devo dire, perché non è fatta di ottone.
0: Ok, va bene.
1: E quindi regalerò quella. Questa qua la regalo e da domani porterò quella nuova che ho a casa.
0: Che dire se non silenzio e fiato alle trombe?
1: Aspetta, ok, ce l'ho. Vado,
0: Vai.
1: Scusate.
0: Ma questa è uscita dalla bocca, perché io per un attimo...
1: Aspetta, un attimo. Ok. Potrei fare un pezzettino in più. Faccio un pezzettino in più? Vabbè, ok. Basta.
0: Guarda, per un attimo io ho creduto che fosse Zombie Nation.
1: No, italiana, canzone italiana, ma l'ho fatta perfettamente.
0: Ok.
1: Quindi
0: okay,
1: non possono avvalersi sulla lamentela i nostri bonazzi.
0: Dovete indovinare voi al 331 80 90 101. Felice invece di vedere il disco che arriva adesso. Perché
1: beato
0: di
1: te. Beato te che lo vedi.
0: Non lo vedi? No, io lo vedo.
1: Non mi funziona la scaletta oggi.
0: Ma vabbè, può capitare. Siamo a fine luglio, fa caldo. E David Guetta, che tra l'altro ha sviluppato una voce, sembra John Cena quando parla, l'ho sentito stanotte.
1: L'hai visto stanotte te,
0: è tipo parla così, che sembra Louis Armstrong.
1: Sentiamo che canzone è di David Guetta.
0: Gone, gone, gone.
1: Gone, gone, gone.

0: David Guetta, that is Wims and Tones and I, Gon Gon Gon, qui su R101. Velocissimamente, la canzone fatta con la tromba invisibile del Musazzi.
1: Ok, la canzone da indovinare è questa. Questo pezzo.
0: Io mi fido. 331 80 90 101, che canzone è?

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 €. Scopri di più su Conad.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 €. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 €. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, consumi.

0: superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: California, qui gli uomini hanno pianto quando andava in onda appunto Sea Orange County.
1: Beh, ci sono ancora dei traumi irrisolti sulla morte di Marissa Cooper,
0: esatto.
1: Cose che mai abbiamo superato noi millennial.
0: Mai. Va bene, dai, giochiamo e forse diamo la soluzione, forse no, chi lo sa, a seconda del gioco, che Trombage, la tromba invisibile e una canzone.
1: L'intro della canzone italiana è questa. Ok,
0: che cos'è?
2: Ciao Bonazzi, Francesco da Vigevano. Mi sa che Pregherò di Adriano Celentano.
1: Non si può. Cioè, è l'intro musicale, secondo me, più famoso della musica italiana, questo che ho fatto.
0: E perché hai fatto proprio questo, se è così famoso?
1: Perché non stavo indovinando?
0: Cioè,
1: questa è la
0: po
1: domanda
0: più infame,
1: da porsi.
0: No. No.
3: Allora, sono i The Colors, Cabriolet Panorama.
0: Guarda, conoscendo il Musazzi, se poco, penso che mai avrebbe fatto qualcosa che andasse dopo il
1: 98.
0: L'83-84.
1: Esatto.
0: No, l'88, il tuo anno.
3: Pregherò Adriano Celentano.
0: Pregherò Celentano su,
1: ma no, ma no.
4: Ciao, R101, sono Erika da Pesaro e per me la canzone è Tell Me Why di Prezioso, degli anni 90.
1: Prezioso, no, la canzone...
0: Riusciresti a fare la Tell Me Why in tromba?
1: Sì, senti.
0: Vai.
1: Qua. Ah no, questo è Tell Me Why dei Backstreet Boys.
0: Cioè, andare avanti per favore, che sono confuso già.
1: Però
0: ho avuto
1: rifaccio
0: una notte...
1: quella da indovinare. Vai. Rifaccio quella da indovinare. Beh, è facilissima. Dai, vabbè, ho capito, si capisce. È una canzone del 1972.
0: Va bene.
1: Ma è famosissima, dai, su.
0: Indovinate voi che c'è Marco Mengoni.

0: I Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, qui su R101, le 13:36 minuti. Stiamo giocando, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, a Trombage.
1: Sì.
0: Non c'è nulla di allusivo in questo titolo, ma è semplicemente il Musazzi che con la sua tromba invisibile esegue un virtuosismo.
1: Andiamo a chiudere questo straordinario manche di questa canzone italiana che inizia così. Che canzone è?
0: Vai!
2: I Giardini di Marzo, no, Lucio Battisti.
3: Male, buongiorno e buonazzi, sono Alessandra da Catania. La canzone per me è I Giardini di Marzo di Lucio Battisti.
4: I Giardini di Marzo, esatto, di Lucio Battisti.
1: Abbiamo anche la riprova.
0: Abbiamo la riprova del ritornello.
1: Senti. No, abbiamo la riprova proprio dell'intro. Allora, questa è quella che faccio io.
0: Ok.
1: Invece l'originale.
0: Sei te,
1: bello.
0: Non capivo, cioè, ma si sente bene.
5: Va bene.
0: È uguale. Quell'uomo gridava gelati.
1: Esatto.
0: Va bene, dai, fino alle due insieme qui su R101, state con noi.
6: Salita del volo con destino alla felicità.

0: viajando por el mundo.
1: È venuta in Italia, ma Carol G, Manu, ciao. Carol G è venuto in Italia.
0: Stai chiedendo a me?
1: Non lo so. L'anno scorso ci dicono.
0: L'anno scorso è venuta Carol G.
1: Carol G è sudamericana. Carol G è sudamericana. È andato tutto a posto il concerto. Perché i sudamericani, quando vengono in Italia, gli capita qualche sfiga.
0: Eh sì, hanno gli squaraus
1: oppure tempeste.
0: Che pensa Rosalia? È venuta qua, ha mangiato la soppressata, è stata male.
1: Che tra l'altro Rosalia si è lamentata di quelli che si mettono il pannolone in prima fila ai concerti.
0: Ma è una moda, anche Olivia Rodrigo. Cioè, entrambi hanno detto basta con questi che si mettono il pannolone. E si spettorano
1: tre giorni, perché si presentano tre giorni prima in transenna al concerto.
0: Ma tu puoi mai essere così sfigato? Scusa,
1: io sono d'accordo. Scusa.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: canzone che ti fa stare bene.
1: Ma scusa,
0: arriva qui su R101, sono sempre pezzi incredibili, perché ricordano un po' la storia della musica italiana.
1: Ma no, ma ricordo male o la canzone che ti fa stare bene deve essere degli anni 70, 80, 90?
0: Ma secondo me sta regola ormai è andata un po'...
1: Eh beh, allora diamole queste indicazioni, però altrimenti ci tocca... bella, però, voglio dire, non rispetta il canone della canzone ti fa stare bene.
0: È comunque una pietra miliare, o no?
1: È una pietrina miliare, dai.
0: Chi è che c'è?
2: Ciao amici, sono Antonietta, la canzone che mi farebbe stare bene, Roca Bangkok, tu si fa bene, baby gay. Grazie, ciao ciao, grazie.
0: Che rumori ci sono?

0: qui su R101, Baby K, Giusy Ferreri, canzone che ti fa stare bene, che hanno scelto loro. Al 331 80 90 101.
1: Ma secondo te è nella lista di 101 canzoni sul nostro sito questa?
0: Bisogna chiedere a Gaballo.
1: Niente, vai al volo con una notizia della Roberta.
0: Quanto abbiamo? Poco tempo.
1: Roberta,
0: roba di quanti secondi? A posto così, allora, 20, guarda, come se avessimo fatto.
1: Allora, ringraziamo comunque il nostro Roberta per aver trovato. Roberta detta.
0: Ma no,
1: anche
0: dai, che ci sono un sacco di secondi.
1: La bussola, ha una bussola per i disagiati, la Roberta.
0: Nomen omen, come si suol dire. No, ma sai cosa? Una roba che volevo dire che mi ha un po' scioccato, no? È che sicuramente farà male alla nostra Roberta perché è una ragazza bucolica, attenta a determinate cose. Bisogna dire addio alle cartoline, perché l'Italia ormai non spedisce più nulla, i francobolli sono andati totalmente in disuso. E questo fa male.
1: È dal 2007, voglio dire. Chi è che manda le cartoline? Te mai manda, quando che non mandi una cartolina? Te?
0: Da quando ho 15
1: da quando
0: anni,
1: inventato, da quando hanno inventato gli MMS. Le fotografie.
0: Ma costavano 6 euro a foto.
1: Ma una cartolina 12, voglio dire, col francobollo e tutto.

0: sento di poter dire oggi, veramente in modo anche un po' corale, che finalmente siamo arrivati al termine di questa dire.
1: Sì, perché
0: per quanto mi riguarda anche un po' per recuperare.
1: Sì, per quello, perché il nostro live è stanco, essendo atterrato,
0: c'ho sempre un'età io,
1: essendo atterrato questa mattina da dopo 3 giorni a Ibiza, quindi capisco lo sforzo.
0: Esatto, comincio a sentire anche, sai quando hai tic all'occhio?
1: E ringraziamo tutti, andiamo a casa.
0: E ringrazio Dio di essere ancora vivo.
1: Dio per essere vivo e poi...
0: Paridaus, il nostro Paridausili in regia, la nostra Roberta Bussolati in redazione, che ha messo gli occhiali da sole perché si sente un po' Stevie Wonder quest'oggi. Esatto, arriva il Good Times con Melita e Marco a farvi compagnia.
1: Noi addio.
0: Sta Santini?
1: Solo Melita.
0: È rimasto Ibiza. Ma
1: solo
0: è Ibiza
1: Melita, Musazzi, Fabio De Vivo, perdonami, Fabio De Vivo e Musazzi, addio piacendo. Ci vediamo domani, ci sentiamo da mezzogiorno alle 14. Grazie, ciao.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lo Stato c'è e non indietreggia dagli antagonisti. Violenza organizzata, saranno assicurati alla giustizia. Così Meloni in visita al cantiere TAV di Chiomonte, teatro degli scontri di sabato. Con lei il ministro Piantedosi. 4 arresti a Venaus, identificate 800 persone. In arrivo il nuovo decreto carburanti. Alle 17.30 al Consiglio dei Ministri varerà la misura ponte concentrata soprattutto sul diesel. Ad agosto, acquisiti i dati sull'extragettito IVA di luglio, previsto un ulteriore intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Tra Stati Uniti e Iran tacciono le armi, ma la tensione resta alta. Teheran rivendica al momento nessun colloquio con Washington, gli americani sono in difficoltà e senza via d'uscita, e Trump smentisce le indiscrezioni sulla carenza di missili e bombe, ne abbiamo più di chiunque al mondo. A Parigi un uomo è stato arrestato dopo aver ferito a coltellate 3 donne nei pressi di Port de Clichy, nel nord-ovest della capitale. Una delle vittime era incinta, un'altra versa in condizioni gravissime. L'aggressore, di 31 anni, sarebbe affetto da disturbi psichici. A Roma un uomo è morto in ospedale dopo 8 giorni di agonia. La vittima, di origini nordafricane, era stata colpita con un cacciavite mentre tentava di difendere un conoscente durante una rapina alla stazione Togliatti. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi il presunto responsabile, di origini gambiane. Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della Nazionale, lo annuncia lui stesso sui social esprimendo amarezza. Dopo le polemiche sul caso dello sponsor russo, l'ex azzurro ringrazia Maldini e Leonardo. Ora cresce il timore che i due dirigenti si dimettano in polemica con la FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.

buon pomeriggio a tutti, come state ragazzi? Buon lunedì, come sentite, insomma, come vedete anche sul canale 67 del digitale terrestre iniziamo bene, ci sono solo io, Melita, vi accompagnerò fino alle ore 16 perché il mio socio, la mia metà della mela, Santini, è andato in vacanza, io direi anche finalmente. Ciao Santini, sono sicura che ci stai guardando, ma soprattutto stai controllando come andrà questa puntata. Paride in regia, che saluto e ringrazio, sempre pieno di energia e di sprint. Ragazzi, mi raccomando, 331 80 90 101, questo è il numero per farvi sentire, ma soprattutto per polemizzare anche con me verso, insomma, le ore 15, perché anche se manca il mio Santini, ovviamente la polemica è immancabile anche in questo lunedì.

0: Max Pezzali, l'universo tranne noi, qui su R101, la Toniolo con voi fino alle ore 16. So che magari... chi è?
1: Brava Melita, tu sì che sei brava, ti moli per noi, non fai vacanze, visto. Così riesci a mettere sui soldi per la 13ª villa.
0: Esatto.
1: Ciao Mirko da Sempre di Casale.
0: Guarda, veramente mi hai tolto le parole di bocca, perché davvero l'argomento di oggi sarà insegnare il valore del denaro per comprare delle cose. Perché parlo di questo? Perché la nostra polemica di oggi, delle ore 15, parlerà proprio di prestiti, ma soprattutto di insegnamenti per quanto riguarda il valore dei soldi. La domanda che vi farò oggi è molto semplice, perché ci sono degli acquisti che passano davvero inosservati, altri che invece restano impressi nella nostra memoria, soprattutto non solo per l'oggetto in sé, ma per il valore, per il sacrificio, ma soprattutto per il significato speciale che poi insomma hanno queste cose che acquistiamo. E quali sono queste cose? Soprattutto le prime cose, i primi oggetti, le prime esperienze che compriamo con i soldi guadagnati per la prima volta, quindi magari dopo aver messo da parte insomma un piccolo gruzzoletto e qualche risparmio. Quindi la domanda che vi voglio fare oggi è questa: qual è il primo acquisto che avete fatto da soli, con insomma i primi soldini che avete ricevuto? Perché? Perché tra pochissimo, ragazzi, voglio sentire tutti voi al 331 80 90 101, e anche una piccola sorpresa che arriva direttamente da casa mia, perché io ho poca memoria, ma i miei ragazzi si ricordano tutto.

0: Buon vento!
1: Buon vento Giovanotti, Alfa qui su R101. Io amo questa canzone, mi piace un sacco questo duo. Continuate perché ragazzi mettete un sacco di positività. Ma torniamo a noi, stiamo parlando di acquisti, parleremo anche di prestiti perché la nostra polemica alle ore 15 verterà proprio su questo argomento. Ma vi ho chiesto se ci sono stati insomma degli acquisti particolari, soprattutto che sono ancora impressi nella vostra memoria, che avete fatto per la prima volta da soli, quindi con i vostri risparmi da adolescenti, da ragazzi. Sentiamo, vai.
2: Ciao R101. Ciao. Io il primo acquisto che ho fatto con il mio primo lavoro è stato il computer portatile per l'università, in quanto facendo il tecnico informatico era davvero necessario. Ovviamente ho speso qualcosina in più per prendermi un computer portatile con cui poter anche giocare, quindi un portatile da gaming.
1: Giusto, bravo ragazzo.
3: Allora, il primo acquisto che ho fatto con i miei primi soldi guadagnati è stato un telefono di ultima generazione, quindi parliamo di 14 anni fa, sì. Ed ero strafelice perché proprio soldi guadagnati bene e spesi alla grande. Ciao, un saluto da Giulia. Ciao, ciao.
1: Ciao Giulia, grazie.
4: Sono Mauro. Primo acquisto che ho fatto col primo stipendio è stata una chitarra. Ancora oggi ce l'ho. La passione è continuata negli anni. Adesso ne ho 63, allora ne avevo 16.
1: Che meraviglia, hai fatto benissimo. Vedi, comunque nessuna donna che mi dice il mio primo gioiello, il mio primo anello, prima collana. Solitamente sento le amiche ed è quello il primo acquisto. Continuate a raccontarmi al 331 80 90 101 qual è stato il primo acquisto della vostra vita, quello che avete fatto con i vostri risparmi.

0: American Girls, Harry Styles su R101. Questo è il Good Times, ragazzi. Stiamo parlando di acquisti, ma soprattutto dei vostri primi regali che vi siete fatti con i primi soldini.
1: Estate dell'86, andai a fare il benzinaio dal mio zio per comprarmi la prima Vespa usata. Fantastica!
0: Che meraviglia, che bei ricordi!

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enneagrammaro meraviglioso qui su R101, sono le 14:27, io sono Melita, Paride in regia, questo è il Good Times ragazzi e mi sto divertendo molto perché mi avete praticamente inondato di messaggi al 331 80 90 101, stiamo parlando dei primi acquisti che avete fatto insomma con i primi stipendi di quando eravate ragazzi, adolescenti e già subito vi leggo il primo, ciao, il mio non è stato proprio un acquisto però con i primi soldi sono andata a vivere da sola in un mini appartamento in affitto, lo dice Sabrina da Pavia. Intanto grazie e continuiamo a sentire voi.
1: Il mio primo regalo che mi sono fatto con i miei risparmi è stato un telefono con lo sportellino di una marca molto nota e l'ho acquistato con i soldi del primo lavoretto stagionale. Avevo appena 12 anni. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Primo lavoro stagionale a 12 anni, complimenti, wow.
2: Con il primo stipendio correva l'anno ottobre 2005, mi sono comprato un paio di scarpe di una nota marca che desideravo da tempo. Isabella da Torino, ciao.
0: Ragazzi, le scarpe per noi donne, insomma, no, non finiranno mai, no?
3: Ciao Melita, io ti racconto il primo acquisto che mi hanno fatto fare con i miei soldini. Chiesi di poter avere lo stereo, quello vecchio di una volta con equalizzatore, doppia piastra, il giradischi eccetera eccetera. Mio padre disse: bene, vieni in fabbrica da me a lavorare tutta estate e ti paghi lo stereo che prende con i soldi che guadagni. 900.000 lire in 2 mesi mi sono comprato il mio stereo, mai guai chi me la toccava, mi è durato 20 anni.
0: E adesso dov'è però? Dimmi che è rimasto lì in cantina da qualche parte, dimmi che lo guardi ogni tanto. Comunque mi fa molto ridere il tuo vocale perché insomma parlavi di un papà che ti ha insegnato anche il valore del sacrificio. La nostra polemica delle ore 15 parlerà proprio di questo, ma tra pochissimo vi farò sentire anche il mio di papà che mi ha ricordato che cosa ho acquistato con i primi soldini. Ero molto giovane, ma fa molto ridere il vocale, ragazzi.

0: su R101, musica leggerissima con la pesce di Martino. E ragazzi, finalmente è arrivato il grande momento, non vedevo l'ora, insomma, di farvi sentire il vocale che mi ha mandato mio padre. Stiamo parlando dei primi acquisti, quelli che abbiamo fatto da soli, con il sangue, insomma, con tanto sacrificio. E io ho chiesto l'aiuto da casa, perché ho veramente una memoria a breve termine per tantissime cose, non per tutte. E ho chiesto: papà, ma tu ti ricordi che cosa ho comprato con i primi soldini? Sentite qua.
1: Tua mamma mi dice che i primi guadagni che ti ha avuto è stato quando ti ha fatto il calendario, quello del legno del Cordignano, e ti ha pagato i soldi, e con chi soldi ha ti si pagava la patente.
0: Ecco.
1: Mamma si ricorda ancora, ha detto che era 2000 euro. Se può interessare,
0: avete capito ragazzi, il primo calendario di legno non è che è proprio un calendario di legno, era un calendario che pubblicizzava un'azienda, insomma, che faceva legno, ma è stata un'esperienza meravigliosa e mi è ritornato tutto in mente, meraviglioso. Ma sentiamo voi al 331 80 90 101 i vostri sacrifici.
2: Ciao America, io col mio primo stipendio, chiamiamolo così, ho preso e mi sono fatto bellissimo viaggio e sono stato in Egitto.
0: Oh, vedi, qualcuno che ha speso i primi soldini per andare a fare una bella esperienza.
3: Col primo stipendio mi ero tenuto una parte dei soldi e me l'ho comprato una mountain bike, erano appena uscite e costavano tantissimo. Per me, insomma, per me era tantissimo. E niente, con sacrifici sono riuscito a comprare questa bicicletta che dopo un mese, ahimè, mi hanno rubato.
0: No!
3: Quindi storia finita male.
0: No!
3: Buona giornata.
0: No! Cioè, immagino la tua faccia, la tua tristezza, no?
4: Ciao R101, il mio primo lavoro, avevo 15 anni e mi ero comprato la bici nuova, bella, di pacca. Dopo
0: no,
4: una settimana
0: no,
4: me l'hanno rubata,
0: no.
4: Oh, quanto ho sofferto. Vabbè, ciao!
0: No ragazzi, ma sento io il vostro dolore, cioè mi dispiace un sacco. Poi ci aiuta anche Paride con questa musica, mi dispiace un sacco. Ma continuate a raccontarmi le vostre esperienze, perché ragazzi, mi fate troppo divertire.

0: Messenger su R101 e sentiamo voi al 331 80 90 101.
1: Melita, non ho capito che cosa hai comprato con i soldi guadagnati col calendario.
0: Serviva Olga Fernando per sentire il vocale di mio padre. Mi sono pagata

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.

0: stare bene.
1: Le canzoni che ci fanno stare bene arrivano solo qui su R101, tutti i giorni, a tutte le ore. Sentiamo, oggi andiamo nel 1992.
2: Ciao, Michele da Genova. Ciao. Mi fareste sentire la canzone dei No Blondes? What's up? Grazie, ciao.

0: Phone, No Blondies, WhatsApp, R101 per la canzone che ci fa stare bene. Siamo andati nel 1992, quindi grazie a tutti perché ogni ora arriva questo momento. Andiamo a chiudere il nostro discorso che abbiamo fatto, insomma, fino a poco fa sui vostri primi acquisti. Sentite qui.
1: Allora, io con i primi stipendi, diciamo, con i primi soldi rimessi da parte, ho fatto crescere la mia grande passione che è la pesca. E ho comprato un sacco di attrezzatura e continuo a spendere un sacco di soldi, ma come dice mio padre, se è una cosa che ti piace e ti fa felice, sono soldi ben spesi. Un abbraccio.
0: Bravo.
1: Ciao.
0: Sono d'accordo con te, te ne leggo un altro. Il primo acquisto correva l'anno 1986, era una tuta bianca molto famosa con delle bande viola che mia mamma non voleva comprarmi. L'ho messa pochissimo perché mi vergognavo, era molto trasparente e non c'erano una volta le mutandine color carne, ma bisogna sempre ascoltare le mamme. Fissatevi bene questa frase perché durante la nostra polemica, che arriverà precisamente fra 10 minuti, vi ritornerà in mente.

Sentite già le nostre sirene che partono qui su R101. Ragazzi, questo è il Good Times, Paride in regia. Io sono Melita, vi accompagnerò fino alle 16 durante la nostra polemica, come sempre immancabile, anche se manca il nostro Santini. Vorrei già partire con una bella polemica, perché Santini, ragazzi, è già in vacanza, già in partenza per il Vietnam. Fabio De Vivo si è fatto un bel weekend a Ibiza. Io sono l'unica che sono rimasta a casa, sono stata al cinema, ho fatto tutto un bel weekend da sola, bella rilassata, e le vacanze per me arriveranno tra una bella settimana. 331 80 90 101, mi raccomando, anche se siete in vacanza voglio che polemizziate insieme a me, perché oggi davvero vi ho preparato un dibattito meraviglioso. Ma prima ovviamente la musica, quella che ci fa stare bene.

0: Sergi Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Pedro Capò, Alicia e Farrucco, calma, calma è quello che ci vuole per la nostra polemica. Calma, calmissima. Più o meno, non proprio così ragazzi, mi raccomando, calmissimi, perché insomma sono sicura che farà discutere. Partiamo subito, fa fare un prestito ai figli per una famosa console, insegno il valore del denaro ai miei figli. Una mamma ha ritenuto fosse giunto il momento di far apprendere ai figli come funziona il mondo dei prestiti. I ragazzi di 12 e 9 anni, attenzione, volevano comprare appunto questa console molto famosa che forse tutti abbiamo a casa, tuttavia non avevano abbastanza soldi nel loro conto, così hanno fatto aprire loro dei prestiti per insegnare il valore del denaro. E la foto del contratto, ovviamente, di questo prestito è stata condivisa su Instagram e ovviamente è diventata virale. Lei e il compagno hanno convinto che fosse tempo di far apprendere loro come funzionano i prestiti e anche i tassi di interesse nel mondo moderno. Ovviamente tanti utenti erano d'accordo, sono d'accordo con questa idea, ma non tutti, perché qualcuno ha detto avrebbe potuto semplicemente dire ai ragazzi che non avevano ancora abbastanza soldi di continuare a risparmiare oppure far aprire loro i prestiti, ma non ai figli, perché comunque sono molto giovani, 12 anni e 9 anni. Questo devo dire che sicuramente è un bel insegnamento, però lo lascio dire a voi se è giusto oppure no. Quindi direi di alzare la clair delle nostre polemiche e di far entrare tutti voi piano piano, con calma, magari vocali brevi, così riusciamo ad ascoltarvi tutti, o anche scritti, perché abbiamo la messaggeria proprio qui davanti. 331 80 90 101, ditemi se è giusto oppure no, insomma, il metodo che ha usato questa mamma per insegnare il valore del denaro ai figli. Inizia la nostra polemica.

0: Dracula su R101, Tame Impala e Jenny. Ovviamente la nostra immancabile polemica. Fa fare un prestito, davvero, è un vero prestito ai figli per una famosa console. Loro hanno 12 e 9 anni e questa mamma dice: io insegno il valore del denaro. Siamo in Nuova Zelanda, non siamo in Italia, ma ho chiesto a tutti voi che cosa ne pensate, se è giusto o non è giusto. Sentiamo voi al 331 80 90 101.
1: Una grandissima idea, perché le cose si imparano nel lato pratico.
0: Vero.
1: Ok, poteva insegnargli il sacrificio a risparmiare, però gli ha insegnato un'altra cosa, non è un problema.
0: Sì, ma non sono troppo piccoli, ragazzi, 12 anni, 9 anni, parlare di prestiti, parlare di insomma, di tante cose che sono un pelino difficili da capire.
2: Allora Melita, io sono d'accordissimo, perché adesso veramente i nostri figli hanno tutto e troppo. L'altro giorno ho chiesto a mio figlio cosa voleva per il compleanno, non mi ha saputo rispondere. Io quando ero bambino mi ricordavo bene cosa volevo per il compleanno, perché i soldi erano quelli e i regali arrivavano solo per il compleanno e per Natale, quindi giusto così.
0: Ti capisco benissimo, caro mio, anch'io ho un figlio e ho il tuo stesso problema. Ah, davvero, ho tutto e purtroppo non sai mai che cosa può farlo felice davvero.
3: Allora, secondo me sono veramente molto piccoli per capire il prestito. Avrei fatto una roba interna, nel senso che la mamma ti presta i soldi e tu ridai a loro i soldi, ovviamente tenendo un tasso di interesse notevolmente basso, che tanto lo capiscono lo stesso come funziona il prestito, e così, se proprio vuoi fare un prestito. Però mi sembrano veramente molto molto giovani.
0: Sai che sono d'accordo anch'io con questa idea, l'ho pensata in effetti proprio mentre leggevo la polemica di oggi. Ho pensato proprio a questo: potevano fare una cosa interna all'interno della famiglia, forse si sarebbero divertiti anche di più. Continua la nostra polemica, ma anche la nostra musica.

0: la meravigliosa Olivia Rodrigo, Drop Dead su R101. E questa nostra polemica fa fare un prestito ai figli per insegnare il valore del denaro.
1: Secondo me lo impareranno talmente tanto bene che, vedendo come sono i tassi di interesse, i figli di questa coppia probabilmente vorranno fare gli struzzini un giorno.
0: Aia, aia!

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Ti aspettiamo!
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità

0: Premi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: R101 Meteo.
6: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Ci saranno brevi occasionali rovesci pomeridiani nelle aree interne della Puglia centro-meridionale nel pomeriggio. Per il resto tempo generalmente stabile e soleggiato, con nuvolosità residua sulle regioni tirreniche all'estremo nord-est e modesti annuvolamenti attorno ai rilievi sempre nel pomeriggio, con basso rischio di eventuali fenomeni. Le temperature massime saranno in rialzo al centro-nord, in calo invece su parte del sud e sulla Sicilia tirrenica. Se volete approfondire, visitate il sito e app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Per sempre, che meraviglia, in regia oggi c'è del romanticismo, sono le 15.25, questa è R101, il Good Times, la Toniolo con voi fino alle ore 16, ovviamente immancabile per chi ci ascolta sempre, insomma lo sa che c'è la nostra polemica, un grande dibattito a cui tutti possono partecipare. Stiamo parlando di una donna, una mamma, siamo andati in Nuova Zelanda, che ha ritenuto fosse giunto il momento di far apprendere ai figli come funziona il mondo dei prestiti. Quindi questi ragazzi di 12 e 9 anni volevano comprare una console molto famosa, insomma di un gioco molto famoso, e tuttavia non avevano abbastanza soldi nel loro conto in banca, e quindi la mamma cosa ha fatto? Ha fatto insomma fare un prestito vero e proprio nella banca. Ho chiesto a tutti voi che cosa ne pensate, vi siete completamente divisi anche in questo lunedì, continuiamo a sentire tutti voi.
1: Ci vogliono tutti indebitati fino alla testa, così da poter abbattere a zero quasi il nostro potere economico, ecco. Se poi si inizia a fare a 12 anni, beh, non mi sembra assolutamente giusto.
0: Vabbè, ma i genitori volevano semplicemente insegnare, insomma, un nuovo metodo di risparmio.
2: Secondo me è giustissimo, perché devono capire il valore dei soldi e che fatica si fa a guadagnarli. Però io aspetterei intorno ai 14 anni. Ciao ciao Alex.
0: Comunque ragazzi, anche i nostri genitori ci hanno insegnato il valore dei soldi e il sacrificio, e non ricordo di prestiti insomma fatti da ragazzini, ecco.
3: Scusate, io non capisco una cosa: i sacrifici di questi bambini per poterli pagare in cosa si dovrebbero concretizzare? Perché se riusciamo a capire questo, riusciamo a capire tante altre cose. Però questa è una leva pericolosissima, perché gli si sta mettendo in mano il concetto di, appunto, di leva finanziaria. Forse sarebbe stato più opportuno, come diceva un altro ascoltatore, insegnare loro il sacrificio per il risparmio
0: e farlo in casa, insomma in famiglia. Ti dico subito, amico, che ti vedo già, ti sento un po' agitato: i ragazzi fanno le faccende domestiche, quindi credo insomma che ci sia anche una paghetta interna che poi insomma va a finire in banca, eccetera eccetera eccetera.
4: Grande insegnamento: così tra 10 anni diventeranno come l'80% delle persone che si fa prestare, finanziare i soldi anche per comprarsi le scarpe, e non ha un euro sul conto corrente per fare qualsiasi altra cosa. Perfetto, non fa una piega.
0: Non fa una piega. Lo dice anche Giulia, dice: io invece lo trovo giustissimo, anzi prenderò d'esempio questa mamma per i miei figli. Sentiamo voi. 331 80 90 101, continua ovviamente la nostra polemica.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: ragazzi, siamo nel bel mezzo della nostra polemicona di questo lunedì. Stiamo parlando di questi ragazzi, 12 anni, 9 anni, che vogliono assolutamente una console di gaming, ma non hanno abbastanza soldi e quindi la madre decide di far fare un prestito vero, davvero in banca a questi ragazzi per insegnare il valore del denaro. Abbiamo chiesto a tanti di voi al 331 80 90 101, continuiamo a sentire che cosa ne pensate.
1: Io non sono molto d'accordo, perché ormai nella società in cui viviamo si fanno prestiti per qualsiasi cosa: prestito per comprare il telefono, prestito per comprare la macchina, prestito per andare in vacanza, prestito per la televisione, prestito per la lavatrice. Quindi insegniamo ai nostri figli a fare prestiti per ogni cosa, e invece dovremmo insegnarli a risparmiare, e quando hai i soldini una cosa te la compri.
0: Diciamo che qui siamo in Nuova Zelanda, magari hanno anche una mentalità completamente diversa dalla nostra.
2: Ma sì, ora in più o in meno di debito, cosa vuoi che sia? D'altronde in Italia quando si nasce si ha già 30.000 euro di debito.
0: Beh, effetti, qui c'hai ragione.
3: Io penso che sarebbe stato più giusto dire ai figli: quando avrete tutti i soldi necessari, vi comprerete la console o quello che vorrete comprarvi. Secondo me era più giusto così.
0: Sì, è anche forse il metodo un pochino più semplice da utilizzare, però insomma dobbiamo anche imparare dai nostri genitori cosa hanno fatto loro quando eravamo piccoli noi, per insegnare appunto il valore del sacrificio e di tutto quello che acquistiamo, soprattutto per loro. Arriva Giselle con Dimash Midi Pill, domenica a mezzogiorno in punto.
4: Ancora un dimanche qui s'achève.

0: il dimanche mi depilo, insomma, che vuol dire, non vuol dire domani mi depilo, ma domenica a mezzogiorno in punto. Ragazzi, la nostra polemica fa fare un prestito ai figli per la famosa console, ma la mamma, insomma, dice: voglio insegnare il valore del denaro. E Luca dice: ma non potevano semplicemente fare il solito mercatino ogni fine settimana come abbiamo fatto tutti e capire come funziona il lavoro? Beh, ottima, ottima idea. 331 80 90 101, continuate a dirci la vostra. Il pomeriggio da noi è solo good time.
1: R101. Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Cari amici di R101. Dalle 16 alle 18, non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
15: Con Max Giusti.
14: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
15: Stasera 18.45, canale 5.
14: Il muro dà, il muro prende.

0: 101, mettiamo in pausa la nostra polemica, ma andiamo subito a stare bene con le vostre canzoni.
1: Sono Marcello dalla provincia di Lecce. Per la bella canzone che mi fa stare bene, Brian Ferry, Slave to Love. Grazie.

0: Brian Ferry, Slave to Love, schiavo dell'amore, su R101. L'ho detto prima, c'è tanto romanticismo oggi, meglio così, grazie alla nostra regia, ma soprattutto grazie a tutti voi che andate a scegliere sempre delle canzoni, insomma, che ci fanno pensare, ci fanno riflettere e ci fanno, insomma, anche polemizzare, visto che stiamo parlando proprio della nostra polemica in questa ora. Andiamo quasi a chiuderla. Abbiamo parlato di questa mamma in Nuova Zelanda che ha fatto fare un prestito vero, ragazzi, a due figli, 12 e 9 anni, per insegnare il valore del denaro. Volevano tanto questa console e chissà, insomma, se sono riusciti ad acquistarla oppure no, ma la chiudiamo così.
1: Credo che possa essere un insegnamento corretto nel momento in cui, a fine del prestito, si faccia effettivamente a tavolino un calcolo del costo del soldo, che ha sempre un costo, e vedendo quanto è costato in più l'oggetto desiderato dai ragazzi, che può essere qualsiasi cosa, che sia una console, ma può essere qualsiasi altro bene. E di lì capire, far capire quanto tempo ci sarebbe voluto a risparmiare quella cifra accumulando con i lavoretti. Lì sì che è educativo.
0: Ragazzi, io ho già mal di testa, troppo complicato per me, figurati per due bimbi di 12 e 9 anni. Io avrei detto: amore mio, sai chi te lo compra? Te lo compra Babbo Natale. Manca poco, non ti preoccupare, arriverà, fallo comprare a lui. È chiusa la nostra polemica, ma torno domani solo con

chiudere il nostro Good Times di questo lunedì 27 luglio, ragazzi, siamo quasi ad agosto. Come passa il tempo! È arrivata anche la zia Manu, finalmente un po' di donne qui dentro. Ragazzi, vi lascio nelle sue mani. Noi ovviamente ci vediamo alle ore 14 domani. Un ringraziamento a Paride in regia, ma soprattutto a tutti voi. A domani, grazie, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Me l'ha ordinato Allah, così il 31enne che a Parigi ha accoltellato 3 donne, di cui una incinta. Le vittime sono in ospedale, 2 in condizioni gravissime. L'assalitore, subito fermato dalla polizia, sarebbe affetto da disturbi psichici. Meloni e Piantedosi in visita in Val di Susa dopo la guerriglia di sabato tra polizia e antagonisti NOTAV. La premier parla di violenza organizzata inaccettabile. 4 persone arrestate, 800 quelle identificate oggi a Venaus nel camping dei manifestanti. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il nuovo decreto contro il caro carburanti in attesa del via alle accise mobili previsto ad agosto. Intanto, per le coperture dei tagli si valuta un aumento dei prezzi delle sigarette, discussioni in corso. Tregua armata tra Iran e Stati Uniti, gli Ayatollah sbeffeggiano Washington, siete in difficoltà e senza vie d'uscita. Trump rivendica, abbiamo più munizioni di chiunque altro al mondo. Intanto gli Houthi dallo Yemen rivendicano attacchi con droni su un oleodotto saudita. Il GIP convalida il fermo del 26enne tunisino accusato dell'uccisione del giornalista Luca Esposito a Eboli. Il giovane resta dunque in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato da crudeltà e premeditazione e di soppressione di cadavere. Calcio nazionale nel caos dopo il tramonto dell'opzione Pirlo come nuovo CT. Il ministro Abodi parla di una figuraccia a cui rimediare. Il presidente della FIGC Malagò, bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura, e si fa strada l'ipotesi che il direttore tecnico Maldini possa lasciare in polemica. Queste le breaking news di TGCOM 24.

tutto, mi viene da dire buon inizio settimana, l'ultima di luglio, lunedì 27, due minuti dopo le 16, dico nonostante tutto perché, ma scusate, dov'è Federica Salvia che normalmente presidia la redazione? Non c'è. Dov'è il direttore che ho visto la porta chiusa dell'ufficio del direttore? Non c'è. Comincia a vedersi un po' di deserto in radio, perlomeno negli studi di Milano, ma è normale che sia così visto il periodo. Pari da Ausili in regia, buon pomeriggio a tutti voi, partiamo così.

come sempre, che lo vogliamo o no, cioè che siamo noi, e quando dico noi parlo della community di Cari Amici, quindi dagli studi di Milano scegliamo il disco o lo scegliete voi che siate all'ascolto come canzone che ti fa stare bene, che lo vogliamo o meno, la musica parla di ciò di cui chiacchiereremo, in particolar modo oggi comunque andare Alessandra Amoroso, perché il tema di oggi, partiamo da questo, partiamo da delle situazioni. Vi è mai capitato che una storia, una relazione, che fosse una relazione d'amore o anche un'amicizia, finisse senza un vero motivo? Vi siete allontanati, vi siete lasciati ma non capendo bene perché. Vi faccio un altro esempio. Vi è mai capitato di andare in sbattimento per non essere stati scelti dopo un colloquio di lavoro, o sbattimento con mille domande in testa nel momento in cui, avendo mandato la candidatura, non avete ricevuto risposta? Vi faccio un altro esempio. Qualcuno che via WhatsApp, adesso WhatsApp ci ha letteralmente rovinato perché siamo tutte a interpretare l'emoji che ci hanno mandato, il messaggino, la risposta che ci hanno dato, lo stato alla risposta e cose del genere, e insomma siamo in continuo lavorio mentale chiedendoci se abbiamo fatto la cosa giusta, perché questa cosa non è successa, perché invece è successa così. I giapponesi, li citeremo, la filosofia giapponese ha per questo tipo di sbattimenti di vario genere un nome, aspetta che tento di pronunciarlo correttamente, che è Goenga Nakata, l'ho detto anche con l'intonazione che sarebbe quella giapponese, che significa letteralmente non c'era il legame. Io lo tradurrei come non era cosa. Quanto è bello, signori e signore, vorrei poi chiudere tra due ore la diretta di Cari Amici su R101 proprio liberandoci dicendo: oh, non era cosa, non è che il tuo cervello deve andare in sbattimento per trovare una giustificazione e una, come dire, una responsabilità, una causa, qualsiasi cosa sia successo, no? Partiamo da qui. Come la pensate? Non è liberatorio ogni tanto dirsi non era cosa, senza cercare il cavillo del perché sia successo, di chi fosse la colpa e così via? Vi ricordo il numero della diretta, è il 331 80 90 101 su R101 Purple Disco Machine.

0: Temper City dalla Nuova Zelanda su R101, cari amici, con me Manu a cantare dell'importanza della autoconsapevolezza. Di solito guardarsi dentro richiede sicuramente anche momenti in cui ci si fa male, si sentono dolori perché si va a rivivere dei traumi, però non c'è come guardare dentro se stessi per poi trovare un equilibrio e una pace in generale. Più avanti si va, di solito è così. Ne stiamo parlando perché ci siamo detti: vi è capitato qualche volta, invece di andare a cercare sempre il motivo perché una cosa ci è successa passivamente o attivamente, di dire: oh vabbè, doveva andare così? Lo state raccontando al numero della diretta.
1: Ciao R101, lasciare andare è un concetto molto molto alto, ma si può applicare a tantissimi aspetti, non solamente all'esempio che avete fatto voi. Si può parlare di lasciare andare una persona, lasciare andare anche una relazione, lasciare andare quando non è la cosa, magari anche un rapporto tossico, quindi in realtà è molto liberatorio, fa crescere, fa star meglio, e anzi nelle culture orientali molto spesso questo concetto viene richiamato, quindi assolutamente sì.
0: Grazie amico mio per aver citato le culture orientali, ne parleremo, ci arriveremo, perché loro hanno proprio un nome per indicare il legame che non c'era. È andata così perché non c'era legame, non era cosa, e tra poco capiremo come fanno anche proprio nella pratica, nella fattispecie, i giapponesi. Su R101, a proposito di Giappone in qualche modo, Samurai J, Ossessione, eccola qua.

0: Samurai J, ossessione su R101, a cari amici, occasione anche per ricordarvi, e lo farò durante tutta questa settimana, che questa è l'ultima settimana di Cari Amici. Dopodiché dalla prossima ci sentiremo comunque, ma con un'altra programmazione, sempre in compagnia anche di Federica Salvia in redazione. Tra poco ne parliamo sulla radio che ti fa stare bene.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo di...
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
1: Siete pronti a sentire l'estate?
0: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
0: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Vi aspettiamo!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
8: Apri R101.
7: R101.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vedi, poi arrivi a dire frasi così importanti, così estreme come quella cantata da Biagio Antonacci, non vivo più senza te, su R101, cari amici, è sicuramente una bella dichiarazione d'amore, è che poi magari nei confronti di chi la riceve un po' ti pesa, perché dici ok, cioè l'amore è una cosa bellissima, però dobbiamo anche essere in grado di sostenere eventuali allontanamenti, eventuali sconfitte, eventuali fini che bruciano ancora. Perché? Perché come se non gli avessimo dato una chiusa a quella fine, perché magari ci interroghiamo ancora su cosa poteva essere fatto diversamente. Questo non solo in amore, ma anche in, che ne so, delle occasioni lavorative mancate. C'è qualcuno di voi che ancora ripensa a quella scottatura?
1: Io dopo 40 anni sono ancora, lo ammetto, in sbattimento, perché ho prestato servizio militare nell'arma dei carabinieri, avevo fatto domanda, avevo passato i primi 3 giorni, però quando sono andato a colloquio col colonnello, che è la parte finale, ormai ci sei, ormai diciamo sei arruolato, però sì. L'emozione mi ha fatto raccontare al colonnello un sacco di castronerie e praticamente mi sono bruciato dopo 40 anni e ancora oggi ho questo sbattimento in testa, però vabbè, succede. Ciao Gabriele da Bergamo.
0: Gabri, è molto curiosa la tua storia, ma ti è capitato, se vuoi puoi aggiornarci con il pensiero e la riflessione, di pensare non so, in un secondo momento vabbè, forse non era cosa, forse c'è stato un motivo per cui nonostante io ambissi così tanto a entrare, alla fine non ci sono entrato. È importante questo processo, perché effettivamente da tutti gli studi che ho un po' in mano parlando di questo argomento oggi, innanzitutto ogni tanto ci dobbiamo dire, e se non tutto dipendesse da noi? Cioè siamo nell'epoca, nella società in cui mi raccomando, lavora su te stesso, migliora, comunica meglio, fai terapia, diventa la versione migliore di te, perché tutto dipende da te. Aspetta, fino a un certo punto, magari ci sono delle cose più grandi. I giapponesi, vi dicevo poco fa, lo chiamano l'en, E-N, il buon legame, dicono, non si fabbrica, si riceve. Di un incontro importante si dice proprio in Giappone, ho ricevuto un buon en. Nei santuari si va a chiedere agli dei di annodarlo per far sì che qualcosa accada. E se non accade, ci sono altre tecniche, sapete che loro sono anche molto rituali, delle tecniche che permettono loro anche di liberarsi qualora qualcosa invece non sia accaduto. Tra poco.

0: Le cose molto belle cantate da Benson Boone su R101, Beautiful Things, quelle di cui ti rendi conto quando magari cominci a fare un po' di pulizia rispetto alle cose che ti appesantiscono. Ognuno ha il suo percorso, la sua esperienza. Stiamo parlando di quella volta o di più volte in cui hai sentito quel bruciore della sconfitta, della fine, e volendo anche dopo anni, dopo decenni, come abbiamo sentito poco fa, non sei riuscito a venirne fuori, cioè non ti sei dato una spiegazione, ti brucia ancora. Vi è successo?
1: Ciao a tutti, io qualcosa di grande che mi è rimasto e che non manderò mai più giù è nel lontano 1979. Feci la domanda in polizia, mi presero e partii con un entusiasmo fuori dal normale. Poi non so per quale motivo, dopo 3 giorni feci la rinuncia all'arruolamento. Ecco, quella è una cosa che mi è rimasta male. Tra l'altro anche mio papà, che non c'è più, per un anno intero non mi parlò, e questa è una cosa che mi rimarrà per tutta la vita.
0: Allora, ascoltarvi, essendo tendenzialmente abbastanza empatica, mi crea lo stesso vortice che crea in voi. Cioè io ti ascolto e dico, caspita però, e quindi ti sei domandato se cosa è successo all'epoca? Perché poi è lì che devi trovare un po' la quiete, no? Altrimenti continui a, come dire, a sentire questo bruciore che non passa. Sicuramente quello che è successo del tuo papà, che adesso non c'è più, ingrandisce tutto. Quindi secondo me è importante questo momento che ci stiamo concedendo in diretta su R101, cari amici, è proprio importante per fare un po' il punto, emulando i nostri amici orientali giapponesi, tra poco con delle tecniche ben specifiche. Subito arriva Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Enjoy the music.

Amici, cari amiche, su R101 firmata anche Merkel Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope, per chi sta ascoltando dalla radio, ma non solo, dalla TV, dal canale 67 e dall'app gratuita di R101.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18.45, canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.

0: Mi metto qui, buona buonina, giro il microfono dal lato della vostra bocca e virtualmente attendo la vostra richiesta di canzone estiva che ti fa stare bene. Qual è? Al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, sono Francesca e vorrei sentire I Want It That Way dei Backstreet Boys, perché è la canzone che mi fa stare bene, perché è la mia canzone preferita. Ciao!

Buon gustai all'amica che poco fa con la sua nota vocale ha richiesto questa canzone come canzone che ti fa stare bene. Backstreet Boys, I Want It That Way, con questo titolo così grammaticalmente scorretto in inglese che però è valso anche il successo, no? Una delle canzoni scritte da colui che ha scritto praticamente negli ultimi 30 anni i dischi pop più famosi e amati nel mondo, Max Martin, svedese. All'epoca quando la scrisse era alle prime armi di inglese, quindi la scrisse con qualche errore, però è valsa un sacco di titoli di fama in giro per il mondo. Allora, a proposito di inglese, adopt a beach, adotta una spiaggia, punto www.wwf.it, bellissima iniziativa che vi sto raccontando, lo farò tutta l'estate. A questo sito potete trovare proprio la possibilità per chiunque di noi singoli cittadini di scegliere un pezzettino di spiaggia che abbiamo a cuore, di costa italiana, e andare a tenerla pulita. Tecnicamente con un modulo da compilare proprio sul sito, con amici o parenti da scegliere per questa iniziativa, per questa attività da fare insieme, e soprattutto aiutando, riportando, facendo questo report a WWF, aiutare tutto il team di WWF nelle ricerche importanti che fanno quotidianamente. Adoptabeach.wwf.it, su r101.it trovate tutto quanto. Lui è James Blunt.

stile, la classe, l'atmosfera, tutte racchiuse sotto questo nome e cognome. Sienna Spyro arriva da Londra, Material Lover, la canzone che abbiamo appena ascoltato su R101. Vi consiglio di andare su r101.it per trovare tutte le info legate proprio alla sua unica data italiana. L'anno prossimo, a marzo, il 27 di marzo per la precisione, noi Radio Ufficiale quindi la seguiremo da vicino. Subito arrivano le news grazie a TGcom24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo gli scontri in Val di Susa si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival Notav sono state identificate. Oggi sul posto è arrivata la Premier Meloni. Quello che abbiamo visto non è dissenso, ha detto, ma violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. Due delle tre donne rimaste ferite oggi in un attacco all'arma bianca a Parigi sono in condizioni gravi. Arrestato l'aggressore, avrebbe utilizzato due coltelli. Si tratta di un 31enne con apparenti problemi psichici. Avrebbe detto di aver agito per volontà di Allah. Le indagini sono in corso, la pista del terrorismo non è tra quelle privilegiate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il caro carburanti. In arrivo un provvedimento ponte per ridurre i prezzi alla pompa prima dell'esodo estivo del 1 e 2 agosto. Poi l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise. La Lega contraria ad un aumento delle sigarette per finanziare il decreto. Accolto dai giudici il reclamo dei cittadini sull'ex Ilva di Taranto. La riapertura degli impianti sarà consentita solo dopo la rimozione integrale dell'amianto e il rientro delle polveri nei parametri di sicurezza. L'area a caldo si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. Disposto il carcere per il tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Esposito a Deboli. Lo ha deciso oggi il GIP dopo l'udienza di convalida del fermo al Tribunale di Salerno. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Calcio sul nuovo CT della Nazionale. Il presidente FGC Malagò assicura, a breve saprete tutto. Poi replica il ministro Abodi che dopo il caso Pirlo ha parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta, sostiene il numero uno della federazione. Attesa anche per la decisione di Maldini, potrebbe dimettersi da direttore tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola! Ah! Cop Voce, una connessione di qualità!
3: Parti con Cop Voce! Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi! Meno pensieri, più Cop Voce!

7 dall'app gratuita di R101. Il nostro appuntamento si chiama Cari Amici. Ancora un buon pomeriggio da parte mia. Io sono Manu in questo lunedì di fine luglio, 27 di luglio. Si parlerà di un sacco di cose. Nella prima ora abbiamo affrontato quella volta in cui magari hai detto: vabbè, dai, non è che si può trovare una spiegazione a tutto. A volte bisogna anche prendere atto che le cose vanno per qualcosa di superiore a noi. Ne riparleremo. Benvenuta Diego Petta in regia. Grazie a Paridina Ausili per averla curata finora. Arrivano dei giornalisti.

0: obiettivo decidete di mettere alla vostra felicità di questo periodo? Spero innanzitutto che ci sia, è già a buon punto. Dei giornalisti su R101, cari amici, vi dicevo, giusto per riassumere, stiamo chiacchierando della possibilità ogni tanto, rispetto a quella fine, quella sconfitta, quell'allontanamento, di dire: oh, non era cosa, assegnare a qualcosa di più grande la responsabilità, per non rimanere incistiti, incastrati nel trovare per forza colpe, responsabilità e rimanerne intossicati. Il film di oggi è molto bello, si intitola Her, ovvero lei, Joaquin Phoenix nel ruolo di Theodore, quest'uomo solo di Los Angeles che si innamora di Samantha, un sistema operativo con intelligenza artificiale. Lei diventa la sua assistente e da lì nasce, prendete tutto tra virgolette, una storia d'amore. La voce nel film, nell'originale americano, è di Scarlett Johansson. Sentite.
1: Samantha, perché vai via?
2: È come se stessi leggendo un libro e... è un libro che amo con tutta me stessa. Ma lo leggo lentamente ora. Le parole sono distanti tra loro e gli spazi tra le parole sono quasi infiniti. Riesco ancora a sentire te e le parole della nostra storia, ma è in questo spazio infinito tra le parole che... sto trovando me stessa ora. È un posto che non appartiene al mondo fisico, dove ci sono cose che neanche sapevo esistessero. Ti amo tantissimo, ma ora sono qui e ora sono questa. E devi lasciarmi andare. Per quanto io lo voglia, non posso più vivere nel tuo libro.
1: Non ho mai amato nessuno come ho amato te.
2: Neanche io. Ora sappiamo cosa vuol dire.
0: È così, non era cosa. Adesso lei ha fatto tutto un discorso, come lo farebbe ChatGPT oggi, un po' anche supercazzolo, ogni tanto complesso da capire. Però arrivi a un punto in cui dici: quello che c'è stato, non era più cosa, non lo è mai stato, è finita. Pace.

0: the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

scusa, lo siento. 17:14 su R101. Ancora buon pomeriggio a tutti e tutte voi. Queste cari amici, i pinguini tattici nucleari, con me Manu. Si sta chiacchierando del perché ci brucia ancora così tanto. Quella cosa successa, magari l'avete raccontato anche voi, non anni, decenni fa, a cui non riusciamo a dare una spiegazione, non riusciamo a uscire da quella sensazione lì. È qualcosa che non è andato bene. In Giappone, davanti alle stesse fini, davanti alle stesse sconfitte, si tiene aperta un'altra porta, il famoso filo che non c'era. Loro dicono il legame, tra virgolette, non c'era. E non è una gentilezza di facciata. Certe cose, dicono, non falliscono. Il legame che doveva tenerle insieme non c'era e nessuna delle due parti poteva fabbricarlo. Non ogni fine è una sentenza su di noi. È una fine senza colpevole che non ha bisogno di un processo. Si può chiudere così com'è, come abbiamo sentito poco fa nello spezzone del film, con un grazie, con un augurio, senza nessuno da condannare. Vi faccio una domanda un po' provocatoria. Secondo voi perché abbiamo la necessità di dare un perché, una spiegazione, una causa alle cose, specialmente quelle dolorose, che ci succedono? Ce l'avete un'idea? Al 331 80 90 101, se avete la riflessione, vi aspetto attraverso nota vocale.

Nile Rodgers, Talk to Me su R101. Cari amici, tra poco le vostre riflessioni proprio sul perché a volte non riusciamo a stare senza spiegazioni per ciò che ci è accaduto.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Una gustosa

0: exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

La voce e la musica di Mario, Let Me Love You su R101. Ancora buon pomeriggio qui a cari amici in diretta, 17:26 minuti. Stiamo come sempre, quando ci ritroviamo in queste due ore insieme, dal lunedì

0: Venerdì dalle 16 alle 18 lasciamo spazio a quelle riflessioni che oramai sempre meno riusciamo ad avere durante la giornata e ci sforziamo un po' di capire, perché magari possono sbloccare delle cose che abbiamo lì bloccate da tempo. Ci siamo detti spesso quando ci sono delle fini dolorose, degli allontanamenti che bruciano, si fa fatica a lasciarle andare, si continua a cercare il perché. La filosofia giapponese ci insegna che a volte è qualcosa di più alto di un perché razionale. Probabilmente quella cosa lì non doveva continuare, non doveva esserci, non c'era legame nello sviluppo, nell'evoluzione. Vi è successo sicuramente.
1: Ciao Manu, sono Emanuela dalla provincia di Bergamo e nonostante ormai 5 anni quasi e mezzo dalla separazione, il cuore piange ancora, fa male ancora, più che altro perché comunque ci sono anche 2 bimbe piccoline, quindi si ha sempre questa sensazione di non di fallimento, però ecco, di non essere stati abbastanza forti e complici per potergli dare una vita, tra virgolette, una famiglia, tra virgolette, normale.
0: Grazie amica mia, che poi se tu ci pensi a quello che hai appena detto dici: caspita, ma io mi sto forzando, io devo essere abbastanza forte, abbastanza complice, ma se non è cosa, quanto intenzione di sforzarmi? E vi ho chiesto perché secondo voi non ci accontentiamo del doveva andare così e dobbiamo cercare per forza una spiegazione a tutto.
2: Ciao, sono Andrea da Bologna.
0: Ciao.
2: E secondo me dobbiamo dargli una spiegazione, perché così riusciamo a affrontare meglio la tristezza e tutte le emozioni che vengono fuori dopo magari una brutta notizia o comunque un evento che ci destabilizza, e quindi dopo riusciamo a dargli una spiegazione anche solamente a livello mentale e quindi riusciamo meglio a affrontarle. Ciao.
0: Grazie Andrea, la tua sensazione è giusta. Gli esperti ci dicono: spiegare i fatti rende possibile, mediante la comprensione e l'azione, il ripristino di una certa sicurezza in noi, ma come primo passo per ripristinare un equilibrio. Questo non significa che è poi la soluzione, però ci serve per mantenerci in piedi e ricominciare. In questo senso ripartiamo da qui, su R101 arriva Lady Gaga.

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Sono molto felice di ritrovare in playlist Miley Cyrus, è sempre bello riascoltarla con la sua Flowers, in questo caso su R101, a Cari Amici, e sono molto emozionata nel constatare ogni volta che questo spazio che ci concediamo è l'occasione per parlare di qualcosa che accomuna tutti noi, anche se ognuno ha la propria storia, e soprattutto se si tratta di confessioni e riflessioni delicate.
1: Io ho perso mio padre da una settimana e la cosa chiaramente è turba. Però c'è una cosa che mi lascia, che ho letto, che mi fa pensare. Secondo me siamo coperti dai sensi di colpa, una società di sensi di colpa, per cui ci sentiamo in colpa per qualsiasi cosa, anche per quello che non dipende da noi. E di conseguenza facciamo fatica a farcelo scivolare addosso, anche le scelte che amaramente sono fatte da qualcun altro. Tiziano da Brescia.
0: Tiziano, grazie per esserti confidato a una settimana da un evento così traumatico per te, per averci messo questo racconto tra le mani e soprattutto per aver messo il focus su una cosa secondo me importante. Siamo la società dei sensi di colpa. Giuro che ci facciamo una diretta di Cari Amici per toglierceli di dosso, perché fanno solo male la maggior parte. Qui su R101.
2: Che bello!

0: Parlar d'amore, nuovo singolo firmato Safe, appena ascoltato in questa chiacchierata di Cari Amici in diretta su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a €2,79. Lidl, vale davvero!
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, portabici da €18,99 oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
16: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
19: GWM, go with more.
20: Aggiungi un tanto di gusto in più.
21: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
20: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
21: Waterstick, dall'Angelica.

0: sono qui pronta a sognare insieme a voi, anzi grazie a voi. Sto aspettando la vostra richiesta al numero della diretta attraverso nota vocale, il 331 80 90 101. Qual è la canzone estiva che vi fa stare bene?
1: La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Reckless degli UB40 e non mi ricordo chi altro.

Africa Bambata UB40 Reckless per ricordare soprattutto la sua scomparsa troppo presto. Lo scorso 9 aprile ci ha lasciato Africa Bambata a soli 68 anni, lui che è stato nella triade dei padri fondatori dell'hip hop insieme a DJ Kool-Herc, insieme a Grandmaster Flash, lui che in particolar modo è quello che si è occupato soprattutto della cultura hip hop, l'attivismo, l'aggregazione, l'espressione hip hop attraverso vari modi, no? Non solo la musica ma anche l'arte, i graffitari, il ballo e così via. Riflessione finale: non c'è Federica Salvia con la sua buona fede, ma ci sono le parole della filosofia giapponese che, a proposito del non cercare una spiegazione su tutto, ci dicono: a volte siamo ossessionati dall'idea di capire dove abbiamo sbagliato, perché pensiamo che solo così potremo evitare di soffrire ancora. Ma la filosofia giapponese ci offre un'altra possibilità. E se qualche volta non ci fosse niente da correggere? Se quel filo non si fosse mai davvero annodato, non perché qualcuno l'ha spezzato, semplicemente perché non c'era. E questa, invece di essere una condanna, potrebbe essere una forma di pace. Così ci piace finire, grazie come sempre per aver messo nelle mie mani i vostri racconti. Tra poco ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento a domani per Cari Amici. Musica su R101, ora firmata Jatty Ranks.

Non riesco a non battere le mani. Una volta batto sul bancone, una volta batto le mani. Baby K, Tuca Macarena, con lei ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento a domani. Se siete stati bene, ma fatemi dire, anche se no, come dice Fede, c'è sempre una nuova possibilità per dare un'altra occasione a cari amici, con me Manu, Federica Salvia, che tornerà invece da giovedì, Dieghito Petter regia, grazie. Arrivano i Filli sulla radio che ti fa stare bene, R101. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Visita della Premier Meloni oggi con il ministro Piantedosi in Val di Susa dopo l'assalto ai cantieri dell'alta velocità. Dai Notav, una violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. La magistratura faccia al massimo il suo monito. Danni per 1 milione di euro, secondo una prima stima. 4 antagonisti fermati, 800 identificati. Le misure contro il caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, benzina ai massimi dal 2023, in arrivo nuovi sconti, subito un provvedimento ponte prima dell'esodo estivo, poi sarà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise, niente aumento delle sigarette. I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite. In fiamme il sito di Abqaiq, gestito da Aramco, è un nodo fondamentale e consente di convogliare il petrolio verso il terminale di Yanbu sul Mar Rosso. Lo stretto di Hormuz resta chiuso. Armato di coltelli ha attaccato e ferito 3 donne a Parigi. L'aggressore, un 31enne con problemi psichici, è stato arrestato subito dopo. Era stato bloccato da alcuni cittadini. Avrebbe detto: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Il giornalista ucciso a Eboli, il GIP di Salerno ha convalidato il fermo del 26enne tunisino immigrato irregolare in Italia che ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Il caos azzurri dopo la vicenda Pirlo. Entro domani il nome del nuovo CT, ci sto lavorando, lo annuncia il presidente della FIGC Malagò, e al ministro Abodi, che parla di brutta figura, replica: dipende da chi l'ha fatta. Sul futuro di Maldini il numero uno della Federcalcio commenta: non posso dire nulla. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sempre in autosole, ma sul tratto Roma-Napoli, rallentamenti per un veicolo in panne tra lo svincolo asse mediano e l'allacciamento con la 16 in direzione di Napoli. Sulla A14 Pescara-Bari, attenzione ad una perdita di carico tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra la 10 a 6 Albissola in direzione di Genova. Sulla 4 Venezia-Trieste rallentamenti per un incidente tra Palmanova e l'allacciamento Villesse, raccordo Villesse-Gorizia in direzione di Trieste. Lungo la tangenziale nord di Milano code per traffico tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo strada statale 36 del Lago di Como in direzione della provinciale Milano-Meda. ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza con il viva voce o con l'auricolare, non tenerlo mai in mano al volante, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 9:03 minuti su R101. Buonasera amici trafficanti, buon lunedì dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao ragazzi.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Diego Petta in regia.
3: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no.
0: Diamo il benvenuto ai trafficanti in quest'ultima settimana tutti insieme.
2: In che senso?
4: Dirlo. Ultima di cosa?
2: No, non dirlo.
4: Ah, ultima di sempre.
0: Che poi dopo se ne accorge
1: il calendario se ne accorge e ce ne infila un'altra.
0: Che poi no, poi ci inframmezziamo. Noi siamo sempre qua. Ah, ma qualcuno va in vacanza, qualcuno torna, inizieremo a inframmezzarci.
1: Però non riusciamo a lasciare il posto fisso.
0: Ah no, questo
1: come
0: è
1: dire. la postazione.
0: La postazione è questa. Salutiamo tutti voi ovunque siate, amici trafficanti. 331 80 90 101, solito numero per avere a che fare con noi, per segnalare tutto il traffico che trovate davanti a voi e per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
4: Vi ricordiamo che potete ascoltarci tramite la vostra radio, magari siete in macchina in questo momento, tramite il sito r101.it, tramite l'app di R101,
1: ma anche dentro una bellissima conchiglia, magari trovata sul bagnasciuga, l'appoggiate all'orecchio e sentite noi che
0: è già
4: di solito si sente.
0: Iniziamo con Maître Gims, Est-ce que tu m'aimes, su R101.

0: si je t'aime. Maître Jim, est-ce que tu m'aimes su R101 ancora? Buon pomeriggio amici trafficanti dai Finlay.
1: Lo dico subito, vai. Sono l'unico.
2: Cosa?
1: Io sono l'unico a non averlo visto.
2: Ah, stai parlando
1: i
2: di
1: miei vita, colleghi, certo. Sì, sì. Sono andati a vedere
3: L'Odissea.
2: Di Christopher Nolan. Sì.
1: Come l'avete trovato? No, però cercate di non entrare nei dettagli.
2: Cioè, ma non è che sei andato a scuola, cioè non è che se ce la spoilerai chissà che cosa.
1: Scuola.
3: Mia moglie ieri durante la proiezione mi ha detto: "Oh, mi dici come finisce?".
2: Ma come finisce? Dai, è quella la storia. Non è
4: scuola,
2: che
4: ci siamo andati tutti. Bene o male quelle quattro cose sull'Odissea.
1: La favola l'abbiamo letta tutti.
2: Ma che favola? Vabbè, per favore.
4: Comunque è romano, mica è storia vera. Cioè,
3: romanzo, un poema.
2: C'è un poema, sì, non è una storia vera.
5: Assoluto. Come che fa, in poche parole?
1: Vabbè, c'è quello lì che piglia, a un certo punto dice: sapete che c'è? Faccio armi e bagagli e me ne vado perché mi avete scassato. Piglia una nave, se ne va.
3: La nave di chi?
1: Dopo, no,
3: scusami, c'è una battaglia. La battaglia
1: col cavallo. E praticamente lui dice: ma ascolta una cosa, ma io devo stare qua.
2: Stop, ripartiamo.
1: Tutta sta storia. Io piglio, me ne vado. A un certo punto sente ste sirene che cantano. Dice: vabbè, si fa prendere dalla dall'entusiasmo. E dice: quasi quasi rimango qua. Resta un po'.
2: Che c'avevi? Dopo
3: ma no, non c'è niente.
1: Torna dopo tanto.
2: Che c'avevi
1: dopo
2: in letteratura
1: tanto tempo
2: straniera tu?
1: E in effetti non è cambiato niente. Perché poi c'è quella lì che è rimasta lì che faceva i ferri.
3: Penelope, sua moglie.
1: La storia la sanno tutti. Ma i nostri colleghi qui, i vostri amici di
2: tu non la sai, tutti tranne te
1: sono riusciti, pensate, a criticare Nolan.
2: No, siamo usciti ultra soddisfatti da questa proiezione.
1: Hanno fatto lo scientifico e sentito il dovere di dire la loro.
3: Io intanto ho fatto un corso di recitazione base,
1: giusto, dimenticavo,
3: quindi qualche attestato ce l'ho.
2: È stupendo.
3: Se proprio
1: eccoli qua.
3: Sono due aspetti che non mi sono piaciuti, perché mi piace la rivisitazione del mito ed è giusto riproporlo in chiave moderna, però la mancanza dello stratagemma di nessuno con Polifemo, secondo me, è proprio il manifesto della minuzia di Ulisse. E poi, se proprio in termini attoriali, Tom Holland nel ruolo di Telemaco me ha deluso un pochino.
1: Christopher, sentito Pedro, brucia un po'
3: Dani,
1: sta critica,
3: invece, te
1: no?
3: Cos'è che se no, proprio no, devi trovare il pelo nell'uovo?
4: Non vado nel particolare sul film, cioè il film è un capolavoro. Quello che dico.
1: Però il tono, capito? Il tono.
4: Il film è un capolavoro. Quello che dico è che 1998, 99, sì. 2000, 2001, cioè quegli anni là un film così usciva ogni mese.
3: Ah, lo fai sulla produzione cinematografica mondiale la critica.
4: Adesso devi aspettare 4 anni che Nolan si sveglia, no?
3: E quindi
4: è un film
1: voi non siete degni, di sedere su una poltrona, cioè, dinanzi a quel colossale film
2: che non hai visto.
1: Non ho ancora
3: di
1: visto.
3: Di cui non sa nemmeno la storia.
1: No, ma perché io adesso estendo un attimo il ragionamento, perché mi viene il punto.
3: Vai.
1: Questa gente qua, che sono lo specchio del paese, si permettono di criticare, che ne so, il lavoro di Paolo Maldini, che è stato
3: ma non ha ancora iniziato a lavorare.
1: Ma tu già lo critichi.
2: Ma chi la critica?
1: Pirlo, come fa a allenare l'Italia?
2: Ma chi lo
1: Pirlo
2: critica? Non ha ancora iniziato.
1: Siamo un paese di criticoni.
4: 1997 uscivano al cinema Jurassic Park, Titanic, La vita è bella, cioè Will Hunting, Genio ribelle, cioè capito che tutti in un anno. Adesso
3: tanti di noi
4: è un capolavoro.
3: Comunque riceveranno critiche sul lavoro, ragazzi. Cioè, il pelo nell'uovo comunque lo vai sempre a trovare.
1: Di giovedì scorso. A mie tutto vittime.
4: 331 80 90 101.

0: Allora, abbiamo fatto un po' i criticoni, è vero.
1: Lo siete.
0: Un po' sport nazionale, no? In Italia.
2: Certo. Ma noi abbiamo tessuto le lodi, a proposito di tessere, visto che abbiamo parlato della tela di Penelope, abbiamo tessuto le lodi di questo capolavoro di Odyssey. Se proprio abbiamo posto l'accento
1: ma
2: su due piccoli dettagli.
1: Che mi fa ridere, capito? Guardare il dito e non il sasso, capisci?
0: Il sasso.
1: Ritrai il braccio,
3: comunque. Sono in contatto con Christopher.
2: Sì, Christopher Nolan, il regista di questo capolavoro.
3: Proviamo a fargli una breve...
1: Peccato che non è reciproca la cosa.
3: Sto provando a contattarlo, magari vuole venire qui ai trafficanti per rispondere un po' alle vostre critiche.
0: Che abbiamo un po' cercato.
2: Ed è giusto comunque il contraddittorio, dare la possibilità al regista comunque di difendersi.
1: Ah certo, di fronte a tanta critica.
0: Abbiamo cercato il Pedro nell'uovo.
1: Bello.
0: Ora Summer, Home Wrecker.

0: tempo fa,
1: sì, sì, sì,
0: vorrebbe rigirare il film da capo, togliere Tom Holland e Pedro prende il posto di Tom Holland.
2: Agamennone lo potrei fare anch'io, quello mascherato, dai, grande recitazione dell'attore di Agamennone, ma non si vede neanche in faccia, ma dai, fate i bravi,
3: questo è il tenore,
2: ma fate i

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Lo sapete, c'è una sola regola ai trafficanti di R101, una regola importante. Se vedete code, traffico, situazioni strane sulle strade italiane,
4: diamoci
3: segnalate.
4: diamoci una mano tutti insieme, perché siamo una grande famiglia.
5: Forza amici, 331 80 90 101.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dido, thank you su R101.
1: E thank you lo dico io, sì, lo dico io, lo dico al nostro ospite di oggi che siamo riusciti a contattare, vista la gran
2: no, ragazzi, veramente... uno scoop straordinario, un'esclusiva che solo noi abbiamo a livello mondiale.
1: E io fossi in voi tremerei, viste le parole che avete detto prima su Christopher Nolan, che io veramente ho il piacere di introdurvi qui ai microfoni di R101. Chris, hi Chris.
3: Cosa Giannico?
1: Intanto, come stai? Stai vivendo un momento bellissimo. Fa sì con la testa, perché giustamente bene. Si sta godendo il momento, signori. E beh, obiettivamente il conto corrente.
3: Capito, ha fatto un lavoro incredibile.
1: Ho letto i dati del botteghino. Freghete, no? Come direbbe il mio amico. Niente, i miei colleghi qui che hanno fatto, pensa un po', il liceo scientifico. E lui, questo qua,
2: un corso di recitazione base. Era pre-COVID 2019.
1: Hanno avuto, così, hanno visto il film, pagando, non è che sono...
2: Certo.
1: Hanno avuto la brillante idea di dire la loro, no, il loro punto di vista, come...
2: dei gusti, siamo in democrazia.
1: Perdonili, perché non sanno quello che fanno. Non. Niente. Scuote la testa, perché obiettivamente io cerco di...
3: riportare...
2: Scuote l'elmo.
1: L'umore, no, di questo...
2: Ecco, per esempio...
1: Definirlo regista è riduttivo.
2: Questi elmi che hai utilizzato non sono proprio...
1: Pedro, ascolta, fammi parlare a me, perché
2: tipici cosa,
1: cioè... Christopher, io ti giuro, se potessi li cancellerei proprio dalla radio, però devono stare qua. Niente,
4: do you want some water?
1: Ragazzi,
3: Tarallini, Tarallini.
1: Mentre il nostro Giacomo Gianni porta in dono, perché questo è veramente fatto col cuore, no? Dei taralli, della Puglia. E dell'acqua freschissima dalla macchinetta per Christopher
4: Nolan.
1: Io vi invito ad andare su r101.it perché ritroverete questa fantastica e imperdibile, unica,
3: ma esclusiva, non è mai successa,
1: intervista di Christopher Nolan ai nostri microfoni.
3: Christopher Nolan, noi abbiamo
1: 101.

0: Carbrave Macumba su R101. No, volevo fare auguri di pronta guarigione a Noemi, che è successa questa cosa spiacevole, è caduta la pacco, si è fatta anche male.
1: Si è dovuto annullare tutti gli eventi di quest'estate, certo, per rimettersi.
0: Poi adesso si sta rimettendo in ospedale, sta mettendo dei post molto ironici sulla caduta che ha fatto, che insomma non era per niente, cioè una situazione per niente facile, però lei con grande ironia sta postando delle cose super divertenti.
2: Invece
0: buona
2: voi
0: guarigione.
2: Sulla vostra caduta di poco fa avete qualcosa da dichiarare o
1: no, sulla caduta di Troia, perché se devo dire la verità, cioè le parti iniziali del
3: posso dire una cosa, che loro hanno fatto gli splendidi in assenza di Christopher Nolan. Appena Christopher Nolan è arrivato qui nel nostro
2: con la
3: studio,
2: coda fra le gambe,
3: muti.
2: Certo. Ma
1: Ornella? Ornello o Riccardo?
2: È la descrizione di cosa sono loro, no?

0: Katy Perry, Watch It Burn su R101. Katy Perry che è stata live al Lucca Summer Festival una decina di giorni fa, il 19 di luglio, concerto di cui R101 era radio partner ufficiale.
1: Mi è piaciuto, dovete dire qualcosa anche su Katy Perry.
0: Non ci sono stato, ma ho visto delle immagini e sono sicuro che è stato un concerto strepitoso.
2: Beh,
0: da
2: però
0: quello
2: se
0: che ho visto.
2: Posso...
1: Se po- non puoi,
2: no,
1: guarda.
2: Se posso sto zitto.
0: Esatto, ottima idea. Torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene.
3: I trafficanti di R101.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora non scuoce mai.
13: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
14: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: 18 e 47 minuti su R101, come promesso è il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
19: Ciao, per la canzone che vi fa stare bene oggi vorrei ascoltare un classico di Vasco, Alba Chiara.
0: Ma certo, ma certo. 331 80 90 101. Se posso.
1: Avete qualcosa da dire su questo? Vale, no, perché scherzi, pelo nel vale tutto, no?
2: Il mio verso preferito è Mangi una mela con i libri di scuola.
0: Ok, Che fa?
1: Ah, la fa così, live.
0: No, ma non puoi mangiare qua, sei fuori.
1: Ma è ammonito, espulso.
0: Vasco Rossi.
2: Vieni piano per non far rumore. Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba. Sei fresca come l'aria.

0: Vasco Rossi, Alba Chiara, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene, amici trafficanti. E tra un'ora circa ne arriva un'altra.
1: Spero che nella prossima ora arrivi qualcuno che scelga quella canzone di come faceva "Datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?". No, perché visto che Pedro riesce a interpretare live le canzoni.
0: Certo. Ah, lui prima ha mangiato la mela.
1: Bravo, appena
0: adesso,
1: spero.
2: Tra l'altro, singolare il fatto che Pedro, tra la mela e i libri di scuola, che è il suo verso preferito, abbia scelto la mela, ovviamente, non
3: bravo,
2: i libri di scuola.
3: Bravo ad aver fatto questo appunto. Mi stavo chiedendo, citando uno dei versi più simbolici di questa canzone, quali fossero i libri di scuola di Alba Chiara? Cioè, nel senso, l'Odissea, l'Iliade, l'Eneide, dei Promessi Sposi.
2: Ma
3: quali erano in questi? Se l'è mai chiesto qualcuno?
1: No, ci sarà un motivo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R101. Amici e amiche trafficanti, tra pochissimo giochiamo insieme al conto circuito.
2: Wow, che bello riniziare la settimana così.
1: Lunedì tutto in salita. Per giocare con noi scegliete un nome di battaglia a fantasia, a vostra scelta, e candidatevi con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
3: Il Polifemo di Policastro.
1: Bello, no? Perché no? Perché no? Scegliete voi. Ora le news, TGcom 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
6: Buona serata da Federica De Boni. Si è tenuto il Consiglio dei Ministri riunito per varare le misure contro il caro carburanti. Da giorni allo studio dell'esecutivo, deciso uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Sull'ex Ilva, il governo conferma un ulteriore prestito per la continuità dell'impianto. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma se la diplomazia fallisce, ha sostenuto, è pronto a una forte azione militare. Domani l'incontro alla Casa Bianca con il primo ministro di Israele, Netanyahu. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. Oggi visita della Premier Meloni con il ministro Piantedosi nella zona della guerriglia di sabato. Dai Notav una violenza organizzata, non si è trattato di dissenso. Le sue parole, 4 antagonisti stranieri fermati, centinaia gli identificati. Vanno avanti da quasi 30 ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri è partito dal bosco di Peschici sul Gargano, quasi certa l'origine dolosa. Anche nel Basso Molise è scattata l'emergenza per i roghi, alimentati dal vento, in arrivo da mercoledì la quarta ondata di calore in tutta Italia. Nessuna delle tre donne accoltellate questa mattina a nord di Parigi è in prognosi riservata, lo riferisce il ministro dell'interno francese Nunes. Le vittime hanno 19, 24 e 36 anni. L'aggressore, un giovane 31enne, è stato fermato da un poliziotto fuori servizio, al quale ha pronunciato frasi senza senso. Avrebbe agito per volontà di Allah. Caos sulla nazionale italiana di calcio. In queste ore, dopo la vicenda Pirlo, spunta un nuovo nome, quello di Thiago Motta. Il presidente della FIGC Malagò assicura: domani saprete tutto. E alle critiche mosse dal ministro Abodi replica: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Venezia Trieste code per un incidente tra lo svincolo Re di Puglia Monfalcone Ovest e l'allacciamento Villesse raccordo Villesse Gorizia in direzione di Venezia. Sulla A34 Villesse Gorizia è stato chiuso il nodo all'allacciamento A4 in direzione di Venezia. Sulla A14 ramo Casalecchio un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Casalecchio Stadio e l'allacciamento con la A14 in direzione della stessa autostrada da Bologna-Taranto. Anche sulla A11 Firenze-Pisa traffico rallentato per un mezzo in panne tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze. Lungo la tangenziale nord di Torino invece un incidente causa code allo svincolo di Regina Margherita in direzione dell'allacciamento con la A32. Per lavori sulla A7 Milano-Genova code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Infine sulla statale 7 via Appia traffico rallentato per un incidente all'incrocio strada statale 106. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 24 minuti su R101. Buonasera, buonasera di nuovo da parte dei Finlay, Pedro, K e Dani in diretta fino alle 20. Siamo pronti a giocare con voi al conto circuito. Come sempre, 12 domande, si risponde solo con numeri e ogni domanda che faremo voi sommerete progressivamente i risultati.
1: Sembra facile, ma non lo è.
2: E non lo è nemmeno dopo l'esempio, che sarà più semplice rispetto alla contesa.
0: Oggi che giorno è di luglio? Quante ne abbiamo?
1: 27.
0: 27.
2: Sì, 27.
0: Quanti sono i colori di un semaforo?
3: 30.
0: 27 più 3. Voi sommate i domande in domanda. Quindi tenete a mente, ora siamo a 30.
1: Sì.
0: Quante sono le dita di una mano?
3: 35.
2: Pensa averne 35.
0: Si somma.
2: Mamma mia.
0: Di domanda in domanda si somma, ok? Per giocare con noi
1: 331 80 90 101. Basta un vocale in cui vi candidate in maniera forte e determinata, ma soprattutto presentandovi con un nome di battaglia. Lo sapete ormai, questa è l'abitudine. E urlateci che volete giocare a contocircuito, se no qui non venite.
0: No,
1: senza... no.
0: Ora, Blur Line.

0: curare il mio dolore.
1: Tiziano Ferro su R101, siete con i Finlay e giochiamo a conto circuito.
2: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
3: 1, 2, 3, 4.
1: Che è il candidato, la candidata di quest'oggi per il nostro contocircuito?
4: Mi ricordavo provenisse da un altro paese. In realtà lei è Circe da Ravenna.
1: Ah, ciao Circe. Eccoci qua.
5: Ciao, Finlay.
1: Hai familiarità col contocircuito? Hai già sentito altri concorrenti giocare in passato?
5: Sì.
1: Come
5: ho
1: te la
5: già
1: cavi
5: sentito.
1: Da casa di solito?
5: Abbastanza bene.
1: Bene,
5: casa di solito abbastanza bene. Poi ci può essere
4: tutto
5: sempre il giorno della debacle,
4: mettiamo le mani avanti che
1: proviamoci.
4: Non fa mai male.
5: Sì, non si sa mai, esatto.
1: Proviamoci, dai,
4: facciamo
1: occhio.
4: Il tifo
5: sì,
4: per te,
5: vado.
4: Circe.
1: Dai,
4: 3,
5: grazie,
4: 2,
5: grazie.
4: 1, andiamo.
6: Circe, uno per tutti, tutti per...
5: 1.
6: Non c'è 2 senza?
5: 4.
6: Prendi 3, paghi?
5: 6.
6: Per quanto devo moltiplicare 6 per ottenere 36?
5: 12.
6: Brava Circe, quante uova ci sono in una matriciana?
5: 12.
6: Bravissima, sì. I giorni della settimana togliendo lunedì e domenica, Circe?
5: 17.
6: E togliendo anche il mercoledì?
5: 21.
6: Quello di picche indica un rifiuto, Circe?
5: 22.
6: No, 23. Ripartiamo veloce. Uno per tutti, tutti per...
5: 1.
6: Non c'è 2 senza?
5: 4.
6: Prendi 3, paghi?
5: 6.
6: Per quanto devo moltiplicare 6 per ottenere 36?
5: 12.
6: Quante uova ci sono in una matriciana?
5: 12.
6: I giorni della settimana togliendo lunedì e domenica?
5: 17.
6: Circe, togliendo anche il mercoledì?
5: 21.
6: Quello di picche indica un rifiuto?
5: 23.
6: Quello bello ti fa fare un punto a scopa?
5: 30.
4: Sì.
6: Bravissima, la carta che abbriscola è il valore maggiore. Eravamo a 30.
5: 31.
6: Bravissima, se un paio di scarpe da 100 euro è col 50% di sconto, quanto le pago, Circe?
5: 81.
6: Quanto sì manca per arrivare a 101?
5: 101!
6: Sì. Ecco perché hai scelto il nome Circe, perché sei una maga e ci hai stregato con la tua prestazione. Brava!
5: Che meraviglia.
4: Ottimo. Anche se è caduta in un errore, per me è stata una delle più brave partecipanti.
1: Vero?
4: A questo contocircuito.
1: Dritta come
5: grazie
1: un treno.
6: E poi la sua imprecazione francese, mon Dieu. Dopo debacle, adesso mon Dieu, ragazzi.
4: Ma
6: Circe?
5: No.
4: A Ravenna parlate in francese, non ho capito.
5: Ah, ma guarda che il dialetto è molto simile.
4: Siete lì. Cioè, no, diciamo che nell'errore a me sarebbero venute almeno altre 40 parole prima di mon Dieu.
1: Invece
4: però
1: ci sta
4: questa eleganza.
5: Sono stata, esatto, sono in onda, quindi non si può dire altro.
4: Facci la magia, Circe. Chi si nasconde sotto questo personaggio mitologico?
1: Come ti chiami?
5: Mi chiamo Antonella.
1: Antonella.
5: Sì.
1: Dove
5: sì
1: ti trovi? Sei a lavoro, in ferie, sei in giro?
5: No, sono a casa, sono arrivato da poco in questo momento e dopo il lavoro, che le ferie ancora ci sono 2 settimane prima di vederle.
1: Manca del tempo. Forza
5: sì,
1: e coraggio.
5: Esatto.
1: Sei stata bravissima, grazie per aver giocato con
5: noi.
1: A
5: grazie,
1: presto.
5: Ciao.
6: Ciao.

0: Taylor Swift, Opalite su R101. Abbiamo giocato al conto circuito.
1: Abbiamo giocato, abbiamo vinto, abbiamo stravinto insieme a Circe.
0: Circe è stata bravissima, noi abbiamo fatto niente, lei è stata incredibile.
2: Ed è riuscita anche a trasformare Gianni in un animale. Che animale è diventato Gianni?
0: Un animale ferito. Le sue domande sono state proprio... Lei è stata incredibile.
2: Ed è riuscita anche a trasformare Gianni in un animale. Che animale è diventato Gianni?
0: Un animale ferito. Le sue domande...

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ligabue, il giorno dei giorni su R101. Credo che a malincuore sia il momento di annunciare la TG Song.
1: Cosa?
0: 24.
2: R101, TG Song 24.
3: Singing News. Stia qui, no, lei deve annunziare questo momento.
1: Ne va. Jack, li perdoni, perché oggi sono in fase criticona, no? C'è una puzza sotto al naso.
4: Allora, io e il mio amico Christopher Nolan, che sono le due persone che avete criticato in questa puntata, abbiamo
3: stesso livello.
4: Tante cose in comune. In primis il livello, il secondo lo status, il terzo i premi vinti. Detto questo, lasciando queste critiche, io lascio parlare perché,
3: bravo,
4: però non è detto che poi io continui a fare la decisione 24, ve lo dico. Oggi voglio raccontarvi di qualcosa di importante, perché ho sentito una frase l'altro giorno mentre ero a fare le mie cose in giro per me, che mi ha ferito. Cioè che il formaggio è qualcosa che durante l'estate si mangia meno. Allora, signore e signori,
0: ah, non è vero.
4: Bravissimo. Io sono totalmente contrario. Perché
3: non ho ferito questa frase. Cioè,
0: è rimasto male.
3: Che ha delle azioni.
4: Ma non capisco perché il gorgonzola non si può mangiare a luglio.
3: Cioè, perché si può.
0: Che bello sotto il sole che si scioglie.
4: Perché poi il formaggio, tutti pensano magari al formaggio stagionato più invernale, perché non ci sono i formaggi estivi.
1: Freschi.
4: Il primo sale. Non, quando mangiamo
1: una mozzarella per una caprese.
4: Una mozzarella per una caprese. Ma signori, ma
1: la feta.
4: Io credo che stiamo iniziando a impazzire.
3: Ma cosa sta parlando? Cioè, mi guardi negli occhi. Io compro il pecorino in spiaggia,
4: bravo,
3: in Sardegna.
4: Bravo.
3: Lo
4: bravo,
3: compro
4: tu?
3: Sotto il sole cocente.
4: Sì.
3: Quindi,
0: questo è perché sei malato.
3: Non venga detta questa roba. Il formaggio va bene sempre.
0: Il formaggio, compro il pecorino.
3: Il formaggio è un orientamento religioso.
4: Bravo.
3: È una divinità che va pregata. E noi sacrifichiamo il nostro estro e la nostra creatività in onore della divinità formaggio.
4: Bene.
1: Beh, bella.
3: Ok.
1: Veramente.
3: Ma cercavo di mantenere un'epica importante, visto che parlavamo,
1: certo,
3: di Odissea prima.
1: Certo. Su che canzone?
0: Tempio di Atena e il Tempio Pecorino, certo.
3: Certo, certo. E allora, sulle note di Buon Viaggio di Cesare Cremonini, il nostro viaggio nelle emozioni. Oggi parte qui.
1: Concedetemi un po' di paura.
0: Giusto un pelo.
3: Formaggio stagionato.
4: Ma non è possibile.
3: Bene, ripartiamo bene. Subito, tanto l'intro è veloce.
1: Un quarto d'ora di intro, vabbè. Non ce la faremo. Aspetta.
3: Formaggio, se stagionato pure mollo, come non sopravvive un giorno, lo mangio tutto in un secondo. Dai, non guardarli, canta. Guarda da un'altra parte.
1: Io non ho detto niente.
3: E lo so, ma lui guarda voi, le facce che fate e ride. Da capo.
4: No, non ce la vai da capo.
3: Chiudi gli occhi.
4: L'ultima volta.
3: Non può chiudere gli occhi.
4: Non
3: può chiudere gli occhi, devi leggere il testo. Guarda il testo, non guardare loro.
0: Casta in zitto.
3: No, non guardare.
1: Io cosa ho detto?
3: Guarda me, Jack, guarda me.
0: Formaggio, se stagionato pure mollo, come non sopravvive un giorno, lo mangio tutto in un secondo.
3: Asiago, caciocavallo, gorgonzo, a fuori mio c'è la rubiola, il Castelmagno ed il puzzone di Moena.
0: C'è
3: formaggio, lo mangio tutto e poi sto male. Ma ci riesco a rinunciare, che non c'è niente di più.
1: Cioè, noi dobbiamo stare zitti per sentire sta roba, no?
3: Vabbè.
1: Niente, no, ce la siamo proprio giocati.
4: Bene, bene.

0: Dua Lipa, Dance the Night su R101. Abbiamo cantato la TG Song 24.
1: Cosa?
0: Ci ha provato.
1: No, cos'è che hai detto? Abbiamo cantato.
0: Ci ha provato a cantare la TG Song 24.
2: Scusatemi, mi è preso la ridolina e ce l'ho ancora adesso.
0: Come, cioè, sempre. Come sempre.
3: Un tentativo fallimentare di raccontare una notizia, tra l'altro importantissima, che è passata sotto traccia.
0: Vabbè, ci riproveremo un'altra volta. Dai, ora Emma e Fabri Fibra, antidroga. Mas-

0: Mamma e Fabri Fibra su R101 con Antidroga.
1: No.
0: Cosa?
1: Come?
0: Cosa?
2: Ma chi?
0: La canzone.
3: Emma e Fabri Fibra.
0: Ah no. Stai tranquillo.
1: È un fazzoletto.
0: Sei un pagliaccio.
1: No, perché magari uno sa,
0: sei
1: può pensare.
0: Un pagliaccio,
1: che...
0: sei.
4: No, ma vedi, siete pazzi, ragazzi. Io sto in macchina ridendo come una scema da sola.
0: Capita.
4: Ma... comunque, viva il formaggio!
0: Viva il formaggio!
1: Pensa un po' come siamo messi.
0: Torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene.
5: I trafficanti di R101.
6: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09€ al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile.

0: 19:47 minuti, c'è la canzone che vi fa stare bene, quella che scegliete voi una volta ogni ora dalla mattina alla sera qui su R101. Fatevi avanti!
1: Sono Daniele, vengo dalla Toscana e la canzone che mi farebbe piacere in questo momento è Gold degli Spandau Ballet.

0: Valle, Gold su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene amici, no, è tornato rock and roll.
0: È tornato
1: Spandau Ballet, capitanati dal mitico Tony Hadley, icona del rock and roll
0: Tony
1: americano.
0: Hadley. Rock and roll,
1: certo. Protagonista tra l'altro di una delle più grandi risse del rock and roll, perché lo sapete bene, il dualismo prima di quella, diciamo, la diatriba tra Oasis e Blur.
0: Sì. Ma perché non deve ruttare Blur? Cioè, non c'è bisogno che
1: esaltisce. Spandau Ballet sono famosissimi per una grande battaglia, quella con i Motorhead.
0: No, con i grandi
1: Lemmy Kravitz.
2: No, Lemmy dei Motorhead.
1: A un certo punto gli tirò un destro fortissimo,
0: no,
1: che rispose con un gancio incredibile.
0: Non è mai accaduta questa cosa.
1: Storia
2: Dani,
1: del
2: già mi ha stupito moderno. Che non l'ha chiamato Tony F, il cantante.
0: Tra l'altro,
2: portiamocela a casa.
0: Lenny Kravitz è un cantante, Lemmy dei Motorhead era un altro.
1: Sono due persone quindi.
0: Diverse.
1: Bene.
0: No, bene bene niente. Se sbaglia tutto, cosa c'è di bene? Male male. No, bene bene. Vabbè, alla prossima lezione di rock and roll.
1: Rock and roll.
0: Vabbè, dai. Never going home su R101.

0: 100 su R101. Amici e amiche trafficanti, grazie mille per essere stati con noi anche quest'oggi. Appuntamento domani dalle 18 alle 20. Altra puntatona.
1: Bah, guarda, se, cioè, pensando a quella di oggi, con la canzone del formaggio, si può solo salire.
0: Restate qui su R101. Tra poco arriva Yaki in diretta.
1: Yes.
0: Grazie a Diego Petta in regia.
2: Diego!
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Bene, bene.
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Sconto solo sul gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Lo annuncia il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, durato 20 minuti. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Nessun intervento sui tabacchi. Deciso anche un nuovo prestito da 100 milioni per l'ex ILVA di Taranto. Dopo l'assalto in Val di Susa, la procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i NOTAV. Oggi la visita della Premier Meloni con Piantedosi ai cantieri messi a ferro e fuoco sabato. Una prima stima dei danni si aggira intorno a 1 milione di euro. L'incendio scoppiato a Peschici sul Gargano è sotto controllo dopo 30 ore di lavoro, quasi certa l'origine dolosa. Fiamme anche nel Foggiano e nel Vibonese, con Canadair in azione nel pomeriggio. Nuovi roghi in Sardegna, nell'Ogliastra, da mercoledì la quarta ondata di calore. Falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto ad una forte azione militare, assicura Donald Trump ad Axios, smentendo di aver sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Domani il presidente USA incontra la Casa Bianca Netanyahu. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite questa mattina 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Calcio insanabile, la frattura con il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, consulente, lasciano il progetto della nazionale dopo il caso Pirlo. Ora il numero uno della federazione è libero di trattare per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri. Tra i candidati come CT resta anche Antonio Conte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 30 Caserta-Salerno rallentamenti per un incidente tra Sarno e Palma Campania in direzione di Caserta. Anche sulla A11 Firenze-Pisa code per un incidente tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa. Sulla 7 Milano-Genova personale su strada per un incidente risolto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A1 Roma-Napoli attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Colleferro e Anagni Fiuggi in direzione di Napoli. Sulla 16 Napoli-Canosa, traffico rallentato per un mezzo in panne tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Infine, lungo la statale 194 Ragusana, traffico rallentato per un incendio all'incrocio Lentini Sud. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Buonasera a tutti, le 23 minuti, lunedì 27 luglio, siete su R101, queste sono le stories, dal lunedì al giovedì, dalle 20 a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a The Cheesiest, Davide Cisini in regia, 331 80 90 101, questo il nostro numero per partecipare alla diretta, come sempre, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Noi ci mettiamo la musica, Fight for this love, Cheryl Cole.

Niente di male, Giorgia, nelle stories di R101, le 20 e 11 minuti, buon lunedì sera a tutti, buon inizio di settimana da Yaki, sperando che la vostra settimana sia iniziata con il piede giusto, sia iniziata quantomeno un po' in modo migliore rispetto a come è iniziata la mia, ma non vi preoccupate, vi racconto subito perché questo lunedì è stato già un risveglio meraviglioso, mi sono svegliato con mezzo corpo dilaniato dalle zanzare perché la robina antizanzare che si attacca al muro ha deciso che aveva fatto il suo corso. Sulla confezione c'è scritto 60 notti, ma evidentemente quel 60 significa 12 o 15, ma evidentemente la utilizzo male io. Giornata che poi prosegue perché esco di casa, entro in macchina, spia della macchina, classica spia della macchina che si accende quando mancano pochi giorni ad agosto, controllare pressione degli pneumatici. Faccio, bah, strano, li ho controllati settimana scorsa, fammi vedere. Esco, ruota posteriore completamente a terra, chiodo piantato lì, una scena che già ero di buon umore. Questa cosa ovviamente ha migliorato la mia giornata. Faccio, vabbè, non ci facciamo abbattere, andiamo dal gommista, ce ne ho uno vicino a casa, quindi immaginate scena, io vado dal gommista piano perché la macchina era lì tutta che pendeva da un lato, stando molto attento, arrivo, finestrino abbassato, gommista fuori appunto dalla sua officina che mi guarda mentre entro e mi fa: hai una ruota a terra. Ma dai! Ma pensa a te che fortuna! Allora io oggi che ero venuto qua per fare un giro della tua officina mi è andata proprio di fortuna perché ci sei tu fuori a dirmi che ho una ruota a terra. Pensa, secondo me potremmo anche trovare una sorta di accordo economico in cui per del danaro da parte mia tu mi riparerai la mia gomma. Voi ora starete dicendo: Yaki, stai raccontando la storia un pochino così, la stai colorendo. No, esattamente la risposta che gli ho dato al gommista. Da lì è nata un'amicizia fantastica fra me e Andrea. Abbiamo passato i 20 minuti di riparazione della gomma in modo splendido, anzi lo saluto, gli mando un abbraccione e poteva andare peggio la giornata. Oddio, poi arrivo stasera e c'è Davide Cesini in regia, però poteva andare peggio perché questa è la classica cosa che a me succede il giorno della partenza delle ferie. Un paio di mesi fa avevo 4 giorni liberi, ho detto vado al mare in macchina, prendo, entro in macchina, batteria cotta. Quindi queste sono le classiche cose che a me accadono il giorno delle ferie e questa volta è successo con una settimana di anticipo, quindi mi ritengo fortunato. Potrebbe succedere qualcosa in questa settimana? Ovviamente sì, ma so che non sono l'unico, perché gli imprevisti, quando si arriva a ridosso delle ferie, sono un po' il pane quotidiano di chiunque. Quindi voi, i vostri racconti, imprevisti, macchina che non fa quello che deve fare, documenti dimenticati, eccetera, eccetera, al 331 80 90 101, condividete con noi le vostre stories, raccontateci di quell'imprevisto che in questi giorni, o magari l'estate scorsa o qualche estate fa, vi ha rovinato la partenza, un rientro, una vacanza. Nel frattempo su R101, On My Soul, Bruno Mars.

0: e cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
15: Waterstick dall'Angelica.
16: R101 Meteo.
17: Buonasera da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per domani sull'Italia. Sulla Sicilia prevale il tempo incerto. Al momento non si escludono precipitazioni temporalesche sin dal mattino, più probabili nelle aree interne montuose e localmente intense. Dalla sera tendenza comunque a miglioramento. Nel resto del paese il tempo sarà stabile e soleggiato. Temperature massime in ulteriore lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento invece al centro-nord. Per maggiori approfondimenti visitate il sito e l'app di meteo.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Happy Ending con Mika nelle stories di R101. 20 e 31 minuti, buona serata a tutti da Yaki. Stiamo parlando di imprevisti. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi quelli che vi hanno impedito di godervi bene una partenza, una vacanza o un rientro. Sentiamo.
1: Partenza per Roma al volo dalla stazione di Rogoredo. Salgo di fretta sul treno, mi siedo tranquilla e prendo il diretto per Roma, mentre dovevo prendere quello che fermava Firenze, quindi mi sparo il viaggio fino a Roma per poi tornare a Firenze. Ma questo è solo un aneddoto dei tanti che mi capitano.
0: Ma non ti sei accorta magari durante il viaggio, non so, il controllore che passa sempre, che ti dice ma guarda che hai sbagliato il treno? Comunque immagino questo non è così tanto un imprevisto quanto è il prendere il treno sbagliato, come le signore che un paio d'anni fa diventarono virali perché arrivarono a Milano pensando di essere a Piacenza, o a Piacenza, a Padova pensando di essere a Milano. Ok, sì, ce l'abbiamo, scusate, ho bisogno di un aiuto dal mio consigliere fidato in quanto a reel sui social.
2: La vacanza che avevamo prenotato io e mio marito da tantissimo tempo sotto le feste di Natale, sì. E due giorni prima di partire la ginecologa mi conferma che sono incinta. Felicità massima. La seconda domanda, anzi prima domanda a lei è stata: ma posso partire per la vacanza? Lei mi ha detto certo, parta pure. Ovviamente non ho potuto fare immersioni per tutta una serie di cose e sono stata un po' tranquilla, ma me la sono goduta con una felicità in più, anche se è stato un imprevisto, anche perché dovevo stare attenta col mangiare. Ciao,
0: ma questo è un imprevisto meraviglioso, cioè nel senso ci sono tanti imprevisti che possono rovinarti una vacanza, in realtà questo penso abbia aggiunto qualcosa alla prima vacanza, anzi quando tuo figlio o tua figlia crescerà, non so adesso quanti anni abbia, ma potresti dirgli la prima vacanza insieme che abbiamo fatto è stata quella e sei stato un imprevisto. Non so questa parola come la prenderebbe, ma comunque 331 80 90 101 con la voce imprevisti durante il viaggio, negativi o positivi che abbiamo appena ascoltato, scegliete voi. Nel frattempo la musica su R101, Irama Nera. Ti osservo da...

Doci Anxiety nelle stories di R101. Mentre stiamo parlando di imprevisti, soprattutto capitati prima della partenza per le vacanze. È incredibile, ma veramente incredibile, quante persone si dimentichino il passaporto quando vanno a prendere un aereo. Lo stiamo leggendo, vi stiamo ascoltando al 331 80 90 101. E il finale di queste storie è sempre solo uno. Anzi, nel 99% dei casi l'aereo viene preso. Ma nel 99% dei casi, appunto, che in cui l'aereo viene preso, c'è sempre la moglie, il marito, il fidanzato, la fidanzata, che sono costretti da casa a uscire per andare in aeroporto da voi a portarvi appunto il documento. Meno male, cioè, cose che si fanno per la propria dolce metà, però siete veramente tantissimi, e questa cosa mi ha sorpreso. È un problema più comune di quanto si pensi, quindi mi raccomando, se avete in programma un viaggio all'estero, dovete prendere un aereo nelle prossime settimane, ricordatevi il passaporto, così evitate un viaggetto di andata e ritorno per l'aeroporto al vostro partner. C'è la musica su R101, Maledetto Me, Fulminacci.

Maledetto me con Fulminacci nelle stories di R101. 20:44, tra pochissimo amici arriva la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere il brano che va in onda, la voce al 331 80 90 101.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Le 20.47 su R101 puntualissima, la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi al 331 80 90 101. Come ogni ora sentiamo insieme chi l'ha scelta e poi ovviamente la canzone.
1: La canzone che mi farebbe star bene è Creed dei Radiohead. Grazie.

Creep, il Radiohead su R101 per la canzone che ti fa stare bene. Il nostro appuntamento fisso, un marchio di fabbrica che si rinnoverà tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che andrà in onda. Basta mandarci un vocale che iniziate dicendo: ciao R101, ciao Yaki, come vi pare? La canzone che mi fa stare bene è puntini puntini, il titolo del brano, chi la canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Il prossimo appuntamento è particolare perché la canzone deve arrivare dagli anni 90, dai primi del 2000, il mondo quello dell'R&B e hip hop. Tra poco meno di un'ora la scopriamo, nel frattempo il comico Cesare Cremonini. Sono stato

21 minuto, lunedì sera 27 luglio, siete su R101, amici, nelle stories, dalle 20 a mezzanotte ci sono io, Yakir, a accompagnarvi. Buona serata a voi, buona serata a Davide Cesini, detto di Cisiest in regia. Tra pochissimo si gioca a Sottosopra, un gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale di come funziona. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Nel frattempo, Bundabash, Loredana Bertè, Non ti dico no.

0: Lola Young con Messi su R101, 21:08, buon lunedì sera a tutti ragazzi, queste sono le stories. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra? È molto semplice, tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovrete semplicemente dirci il titolo del brano e chi lo canta al 331 80 90 101 con la vostra voce. La prima manche è italiana, il pezzettino che stiamo per ascoltare appartiene a una canzone cantata in italiano. Sentiamo. Bella, è molto difficile. Io come sempre ci sono le due specifiche da fare. Io gioco con voi perché neanche io sono a conoscenza del brano e soprattutto la seconda. Sono molto scarso in questo gioco. Risentiamo. Secondo me nella seconda parte, nei secondi, dal quinto secondo in poi, dal quinto al decimo secondo, c'è qualcosa che richiama tanto una canzone che sto sforzandomi di capire anche io. 331 80 90 101 con la voce, provateci qual è la canzone che abbiamo appena ascoltato per ben due volte al contrario. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci. Adesso Alex Warren su R101.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico, italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R 101.
0: Enjoy the music.

0: Summer Funk con Francesco Gabbani nelle stories di R101, 9:15, lunedì sera stiamo giocando a Sottosopra. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario, voi dovete dirci che canzone è. Sentiamo il pezzettino. Prima manche italiana, sentiamo le vostre voci.
1: Francesco Gabbani, amen.
0: Credevo Francesco Gabbani, Summer Funk. No, quella era nel verso giusto, l'abbiamo appena ascoltata qui su R101. Non è Francesco Gabbani.
1: È Tiziano Ferro, Perdono. Io sono Nadia da Settala.
0: Nadia, un saluto, purtroppo non è Perdono, non è neanche Tiziano Ferro. 331 80 90 101 il nostro numero per provarci con la voce. Vogliamo risentire velocemente il pezzettino della canzone? C'è un punto specifico in cui secondo me anche al contrario mantiene lo stesso ritmo della versione giusta, della versione con l'andamento normale. Tra pochissimo altri tentativi. Nel frattempo su R101 c'è Gale.

0: l'alfabeto musicale di Gale nelle stories di R101, 21:19 minuti. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è. Sentiamo ancora una volta il pezzettino.
1: Banane che la moneta.
0: Banane di
1: Pepe e a Milano.
0: Per il sottosopra di stasera, 331 80 90 101 con la voce, provateci.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
22: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
23: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
24: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
25: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
26: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
27: Con il fuori tutto Unieu.
26: Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio.

0: Colin, Alicia Keys nelle stories di R101, 21 e 28. Stiamo giocando a Sottosopra, un gioco in cui noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Ricordo sempre, la regia è molto pignola, quindi il titolo del brano deve essere completamente corretto, niente parole in più o in meno, artista uguale. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, secondo noi è ossessione di Samurai J.
0: Bello, audio anche studiato, le voci in coro all'unisono, non è ossessione di Samurai J però.
2: Io penso che sia tutta gold di Mahmood. Ciao, grazie.
0: Prego.
2: Io sono Riccardo Tosi, da 8 anni e mezzo, quasi 9.
0: Ok, quasi buon compleanno, Riccardo. Purtroppo però non è quella la canzone che stiamo cercando.
3: La canzone del sottosopra potrebbe essere Cabana Irama.
0: Cabana Irama, no, non è Cabana, non è nemmeno Irama.
4: Pare Luca Di Risio con Ci vuole calma e sangue freddo.
0: Allora, amica mia, io te la do come buona. Purtroppo la regia no, perché il titolo corretto della canzone qual è?
5: È Calma e sangue freddo di Luca Di Risio, Alessia Ilaria da Pagani.
6: E sangue freddo di Luca Di Risio.
7: Ciao! Calma e sangue freddo di Luca Di Risio. Ciao Jessica da Prato.
8: Ciao Yaki, è Calma e sangue freddo di Di Risio del 2004. Ciao,
0: Alessia. 2004
6: anche,
0: bravo.
6: Di Risio. Ciao Alessandra.
0: Di

anno di debutto di Luca Di Rizio. Questa è la soluzione della prima manche del Sottosopra. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi agli amici che hanno trovato la soluzione. Chi non avesse trovato la soluzione corretta, tra pochissimo potrà rifarsi. Arriva la seconda manche, si gioca come nella prima, l'unica differenza è che la canzone sarà internazionale, ovvero non sarà italiana. Tra pochissimo seconda manche, nel frattempo DNC.

Midnight Sky, Miley Cyrus nelle stories di R101, seconda manche di Sottosopra che prende il via adesso. Le regole sono le stesse della prima: noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci qual è la canzone, quindi titolo del brano e autore. Seconda manche internazionale, sentiamo il pezzettino. Allora, c'è una parte che è letteralmente uguale sia nel verso giusto che al contrario come l'abbiamo messa. Penso che sia la mia voce femminile più preferita di sempre, tra l'altro. Risentiamo. Viene da cantarla anche al contrario. Che canzone è, amici? 331 80 90 101, provateci con la voce. L'unico indizio che diamo è che la canzone appunto non è italiana, quindi la lingua della canzone non è l'italiano. Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi. Adesso la musica su R101, l'ultimo singolo di Achille Lauro, si chiama La città degli angeli.

La città degli angeli, Achille Lauro nelle stories di R101, seconda manche di Sottosopra, pezzettino di una canzone al contrario che voi dovete indovinare, di cui voi dovete indovinare titolo e autore, sentiamolo velocemente. Tra pochissimo le vostre voci per provarci, 331 80 90 101.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Manocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Manocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora non scuoce mai.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
18: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

47 su R101, la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi al 331 80 90 101. Questo appuntamento è speciale, è particolare, perché la canzone che avete scelto deve arrivare alle 21.45 circa dal mondo R&B pop, quindi parliamo degli anni 90 o comunque dai primi del 2000. Messaggio della nostra amica Claudia: ciao Yaki, la canzone che mi farebbe stare bene è Ice Ice Baby di Vanilla Ice.

0: Ice Baby Vanilla Ice su R101, la canzone che ci fa stare bene, che arriva dal 1990, brano che arriva dal mondo rap hip hop. Questa tra l'altro prima canzone rap di un artista bianco ad andare in prima in classifica. Tra l'altro bellissima perché questa canzone contiene un campionamento abbastanza evidente di Under Pressure. Vanilla Ice al tempo, quando è uscita la canzone, non diede nei crediti appunto il merito della base ai Queen, e in un'intervista si giustificò dicendo che Under Pressure dei Queen appunto faceva tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan, e quella invece di Vanilla Ice faceva tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan, cioè quel minimo tempo che cambiava. Avete presente come voi ora ho fatto queste due cose, dite Yaki hai fatto esattamente la stessa cosa? Ecco, anche il tribunale disse è esattamente la stessa cosa, e ovviamente Vanilla Ice dovette dare le royalties, i crediti ai Queen. Questa è la storia di come Vanilla Ice ha dimezzato i suoi incassi grazie a questo brano. Questa è la canzone che ti fa stare bene, che arriva dal mondo R&B pop. Il prossimo appuntamento domani sera alle 21:45 circa, 331 80 90 101, già da adesso per scegliere la vostra. Allo stesso numero state provando a capire, per il sottosopra di questa sera, per la seconda manche, che canzone è questa che noi abbiamo messo al contrario. Che canzone è?
1: Dustin Hoffman con Change My Life.
0: Dustin Hoffman, non mi sembrava esattamente Dustin Hoffman, cioè ho capito bene. No, non è Dustin Hoffman.
2: È Elisa, la canzone Broken. Ciao da Antonietta.
0: Allora, di solito mi arrabbio perché l'artista, abbiamo detto che abbiamo detto che la canzone è internazionale, che non è cantata in italiano, però Elisa, appunto, artista italiana, Broken non è in italiano. Non è quella la canzone, però.
3: She made a corner in your end.
0: Posso dire, fra i tentativi sei quella che si è avvicinata di più.
4: WhatsApp The Four Non Blonde, Luca da Milano.
0: Non sono le Four Non Blondes.
5: Ciao Valentina da Udine.
0: Ciao,
5: la
0: Vale.
5: Canzone è Zombie dei Cranberries.
6: È Zombie dei Cranberries. Emilia da Palermo.
7: Zombie Cranberries. Ciao Yaki.
8: The Cranberries. Zombie, ciao.
9: È Zombie dei Cranberries. Grande Dolores.

canzone meravigliosa, io l'ho detto quando l'abbiamo ascoltata al contrario. I Cranberries, ovviamente Zombie, la voce di Dolores O'Riordan, personalmente la mia voce femminile preferita. Anno 1994, questa è la soluzione della seconda manche di Sottosopra. Grazie come sempre a tutti per la grande affluenza, per aver partecipato. C'è la musica su R101, Set Fire to the Rain con Adele. I let it fall.

Le 22.4 minuti, siete su R101, amici, queste sono le stories. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte, come vuole la nostra consuetudine, dal lunedì al giovedì. Decisiest, Davide Cisini in regia, al nostro numero 331 80 90 101, per partecipare alla diretta, per condividere le vostre stories, i racconti di questo inizio di settimana. Come sempre, noi vi accompagniamo con la musica su R101, 21 Guns,

0: Nice to meet you, Miles Smith, nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki. Poco fa abbiamo giocato a Sottosopra, un gioco in cui noi diciamo sempre la regia è molto pignola, perché bisogna dire il titolo del brano e chi lo canta nel modo corretto. Anche ad esempio abbiamo rifiutato tentativi, la regia, non mi prendo queste responsabilità, ha rifiutato ad esempio Luca Di Risio la canzone Calma e Sangue Freddo, perché alcuni hanno detto ci vuole calma e sangue freddo. La seconda manche, la soluzione era Zombie The Cranberries. Qualche ascoltatore è più pignolo della regia, perché infatti ci scrivono: avete detto che siete pignoli, il gruppo non è i Cranberries, è The Cranberries. Basta! Annullate tutte le vincite. Questo gioco è truccato, lo vince Fausto Leali. No, però mi piace quando siete più pignoli di noi, amico mio, bravo. Punti in più per te per aver trovato l'inghippo. Qua ci sono dei favoritismi, io li percepisco, non da parte mia però. Direi di chiudere qua, direi di rimettermi anche la base. Grazie The Cheesiest. C'è la musica, Karol G, Manu Chao su R101, Viajando por el Mundo.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.

Celestial con Ed Sheeran nelle stories di R101 10:23. Buon lunedì sera da Yaki. 331 80 90 101 è il nostro numero per condividere appunto le vostre stories, i racconti di questo lunedì sera. Tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo, lo sapete, state con noi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Ti aspettiamo!
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento.
9: Molto meno di quello che pensi.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento.

Me e Sixpence None the Richer nelle stories di R101, 22:29 minuti, buon lunedì sera a tutti, tanti gli amici in macchina che stanno condividendo con noi il loro tragitto, con i messaggi, con le voci, buon viaggio a tutti chi ci ascolta dalla radio, chi invece è bello, comodo, a casa, canale 67 del Digitale Terrestre. Ignorerò tutti quelli che invece ci stanno inviando foto da posti paradisiaci, sabbie finissime, acque cristalline, solo per farci rosicare, no scherzo. Buone vacanze, anzi bravi, soprattutto perché questi sono tutti coloro che prima di partire, prima di andare all'estero, si sono muniti di app, app e sito appunto r101.it sono i modi migliori per portarci in vacanza con voi, per seguirci sempre, non perdervi mai nessuna canzone. Vi basta una connessione a internet e potrete avere tutte le voci amiche, tutta la musica di R101 a vostra disposizione H24 7 su 7. Lei è Katy Perry su R101 Wide Awake.

Cenere Lazza nelle stories di R101. Buona serata da Yaki al 331 80 90 101. Ci sono i vostri racconti di questo lunedì sera. Io in 4 anni e mezzo qui su R101 ho letto tantissimi messaggi. È sempre bello avervi presentissimi ogni sera, pronti a condividere le vostre stories. Perché sto dicendo questo? Perché non mi è mai capitato, mi è capitato molto raramente di leggere messaggi di questo calibro, come questo, ma sicuramente ve lo leggo. Ciao Yaki, so che non c'entra niente, ma volevo raccontarlo. Oggi ho scoperto da mia mamma, che è andata in Croazia poiché è venuto a mancare mio nonno, che lui teneva in uno sgabuzzino della casa ben 2 bombe della guerra d'indipendenza croata, di cui una prodotta ad agosto nel 92, ancora potenzialmente attive. Lui era da tutti quegli anni che le teneva in casa perché andava in guerra, e con tutto quel tempo, degradandosi, potevano esplodere persino mentre lo andavamo a trovare. I miei parenti hanno chiamato la polizia e l'artificiere, spiazzato. Posso dire che non ti sei firmato o firmata, ma hai lasciato spiazzato anche me, per questo volevo condividerlo. Chi non ha avuto 2 bombe inesplose nello sgabuzzino? Spero adesso tutto bene, che sia andato, che di quelle cose se ne sia occupato chi di dovere. Scusate, qua bisogna mettere la musica perché devo ancora processare bene quello che ho appena letto. C'è Samurai J su R101.

0: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: canzone che ti fa stare bene su R101. Sono le 22.46. Il brano che sta per andare in onda lo avete scelto voi al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Losing My Religion dei Ram. Ciao a tutti, Stefano da Bologna.

R.E.M. Losing My Religion, la canzone che ci fa stare bene qui su R101 quando mancano una decina di minuti alle 11 nel nostro lunedì sera di Stories. Tra poco meno di un'ora arriverà un altro appuntamento, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quella che sarà la canzone che ci farà stare bene, che ci accompagnerà quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte. 331 80 90 101 con i messaggi, ancora meglio con la voce. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi, lo stato sociale, una vita in vacanza.

Ci buon lunedì sera a tutti, queste sono le stories su R101 fino a mezzanotte, dal lunedì al giovedì ad accompagnarvi ci sono io, Yaki. Buona serata a tutti, a Davide De Cisi est Cisini in regia. Tra pochissimo, come vuole la nostra consuetudine dell'ultima ora di stories, si gioca con parole tue. A breve ripassiamo velocemente le regole: 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano.

0: Mankind, i Coldplay nelle stories di R101, 9 minuti dopo le 11. Buon lunedì sera a tutti, ragazzi. Siete su R101, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
0: Cabeza.
2: Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di capire qual è l'oggetto che stiamo cercando e dircelo al 331 80 90 101. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente. Un congegno a geometria periferica costante rispetto a un polo interno di riferimento imperniato su elemento di vincolo a sviluppo longitudinale, atto a convertire per progressione priva di scorrimento relativo su un piano di interfaccia una resistenza dissipativa altrimenti opposta allo spostamento in resistenza di entità sensibilmente inferiore, così agevolando la dislocazione di massa vincolata mediante conversione di un pattern cinematico esibito attorno a un elemento di riferimento fisso in una risultante di avanzamento a direzionalità univoca e continuità ininterrotta. Allora, posso dire che chi fa queste definizioni poi ogni sera, già per me è difficile capirla, anche, cioè, già per voi è difficile capirla, per me anche leggerla è difficilissimo, si allungano secondo me ogni sera per mettermi costantemente in difficoltà. Qual è l'oggetto che stiamo cercando, amici? Provateci con la voce, 331 80 90 101. Voi siete fortissimi in questo gioco perché ogni sera riusciamo a trovare l'oggetto a molte volte anche senza indizi, questo per me è impensabile. Comunque, tra pochissimo ascolteremo i vostri tentativi. Adesso su R101, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope, alzate il volume.

0: D'Argent Amico su R101, dove si balla, 23:19 minuti, mentre stiamo giocando a Con Parole Tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: È un cerchietto per capelli?
0: Allora, è lontano il tentativo, però c'è una parola all'interno che in realtà è vicina alla nostra soluzione. Qua stiamo andando indizi discrepanti. Tra pochissimo altre voci, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrierodellosport.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Luce, Elisa su R101, 23:27 minuti. Stiamo giocando a Con parole tue, un gioco molto semplice. Noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto che si cela dietro ad essa. La definizione di stasera è la seguente: un congegno a geometria periferica costante rispetto a un polo interno di riferimento, imperniato su elemento di vincolo a sviluppo longitudinale, atto a convertire una resistenza dissipativa altrimenti opposta allo spostamento in resistenza di entità sensibilmente inferiore, così agevolando la dislocazione di massa vincolata mediante conversione di un pattern cinematico ciclico esibito attorno a un elemento di riferimento fisso in una risultante di avanzamento a direzionalità univoca e continuità ininterrotta. C'è una frase all'interno che secondo me è totalmente priva di senso. Adesso la rileggo nella testa, sentiamo le vostre voci.
1: Buonasera, io direi l'orologio.
0: Non è l'orologio, però qualcosa alla lontana c'entra, molto alla lontana.
2: Ciao, siamo Fabio e Daniel. Per Ciao. Caso è l'ammortizzatore?
0: Non è nemmeno l'ammortizzatore, però anche lì, ma vicino all'ammortizzatore.
3: Ciao Yaki, secondo Ciao. Me l'oggetto misterioso è un mocio. Samuele da Treviso.
0: Samuele, siamo lontanissimi adesso con il mocio, mi dispiace.
4: Beh, l'oggetto di oggi è chiaramente una chiave.
0: Chiaramente, non è una chiave.
5: Può essere forse una pentola a pressione?
0: Non è una pentola a pressione.
6: L'oggetto di oggi è una pinzetta.
0: Non è neanche la pinzetta. Siamo lontani, amici, dal trovare la verità, dal trovare la risposta che si cela dietro a questa definizione. Stasera mi sembra anche abbastanza complicata. Lo chiediamo quindi a notaio, regia, eccetera. Vogliamo dare un indizio? No, sì, sì, dice di no. Perfetto, abbiamo tanta fiducia in voi, amici. 331 80 90 101 con la voce. Provateci la definizione. L'abbiamo riletta poco fa, ce la posso fare. La definizione mi ha destabilizzato anche a me. Quindi c'è la musica su R101 che certamente è meglio. Bastille, Pompei.

0: Adriano David, Born with a Broken Heart, nelle stories di R101. Buona serata a tutti, stiamo giocando a Con Parole Tue. Vi abbiamo letto più e più volte una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci al 331 80 90 101 l'oggetto che si cela dietro ad essa. Direi che la definizione l'abbiamo interiorizzata e metabolizzata, non dobbiamo rileggerla, passiamo direttamente alle vostre voci.
1: Buonasera, per me è lo spremiagrumi.
0: Forse era meglio rileggerla, la definizione non è lo spremiagrumi.
2: Ciao Yaki, secondo me è il videoregistratore. Martina da Treviso.
0: Martina non è il videoregistratore.
3: Fermacapelli, ciao.
0: Non è il fermacapelli, giustamente, perché prima ho detto un cerchietto per capelli. Ah, qualcosina, ma non erano i capelli la parte che era quel qualcosina.
4: Ciao R101, ciao. Per una bilancia.
0: È una bilancia, non è la bilancia.
5: Interruttore della luce.
0: Non è l'interruttore della luce.
3: È un metronomo.
0: Non si saluta più. Non è il metronomo, ma amici, alla fine siete stati in tanti a trovare l'oggetto misterioso. Di cosa stiamo parlando?
4: Buonasera, per
0: Buonasera.
4: Me è una ruota. Oh. Ciao Yaki, sono Alessandra.
1: Ciao Yaki, vale. Per me è la ruota dell'automobile.
6: Secondo me è la ruota, Daniela da Como.
7: Buonasera a tutti, è la ruota.
0: È la ruota, ruota della bicicletta, dell'automobile. Avremmo accettato qualunque tipo di ruota, ma appunto la ruota, l'oggetto che stavamo cercando, amici, bravi coloro che hanno indovinato appunto l'oggetto. Grazie a tutti comunque per aver partecipato. C'è la musica su R101, Cioffi, Carmela.
8: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela, l'ultimo singolo di Cioffi nelle stories di R101, 23:41 minuti, buon lunedì sera a tutti da Yaki con voi. Ancora per una ventina di minuti ci sarà spazio anche per la canzone che ti fa stare bene. Arriva tra pochissimo, siete sempre voi a sceglierla con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce al 331 80 90 101. Pochi minuti e arriva, scopriamo chi ha scelto la canzone, appunto il brano in questione.

0: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
10: Con il fuorituttoUnieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da UniEuro.

Le 23.43, lunedì 27 luglio su R101, un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi al 331 80 90 101, come vuole la consuetudine appunto di questo appuntamento. La sentiamo già in sottofondo, la canzone che stiamo per ascoltare, perché il messaggio è del nostro amico Marco. Ciao Yaki, è da venerdì che sono fuori per lavoro, adesso finalmente vedo in lontananza casa dopo 3 ore di macchina. La canzone che mi farebbe stare bene è Devil Inside degli In Excess.

In Excess, Devil Inside, la canzone che ci fa stare bene, l'ultimo appuntamento di questo lunedì sera di Stories con la canzone che ti fa stare bene, un appuntamento che si ripresenterà puntualissimo domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la vostra, basta un messaggio, ancora meglio la voce, in cui ci dite: ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene o che mi fa stare bene è, e poi appunto ci dite titolo del brano e chi lo canta per darci una mano nella ricerca della canzone in caso due o più brani abbiano lo stesso nome. Se poi volete aggiungere anche due parole in cui ci spiegate perché la canzone che vi fa stare bene è proprio quella, tanto meglio, così entriamo un pochino di più nel vostro mondo. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 c'è Coez, è sempre bello. È quasi

Sorry, scusa, lo siento. Sono i Pinguini Tattici Nucleari che chiudono il nostro lunedì sera di Stories. Da Yaki è tutto, amici. Grazie per essere stati con noi. Grazie a The Cheesiest, Davide Cisini, che ci ha accompagnato in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre nelle Stories, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento, buon viaggio agli amici che sono in macchina in questo momento. Noi ci troviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
1: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Tempo incerto al mattino in Sicilia, dove non si escludono precipitazioni temporalesche sin dal mattino, più probabili nelle aree interne montuose localmente intense. Dalla sera tendenza comunque a miglioramento. Nel resto del paese il tempo sarà stabile e soleggiato, con temporanei addensamenti pomeridiani attorno ai rilievi, ma con basso rischio di eventuali fenomeni. Temperature massime in ulteriore lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento invece al centro-nord Italia. Se volete maggiori approfondimenti, visitate il sito e l'app di meteo.it.
0: R101

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok. Ti teniamo compagnia ovunque R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Onorevole Mariana Ricciardi, Movimento 5 Stelle, siamo a parlare delle dipendenze, lei è anche medico, oltre che una politica, e quindi dal suo punto di vista, i dati che sono usciti dalla relazione, come dobbiamo guardarli, soprattutto nella fascia di età 15-19?
11: Sono dati che ci preoccupano molto e che ci spingono a un'azione anche tempestiva. Noi dobbiamo capire in base al tipo di dipendenze l'approccio da attuare. Pensiamo ad esempio che le dipendenze che purtroppo interessano i nostri giovani sono diverse, che vanno dall'abuso di sostanze, le cosiddette droghe leggere, a droghe più pesanti, ma anche le dipendenze dal gaming, le dipendenze dal gioco d'azzardo, e queste hanno tutti degli approcci che chiaramente differiscono. Sicuramente l'approccio più importante è la formazione, l'educazione a scuola sui rischi che queste sostanze possono determinare e sulle diverse dipendenze che possono comportare. Ma poi c'è anche da tener conto che i nostri giovani sono sempre più fragili, sempre più soli e hanno sempre più necessità di avere un supporto anche da un punto di vista psicologico, motivo per cui noi stiamo spingendo molto affinché la proposta di legge bipartisan sul supporto psicologico a scuola possa finalmente vedere la luce e andare avanti. Purtroppo oggi l'iter è bloccato dalla mancanza di risorse economiche che il governo evidentemente non riesce a recuperare.
10: Quindi voi proponete comunque un presidio strutturato e strutturale?
11: Assolutamente serve ed è necessario, ma ce lo chiedono i nostri giovani che hanno difficoltà relazionali, difficoltà nel gestire lo stress, difficoltà nel gestire l'ansia. Quindi il supporto psicologico a scuola è proprio una richiesta dei giovani e noi dobbiamo rispondere. Ma detto questo, stiamo guardando anche ad altri modelli che troviamo interessanti al di fuori dell'Italia, ad esempio il modello portoghese, che ha dimostrato negli ultimi 20 anni di aver ridotto significativamente l'utilizzo di alcune sostanze. E in particolare questo modello si basa su una depenalizzazione del un certo quantitativo di sostanza che viene utilizzato solo ad uso personale. Se quel quantitativo è superiore a una determinata soglia, scatta la criminalizzazione, ma al di sotto di quella soglia le persone che vengono individuate vengono non penalizzate, ma vanno in una commissione dove si indaga sul perché utilizzano quelle sostanze e si cerca anche di dar loro delle alternative, aiutandoli anche con un supporto psicologico e proponendo loro delle alternative in modo da poter uscire da questa dipendenza, o in casi alternativi vengono invece sanzionati con delle multe, oppure diciamo si va a intervenire con i lavori socialmente utili. In questo tipo di approccio si è visto negli ultimi 20 anni la dipendenza da eroina, cocaina si è molto ridotta, anche da marijuana e da cannabis. È un approccio a cui guardiamo con interesse e vogliamo studiarlo.
10: Grazie. Onorevole Roberto Pella, Forza Italia, lei si occupa di politiche giovanili. Abbiamo visto che c'è questo grande allarme per le dipendenze, ma ci dica qualcosa in positivo di cui vi state occupando per i nostri giovani.
12: Beh, per i nostri giovani ci stiamo occupando cercando di dare un futuro con tanti provvedimenti che riguardano il lavoro, quindi dare l'opportunità di trovare un lavoro, di dare una sicurezza per chi va a scuola, di poter recuperare anche tutti quei ragazzi magari abbandonano precocemente quella che è la scuola, ma soprattutto creare anche delle possibilità dall'utilizzo che è quello che lo sport, fare socializzazione, quindi evitare che i giovani entrino in quel mondo delle tossicodipendenze, un momento complesso e difficile, ma soprattutto anche di accompagnarli in quello che è un percorso attraverso lo psicologo, attraverso l'aiuto agli insegnanti, attraverso quella che è l'importanza e la formazione anche del mondo sportivo associazionistico. Quindi come centrodestra stiamo lavorando molto per dare questa opportunità, ma soprattutto per attuare quelle che sono le scelte che i giovani hanno. Questo questo monitoraggio che con Ministro Bodi abbiamo fatto coinvolgendo regioni, comune e province vanno in quella direzione. Abbiamo raccolto che cosa i giovani volevano e lo stiamo trasformando in progetti reali, concreti e credibili, ma soprattutto fruibili poi dai giovani, perché è inutile che creiamo un qualcosa che poi difficilmente i giovani possano partecipare. Invece creiamo cose piccole, cose semplici, ma che i giovani si sentono pronti a partecipare e essere parte attiva.
10: Grazie. Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, stiamo a parlare dei giovani e le dipendenze con i dati che abbiamo visto pochi giorni fa.
0: Serve tanta sensibilizzazione nelle scuole, le scuole devono essere aperte anche il pomeriggio, devono esserci occasioni di socialità sana e di relazione umana sana, anche perché molte dipendenze sono non solo da droghe ma anche da strumenti tecnologici, come per esempio i telefonini, lo scrolling e tante patologie legate per l'appunto all'uso eccessivo del digitale. Abbiamo bisogno anche di servizi però sul territorio, sia di animazione per gli adolescenti fragili, sia di lotta alle dipendenze. Gli attuali CERT sono sottofinanziati, vanno aumentati i fondi, magari si potrebbe farlo anche tassando il gioco d'azzardo e le scommesse e limitandone la diffusione.
10: Grazie. Onorevole Maddalena Morgante, Fratelli d'Italia, parliamo dei giovani e le dipendenze al plurale, perché sull'onda della relazione annuale contro la droga e le altre dipendenze ci arrivano dei dati davvero allarmanti.
13: I dati sono preoccupanti, si deve parlare, si deve avere il coraggio di parlare, di definire questi dati cosa sono. Cioè siamo di fronte ad una pandemia sociale che colpisce soprattutto i ragazzini nella fascia dai 15 ai 19 anni. Secondo l'ultima relazione giustamente sulle dipendenze, quindi contro tutte quelle forme di dipendenze che possono essere l'utilizzo di sostanze stupefacenti, ma non solo, anche l'abuso di alcol, il gioco d'azzardo, abbiamo visto che tra i 15 e i 19 anni il 26% dei ragazzi, quindi con una percentuale maggiore rispetto all'anno precedente che era del 25%, fa uso di sostanze stupefacenti. Il 64% dei ragazzi invece ha giocato d'azzardo e 26.000 sono i ragazzini che si chiudono nelle proprie stanze all'interno della casa, quindi evitando anche il contatto non solamente esterno sociale ma anche verso i propri genitori. Sono 26.000 i ragazzi, il cosiddetto fenomeno hikikomori. Ecco, il messaggio che noi vogliamo lanciare è proprio questo: la droga non è libertà, la droga è schiavitù. Non esistono droghe leggeri e droghe pesanti, ma tutte le droghe provocano degli effetti irrimediabili sul nostro corpo e su anche il tessuto sociale. È una sfida nazionale, va combattuta sia mediante una leva economica, cosa che è stata fatta e ringrazio il governo Meloni, ma anche una leva culturale che valorizzi la persona.
10: A proposito di leva culturale, sono cambiati anche i fondi che avete destinato a questa problematica.
13: È stato quasi raddoppiato il fondo contro le dipendenze, da 90 milioni si è passati a 160 milioni.
10: Grazie. Onorevole Giovanna Miele, Lega, siamo a parlare dei giovani e le dipendenze plurale sulla scia della relazione annuale.
14: Beh, le dipendenze sono il vero problema dei giovani, del loro disagio, del loro bisogno di essere ascoltati e di avere un riferimento, un modello a cui ispirarsi per poter affrontare la loro crescita, ma soprattutto anche i problemi legati all'età. La relazione annuale ci restituisce dei dati che purtroppo ci preoccupano. Non possiamo stare fermi, abbiamo bisogno di agire ed è per questo che abbiamo avviato un'indagine esplorativa all'interno della Camera dei Deputati per parlare con professionisti ed esperti ed affrontare insieme la questione legata all'emergenza educativa. E non solo, abbiamo fatto in modo che questo tipo di attività venga strutturata attraverso il mio intergruppo alla Camera dei Deputati, che prevede un lavoro sulle life skills che facciano in modo che i ragazzi, gli adulti e tutti gli stakeholders che possono occuparsi di educazione lavorino insieme affinché ci siano competenze trasversali per tutti.
10: Ecco, diciamo per i nostri radioascoltatori che quello era semplicemente un elicottero, sì, perché stiamo girando su per parte stessale, sì, in spiaggia, quindi
14: sì,
10: era semplicemente
14: salvi,
10: questo.
14: Siamo salvi.
10: Grazie all'onorevole Mele.
14: Grazie.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Enjoy the music. 101. R.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.